quale mani vanno verso il cielo e ondeggiano a destra e a sinistra, così.

sono le mani verso il cielo, lasciale salire e muoversi come ne hanno voglia, casaccio, l'importante è che vanno su, così, così, ci siamo, mascara.

L'estate sta finendo, il valore di quel tempo lo capiamo solamente quando lo perdiamo come Luigi Tenco. Mangio solo pizza, fritta di provincia,

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Questa è Studio Più, la

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. Live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni
1: è un format di successo.
0: E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live.
2: E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000,
0: va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
3: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.

0: This is James Brown. I feel good. And here's Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, hey, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound from the past, from the past. Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: su Studio Più.
1: Allora posso girare le San Carlo? Io c'avevo le San Carlo. Le San Carlo, ve le ricordate le San
2: Come
1: Carlo?
2: No,
1: con la bandiera
2: rossa, era rossa. La bandiera rossa San Carlo.
1: San Carlo, che tu vedevi le patatine al supermercato, veniva la bava, ti veniva. E la mamma, va bene, se fai il bravo te le compro. Madonna, che lucidavi tutti i carrelli. Facevi passare, ma signor, va, lucidavi le zucchine. Mamma, aspetta, prendi questa. Bravissimo, arriva le patatine, le apriamo a casa, va bene, a casa. Le apriamo dopo cena. Dopo cena, mamma, è dopo cena, sono le 9 di sera. Le apriamo domani, se fai il bravo.
3: Questo è uno dei ricordi degli anni 80, 90, sì, insomma, sì, di sì, quando eravamo bambini. Quindi
1: tu sei rimasto bambino, come mai? Non ti hanno dato la sviluppina?
2: Sviluppina!
3: No, vabbè, poi mettono, non
1: la
3: lo
1: sviluppina
3: so,
1: dappertutto, tranne nelle mutandine. Non ti voglio io, uomo, così, ok?
3: No, però per poter rivivere questi anni, sì, e altri ricordi di
1: allora,
3: quello.
1: Chiudi. Allora, chiudi. Il 25 e il 26 facciamo le nostre ultime due serate, se ci arriviamo, perché potremmo morire anche prima, ragazzi. Quindi il 25 e il 26 di questo mese, quindi fra
3: aprile,
1: 10 giorni, siamo.
3: No, due settimane.
1: Cambia molto?
3: No. Okay. No, perché tra 10 giorni e la no, è vero, non cambia molto.
1: No, correggimi se sbaglio, non c'è problema.
3: No, no.
1: Cioè, ho detto 10 giorni per 10 giorni, sì, 2 settimane, 10 giorni, insomma, uguale, insomma.
3: Sì. Siamo nel decimale, è vero, hai ragione, siamo nel decimale. Nella cosa da
1: perché siamo in radio, vedi, un fan tuo ti vuole dire qualche cosa. Non dire parolacce, pronto!
4: Buongiorno Paolo, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
4: L'Africa è rimasta nel cuore, l'Achille dove è rimasto?
1: No, ragazzi, non è.
3: Nella mente.
1: Vabbè, andiamo avanti.
3: Tra 10 giorni, quindi, si stava dicendo che.
1: Sto arrivando fuori dal vostro studio con il fucile da caccia.
3: Andiamo avanti. Io avevo un setter inglese, quindi può essere a tema. Quindi, però, tra 10 giorni andremo a chiudere il tour teatrale 80 Voglia dell'Andrea Catavolo Show. 25 aprile saremo in quel di Bellaria, 26 aprile invece saremo a Brescia e così andiamo a chiudere il tour teatrale 2025-2026. Per avere informazioni,
1: lo spettacolo nostro, che poi ragazzi vi rassicuro che loro non dicono niente, non fanno niente. Lo spettacolo, le ultime due serate a teatro, ma non pensate di venire a teatro con la giacca e la cravatta, perché non vi facciamo neanche entrare. Siamo scacciati, cioè anch'io sono in maglietta e jeans, chi se ne frega, perché magari molto spesso. Vabbè, non lo dico, sennò sono sempre polemico. Vai, andiamo avanti. Comunque, costa poco anche il biglietto. Insomma, venite, insomma, vi aspettiamo. Le ultime due date, perché siamo tornati a Rimini, a Brescia, insomma, perché siamo tornati in altri posti, anche a Ma, perché insomma, eravate tanti, quindi non abbiamo dato la possibilità. Abbiamo dato la possibilità a tutti di tornare. Vabbè, insomma, nella prima uscita non c'era posto per tutti. Abbiamo rifatto un'altra serata. Va bene, ok. Quindi 25 a Bellaria siamo a teatro, sì, e il 26 siamo a Brescia. Aprile, signora, aprile. E tutte queste parole non ha capito niente. Lo spettacolo inizia alle 21 e finisce alle 21:30, quindi insomma.
2: Ma che 21:30, scusa?
1: Massimo 22, proprio. Così quella. E se volete informazioni dovete chiamare il mulo. Il mulo, vai. Vai.
2: 389.
1: Che gag.
2: 389 83 34 825. La locandina è postata sui nostri social, su tutti e tre i nostri social, quindi andate, cliccate e arrivate direttamente sul mio WhatsApp. 389 83 34 825.

0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Posso timbrarti la fronte?
3: Perché?
2: Dai, c'ho il timbro a Lega Tavolo Show, dai!
3: Sì, ho capito, no.
2: Dai, dai, un timbrino!
3: No, con tutti i dati, ma scusami!
2: Per piacere. No, c'è scritto a Lega Tavolo Show, guarda, è no, quello che mettiamo per i biglietti. Ah, l'altro, devo darti l'altro?
3: No, aspetta, sono due. Uno è quello che è per l'ingresso dello spettacolo.
2: E questo, così puoi entrare, eh?
3: No, questo, no, questo qui è quello con tutti i dati, scusa.
2: Con tutti i dati non va bene, certo. L'altro, ingresso, ok.
3: Ma dopo mi devo lavare la fronte.
2: Capirai, dai, mamma mia, mi do lava la fronte. Qual è la parte dritta?
4: Provalo.
2: Così?
3: Sì, provalo. Così è giusto, così è giusto.
2: Stavo pensando, lo provo su un'altra parte del corpo lunga, ma non ce l'ha. Non... Così, vai, fermo. Ecco, è venuto un po' sopra, non si vede. Aspetta, faccio un altro più basso, se no. Ecco, così.
3: Sì, ma mi devi picchiare. Ma
2: vabbè,
3: si vede.
2: Dai. Ah, Ugo, vieni qua che te lo faccio a te.
4: No.
2: Vabbè, dai.
3: Lui
2: gli facciamo tutti i dati, dai. E metti che uno ci vuole fare un bonifico, un versamento, qualcosa. qual è la parte dritta? È questa?
3: Così. Fammi vedere.
2: Così.
3: Aspetta,
2: così.
3: Fammi vedere.
2: Così.
3: Sì, così.
2: Vai,
3: così dritta.
2: Fermo. No, è piccolo. Bene. L'ho fatto bene.
3: Sì, l'ha fatto.
5: Andrea. Non così.
2: Ah, così.
5: Aspetta.
2: Ti faccio i capelli. Ti lo giuro. Ti faccio l'attaccatura.
5: Ma per toglierlo ci metti la
2: mano. Ma fai così, sì. Ti toglie. Vieni qua.
5: Ma no, che
2: ti faccio i capelli. Ma altro che tricopigmentazione.
3: È vero, ragazzi. È vero, guarda che.
2: Ma guarda che guarda, dopo ti vedi, è un effetto fighissimo. Aspetta, ti faccio anche. Tu volevi la parte. Diciamo, vieni qua, se non mi fischi al microfono. Ok. Devi star fermo.
3: Attaccatura
2: però,
3: bassa,
2: no, attaccatura bassissima proprio. Ok? No, fermo.
5: Dai, che non va via.
2: Ma come non va? Ma passi la mano e va via, cretino.
4: Ma che cazzo?
2: Devo fare tutta la. Girati.
4: No, tutta la testa.
2: No, ma
5: la guarda.
2: No, girati di qua. Ecco, c'ho due. Fermo. Girati di
5: ma
2: qua.
5: Ma no, poi non mi vedo. Ma dove puoi rifare il timbro?
2: Ma creti, girati. Ti devo. Se no si vedono i buchi, no?
5: No, vabbè, è solato.
2: Vieni qua.
5: Basta.
2: Ma no, ma ragazzi, cioè veramente.
5: Non si vede niente.
3: Ma no,
2: vai
3: si vede. Si
2: vede. Vai a vedere.
3: Ma è vero, fa proprio l'effetto.
2: L'effetto capello. Abbiamo inventato una cosa, ragazzi.
4: Aspetta,
2: fantastica.
4: No, così non mi vedo.
2: Guardati. Vabbè, non riesci a vederti?
4: No, devo usare il telefono.
2: Fateci una foto. Fateci una foto e gliela mandate. Cioè, secondo me.
4: Sembro? Sai il cattivo, quello di CSI, quelli messicani.
2: Comunque, guarda che. Allora, abbiamo
4: inventato. Sembra un tatuaggio.
2: Allora, ragazzi, allora c'è la tricopigmentazione, sì. Che costa un botto ogni volta. In 3 minuti, pam. Non devi toccarti la testa, chiaramente. Per un po', però, insomma, è una figata. Capito?
4: Aspetta, te la giro, Andrea.
2: La timbro pigmentazione.
3: La timbro pigmentazione.
2: Non è male, non. Che fai? Mi giri la foto tua?
4: Se la vuoi pubblicare, è fighissima.
2: Certo.
4: Sembro davvero il. Sai, i cattivi messicani in CSI? No, sì. Te l'ho mandata, sì, guardala.
2: Sì. Secondo me staresti anche bene con un tatuaggio in testa. Almeno.
4: Ma sai che.
2: Giustifichi tutto il resto, capito? Cioè, uno si concentra sul tatuaggio e non sulla faccia, capito? Dove me l'hai mandata? Dimmi.
3: A me tutta sta.
2: Voi non
3: tutta...
2: state bene, siete esauriti.
4: Ma sai che non mi dispiace, Andrea?
2: Certo che non ti dispiace. Ah, guarda, stai anche bene.
4: Ma sai che. Cioè...
2: Aspetta che la condivido. Condivido su Instagram. Insultatelo, no, fategli complimenti.
4: No, così. Ma sai che non è male?
2: Storia, vai, ok. Do anche il numero per i consigli, dai il numero. Cos'è? 389
4: 83
2: 389 83
4: 34
2: 34 8 2 5.
3: Oh. Aspetta che è scritto 3-5.
2: Devi 8, stare calmo 2, tu, 5. Ok? 8 2 c'ho le dita grosse. 2 5 e non solo.
4: Dai!
2: Basta. Dai. Eccolo qua, questo è il numero. Scrivo a teatro all'ingresso
5: timbro umano.
2: Se c'entra all'ingresso c'è ti timbra, ti timbra, ti timbra. con la testa, con le testate, testate, con le testate. Possiamo farlo però, con le testare ho scritto.
3: Testate.
2: Qua non mi è corretto.
3: Eh no, perché stavo guardando se ti correggeva in automatico come prima.
2: Ecco, così, vai, dove lo metto questa scritta? Un po' più qua? Ok, sì, così, va bene senti, così, sì. Vai, pubblicata, via, andate. Allora, sì, lo so, c'è la pubblicità, però facciamo sentire un pezzo di canzone, perché se no, sembriamo, sembra che non sia la radio.

0: C'è uno che ha scritto: se Achille non smette di tossire, vengo a prenderlo, vengo a pestarlo a sangue. Dai fastidio.
1: No, guarda,
0: dai fastidio anche se respiri. Ragazzi, è stato adottato. Sei stato adottato?
2: No.
0: Infatti, lui ha fatto la stessa cosa. La stessa domanda l'ha fatta ai genitori: papà, ma sono stato adottato? E papà gli ha detto: ma sei scemo? Siamo te, sceglievamo te.
3: Andrea
4: Catavolo
3: Show
5: su Studio Più.
6: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Allora, non mi ricordo che stavo dicendo, telecomando.
3: È che
2: sei tu sei il telecomando senza pile.
3: Ma perché?
2: Cioè, non serve a niente. Ma sai quei telecomandi vecchi che non funzionano più? Che però tu sei affezionato, non lo vuoi buttare, no? Lo metti in un cassetto, dopo anni dici, ma questo qua che è? Non c'è neanche il coperchietto più, certo, delle pile, c'era un saltato, certo, quello lì. Ecco, tu sei quello, tu non...
3: Scusa un attimo, hai sentito cosa ho detto? Sì, sì, sì.
2: Ma con chi parli?
3: Con la mia autostima.
2: Ah, ma ragazzi.
3: Meno male che me l'hai chiesto.
2: Ma... Ciao Andrea, che tempo c'era a Malaga? Allora ragazzi, io non sono andato a Malaga, sono rimasto a casa con Nurofen. Nurofen, l'aspirina C. Nurofen, come si chiama? Nurofen. Sto facendo pubblicità incredibile a Nurofen.
3: Ma pure io lo prendo ancora.
2: Oh, ti viene un alito, ragazzi, che ammazzi i bambini con Nurofen. Veramente. Poi ti vengono le occhiaie. Mi sono venute le occhiaie, sono dimagrito. Non so che fa sto Nurofen. Comunque, per non ammalarsi, ragazzi, dovete mangiare male. Cioè,
3: ma come
2: secondo...
3: male?
2: Sì, me lo spiego. Allora, io mangio sanissimo, cioè veramente mangio sano, mangio ma non vi dico che mangio, se no mi insultate, però insomma, semini
3: semi.
2: Mangio
3: sciupazzari,
2: non mangio tante cose che fanno male, zucchero dicendo, no? E mi ammalo sempre. Perché? Perché purtroppo nei cibi processati ci sono tutti le Nurofen, mettono tutta la roba lì, anche non dico cose, se no poi pieni antibiotici. E tu non ti ammali mai, capito? Infatti Ugo non si ammala mai perché mangia malissimo, mangia male, fuma, dovrebbe stare sempre male, invece no, sta sempre bene. Perché? Perché mangia male. Quindi andate a mangiare roba processata, mi raccomando, roba, così non mi ammalate più. Va bene, Ugo, dammi indietro i soldi della corona di Andrea. Ah,
3: la corona
2: non so.
3: Ma non l'ho presa la corona,
2: non l'ha presa la corona,
3: no.
2: Spero che il tuo rientro mi si riassorbano i hai già capito tu?
3: Ah, beh, certo.
2: Gli si sono gonfiate.
3: Sì, esatto.
2: Vabbè, comunque spera che si riassorbano. Perché sono arrivate le caviglie. Insomma, vabbè. Uno mi ha scritto: ormai sei vecchio, catavolo. Tua sorella, anche. Tua sorella è nata al mio stesso anno. Vabbè, la voce è un po' tappata, ragazzi. Però insomma, piano piano si stappa. Insomma, non mi preoccupa. Non sei arrivato neanche puntuale. Allora, ragazzi, allora io questi li blocco e basta.
3: Ma come non sei arrivato puntuale? È arrivato puntuale.
2: No, non sono arrivato 2 minuti di ritardo, ha ragione. Bloccato.
3: Bloccato.
2: Quelli che mi dicono bentornato, bene. Quelli che mi blocca, li blocco.
3: Beh, certo.
2: Rimarremo in tre. vabbè, questa mamma, ragazzi, quanta autostima nei miei confronti, cioè stima e autostima.
3: No, l'auto è la tua.
2: Vabbè, io infatti mi stimo molto. Allora c'è Jean che dice: caffè o tisane? No, ma porta il cappuccino, non ti preoccupare. Chiama Aziz che ti stoppa lui. Anche no, anche meno. In questi giorni ho apprezzato Radio Maria. Vedi, c'è gente che proprio non ci ha ascoltato. Bentornato Cucciolo, mi piace.
3: Cucciolo.
2: Franco. Va bene, grazie per tutti questi messaggi d'amore. Anche foto di come si dice? Foto, insomma, non... Allora c'è uno che mi ha mandato una moto con dietro attaccato, non a fianco, sai che c'è il sidecar. Sì. Il sidecar è quella moto strana, quella tedesca. A me mi vengono in mente i tedeschi, non so come mai. Perché quello che è seduto sembra sempre un coglione. Cioè,
3: dai!
2: No, nel senso, non è che ce l'ho con i tedeschi, però i tedeschi, quando c'era la guerra, insomma, non mi stavano simpatici. Quindi io quando vedo un sidecar mi vengono in mente i tedeschi, che quello seduto dentro sembra proprio un cioè lo sai che muori, no? Cioè, sei quello che muore per primo, cioè, ma senza un po' di dubbio, cioè, c'è da saltare fuori un morto, sei tu. Cioè, è come vi ricordate Star Trek? Star Trek c'era questo ascensore incredibile che che scendeva l'ascensore, quello del palazzo, quello di fronte a casa tua, l'avevano preso, avevano girato sta scena di come si chiamano, gli effetti sonori speciali lì, e proprio si sentiva un po' la catena,
0: la catena
2: dell'ascensore che andava giù, si apriva l'ascensore, e perché Star Trek andava a colonizzare gli altri pianeti, no? Andava sempre in cerca di, non so perché, per mangiare cibo, ossigeno, quello che faremo noi fra un po', perché mi sa che vabbè, comunque scendevano con questo ascensore dal secondo piano, due piani erano, scendevano questo ascensore e c'era Star Trek, poi il capitano Kirk, poi chi c'era? C'era quella, quello orecchie da punta lì, come si chiama?
3: Coso?
2: Kirk, no, Spock. Spock. Poi c'era quella coi nei col tatuaggio fatto male sulle sopracciglia, che le donne si fanno il tatuaggio sopra le ciglia qua, no? Le sopracciglia, sì. Si fanno il tatuaggio. Quella si vede che è andata da una non, poverina, non vedente, no, e gli ha fatto dei buchi pazzeschi, sono gonfiati. Vabbè, comunque erano in tre, quattro quelli che erano, e poi c'erano in tre questi personaggi, c'erano i personaggi famosi, e poi c'era la comparsa. La comparsa era quello che moriva per primo, perché come scendevano dentro su questa pianeta, si aprivano le porte dell'ascensore, si sentiva proprio si aprivano, si apriva. A un certo punto il marziano che li stava aspettando aveva in mano, sembra che ne so, una cerbottana, dipende se era una fionda, un arco, una pistola spaziale rubata al giocattolo del bambino che giocava, così, e sparava, e chi colpiva?
3: Chi colpiva?
2: Il quarto, cioè la comparsa che tu sapevi già che moriva quello là. Cioè, sparava quando i film quelli lì di polizieschi, no? Tom Cruise, Charlton Flighten.
0: Chi è?
2: Crespo Fon. Questi
0: sono
2: attori fighi americani.
0: Attori?
2: Brad Pitt.
0: Sono?
2: No, questi
0: chi
2: attori sono? Belli con i nomi fighi, no? Che sono fighi. Cioè, quando iniziano sempre con delle sparatorie. E questi non muoiono mai. I ladri sparano, ammazzano tutti tranne loro. Ah, perché sono i protagonisti. Non è che hanno lo scudo antiproiettile. Tu è la stessa cosa. Dici, ma tu, ma com'è possibile? Questi non l'ha mai preso. Allora, o è un rincoglionito questo che spara col mitra in discoteca, ammazza tutti tranne lui.
0: È vero.
2: Lui no, fa un salto tipo tiche di Montprachan, fa due capriole e si salva. E tu dici, ma partiamo bene col film.
0: Certo.
2: Farò il tifo per lui. Allora, perché ho detto questo? Non mi ricordo più. Il sidecar. Hanno fatto invece un sidecar, non a fianco la
3: carrozza, sì.
2: La carrozza, ma l'hanno messa dietro. L'hanno allungata e ci hanno fatto la moto funebre.
0: Ma che cos'è?
2: La moto funebre.
0: Cosa?
2: Sì, sì.
0: Cosa?
2: È una moto Guzzi praticamente, con dietro attaccato questo carro e dentro c'è la bara.
0: Certo,
2: c'è la morto Guzzi. La morto Guzzi. Non è male. Cioè, non è una bella idea. Cioè, non,
0: ma chi?
2: Scusa.
1: Andrea, cavolo, show su Studio Più.

0: su Studio Più.
1: Ho visto un ciccione nel corridoio che correva. Adesso non so se... Sentiamo se c'ha il fiatone.
2: No, non ho il fiatone. Ho aperto a Vincenzo che era chiuso.
1: Ah, ok, hai aperto a Vincenzo.
2: Eh sì.
1: No, ho visto sto ciccione che correva. Riesci ancora a correre?
2: Ah, ma corro sì.
1: Allora, tutti i ciccioni che ce l'hanno con me, ragazzi, io dico ciccione in senso positivo. Dai, anche tu puoi diventare normale.
2: No,
1: sto scherzando. Sapete che sono un quaglione, no? E quindi a me piacciono le parole vecchie, quelle di una volta, ciccione, cretino nel mio caso, imbecille, scostumato, quelle parole vecchie.
2: Mamma mia, è vero.
1: Beh, ciccione per me non è un insulto. Diciamo, quando sento parole tipo robusto, è robusta, io mi viene in mente la busta, a me, capito? È bruttissimo, robusta. Io se fossi donna mi offenderei di brutto. Cicciona, sì, è vero, sono cicciona. È anche bello, come poetico, anche come
2: è poetico. Certo.
1: Ma tu non hai niente da fare, perché c'ho una sorpresa in bagno per te.
3: Una sorpresa in bagno,
1: sì,
3: per me.
1: Sì. Se vai,
2: dai.
1: No, non c'è niente di sporco, di spinto, di puzzolente, assolutamente. No, ho chiuso 700 calabroni. Se...
2: 700 calabroni
1: ti stanno aspettando.
3: Pensavo che
1: magari
3: avessi...
1: No, perché ho pensato che se ti pungono tutti insieme magari qualcosa succede, capito? Tipo uno shock, magari ti riassetti un attimo.
3: Tu ridi, ma
1: uno
3: io...
1: ha scritto: come faccio, con quale coraggio riesco a vedervi e sentirvi? Siete troppo ignoranti. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Allora tu non mi devi interrompere quando parlo. Quando io ti do la possibilità tu parli, non è che mentre sto parlando inizi a parlare. Hai fatto una finta pure.
3: No, tu avevi detto di calabroni, avevi detto.
1: Sì, ma non c'era bisogno che entri nel discorso. Era una battuta, finisce lì, basta, andiamo avanti.
3: Perché?
1: No, perché niente. Non mi interessa.
3: È successo veramente?
1: Ma non mi interessa!
3: Bello,
1: non mi interessa!
3: Basta!
2: Come i bambini!
3: Perché?
1: Allora, lo vuole dire, cioè è una roba incredibile.
3: No, perché hai detto quella cosa lì.
1: Non so se avete sentito che Shakira. Shakira rivela che non fa usare ai suoi figli l'avvitatore Parkside, sai, quello,
2: sì, quello di Schwarzenegger.
1: Perché non sono rumeni.
2: Ma come?
1: Ma i figli o il Parkside non è rumeno?
2: Ma non lo so
1: come attrezzo. Ma perché lei è rumena?
2: Ma no, lei è Shakira, è
1: colombiana.
2: È colombiana.
1: Vabbè, ragazzi, io non, forse è una fan dei rumeni, non lo so, non
2: una fan.
1: Non capisco la battuta.
2: La fan dei Trapani.
1: Basta, vedi che sei volgare.
2: Dai, quella pubblicità.
1: Sei volgare.
2: Ci può dire niente.
1: Era meglio racconto dei calabroni suo. Suo. È qualche settimana che mente me. Allora, c'è uno. Allora, ragazzi, io ve lo dico, l'ho già detto, non è che lo posso ripetere in continuazione. Questa è una radio avanti. Claudio sta sperimentando che cosa? Per far sì che la pubblicità abbia più pill. Più appeal. Mancava l'app. Abbia più appeal. Cosa fa? Lui vuole inserire la musica durante la pubblicità. È una strategia di marketing.
2: Certo.
1: Vabbè, andiamo avanti. Se non è apprezzata, fatecelo sapere che glielo diciamo. È un esperimento che stiamo facendo.
2: È un esperimento.
1: Va bene. Sicuri che abbia 90 anni, D'Amato chiude la maratona di Milano. In 4 ore e 30 minuti, record del mondo stracciato. E la miseria, D'Amato. Ma non è D'Amato quello... No, è morto D'Amato.
2: Ma chi è D'Amato, scusate?
1: Nino D'Amato.
2: Ma chi era?
1: Era un giornalista famosissimo.
2: Ah, non lo so, ma lo ricordo.
1: Vabbè, sa niente.
2: Sa niente, scusa.
1: Ma ho visto la luce nel corridoio. È la tua ombra ancora che...
2: Aspetta! Non me l'aspettavo! È la tua ombra ancora che deve tornare!
1: Ma è una battuta!
2: È bellissima!

0: bellissima,
1: però lascia, la gente, la gente,
0: segno,
1: segna, da segna.
2: Spot. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Vabbè, ascolta,
4: comunque si chiama ologramma.
3: Ologramma.
4: Uno ci ha scritto, io mi fido più di un ascoltatore che di te.
3: Eh beh, certo, ologramma perché uno è ologramma. Olo. Se no, sono gli
4: oligramma.
5: Volevo aggiornarti.
4: Andiamo avanti.
5: Sai che sei stato in malattia?
4: Sì.
5: Sei stato a casa. Volevo aggiornarti sugli sviluppi.
4: L'anziana
5: che abbiamo aiutato.
4: L'anziana signora di Desenzano.
5: La signora di Desenzano che viveva in mezzo alla muffa, proprio era una cosa vergognosa, ha pubblicato un video.
4: Lo devi proprio dire perché devo ancora pagare il motel io.
5: Ecco. Ti voleva ringraziare.
4: Perché poi l'ho portata in un motel. Insomma.
3: Certo.
4: È scattata la scintilla. La scintilla sulle scale è scattata. Dici hotel o B&B? Mi fa motel.
5: Andiamo. È la prima volta che ho visto Andrea commuoversi.
4: Sì.
5: È la prima volta che ho visto tirare fuori i soldi.
4: No,
3: li tira fuori.
4: No, purtroppo, ma hai fatto bene. Facciamo le battute, non facciamo, non mi leccare. Il programma dei complimenti viene dopo. Io mi sono commosso due volte nella mia vita, due o tre volte proprio. Sì. La prima in assoluto, me lo ricordo ancora, quando ho sentito parlare per la prima volta Achille. Mi sono commosso.
3: Cioè, ho detto, che momento è?
4: Quanta malattia in un cervello solo. Cioè, non...
5: Lui
4: si segna le barzellette da dire col cellulare, sai che è vietato.
5: Mi mandano i messaggi.
4: Torna a casa. E la moglie, torna a casa.
3: La barzelletta delle ciabatte è tornata in pole position.
6: Comunque,
4: qual è la barzelletta delle ciabatte?
3: Quella delle ciabatte.
4: Ah, delle suore. Sì.
3: È tornata in pole.
4: Aspetta, che dimmi. Scusa. Cosa hai fatto alla faccia? Che... No, sei più abbronzato. Hai preso un po' di sole?
7: Ho preso un po' di sole.
4: Non è vero, sì. Ma è un finto complimento. Alzagli un po' l'autostima. Lo vedo cane bastonato.
3: Che cosa brutta?
4: Sai quelli che ti dicono: oh, ti vedo meglio. Sei appena uscito dall'ospedale. Sai che ti vedo bene.
5: E tu forte in matematica.
4: Sono appena... Però non glielo puoi dire. Dici: ah, grazie. Sono appena uscito dall'ospedale. Non si direbbe. C'ho le occhiaie che arrivano a terra.
5: Chi è più forte in matematica dei due?
3: Ciao.
4: Sarai due?
3: Io no, te lo dico onestamente.
5: Perché Achille.
4: No. Ugo ha fatto il ragioniere, dovrebbe essere.
3: Ma anche lui è ragioniere. Anche lui è ragioniere.
5: Anche lui ragioniere. In italiano non era molto bravo, eh?
4: Chi?
5: Achille.
4: Perché nelle altre materie.
5: La maestra gli ha detto: ha fatto un esempio, no? Quell'uomo è felice. Dov'è il soggetto? Gli ha detto. E Achille al bar.
3: No, ci credo. È bella però.
5: La matematica gliela facciamo a Achille o
4: no? Ma gliela puoi ripetere che non l'ha capita.
6: No, che l'uomo è
5: l'uomo
6: è
5: felice.
6: Contento.
5: Qual è il soggetto? Dov'è il soggetto?
3: Al bar.
6: Il soggetto sarebbe l'uomo nella grammatica, però giustamente lui dice al bar perché è andato a bere.
5: Ne faccio una di matematica.
4: Attenzione.
5: La mamma di Pippo ha tre figli. Qui cuoe?
7: Pippo.
3: Ma grande, non l'hai fregato.
6: Vabbè, l'istinto è qua.
3: L'istinto è qua.
4: No, tu l'istinto non ce l'hai.
3: No, ho fatto la battuta, non l'hai capita.
4: Sì, l'ho capita, cretino.
3: Qua.
6: Ma sai che.
4: Comunque, io posso anche andare a casa perché il livello si è abbassato vertiginosamente come nella settimana scorsa. Non...

0: Andrea
1: Ca Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: La Paola Bassetti.
1: Chi?
3: La Bassetti. Era la mia professoressa di,
1: sì,
3: di italiano.
1: Sì.
3: Che ha fatto media e poi l'ho rivista alle superiori.
1: Pensate che sfiga questa poveraccia. Dice, me lo sono tolto, dai. Mamma mia. E invece t'hai beccato alle superiori.
3: Quando mi rivide alle superiori, rimase abbastanza.
1: Colpita. Certo, con la testa quadrata, è normale. Andiamo avanti. Andrea, no,
3: quindi, e quindi stavamo dicendo.
1: Finisci però il discorso, però
3: certo,
1: non mi interrompere.
3: Stavamo dicendo.
1: Mi interrompono in continuazione.
3: Ferro volante.
1: Io compro un uovo di Pasqua e mi ci metto dentro.
4: Certo.
1: A tutte e due. Vabbè, lui non so se ce la faccio, però lo devo smontare. Lui. Come gli omini della Playmobil, no? Lo smonto, lo metto pezzo dentro. Metto un pezzo in un uovo, un pezzo in un altro uovo. Con Boni Ugo. Vendi uova. Dimmi. Tu sei invece la sorpresa che non ti aspetti. Sai quando uno compra quelle uova di cioccolata che costano 180 euro fatte dal pasticcere Cicciofullo?
4: Yeah.
1: Ecco, dice, ho comprato sto uovo qua della cioccolata dell'Uganda e del Brasile del Ciappo Picco. Dice, ma quando l'hai pagato? 180 euro. E uno dice, chissà che sorpresa dentro. E poi dentro c'è un bracciale di plastica.
4: È vero.
1: Una cosa vergognosa. C'è anche il marocchino che te lo vende 5 euro. Capite? Cioè, tu sei quello, sei la sorpresa che uno non si aspetta. Brutta però, una sorpresa brutta.
4: Sì, la bigiotteria.
1: Allora, attenzione, c'ho un problema per voi. Se Maria ha 5 torte e ne mangia 4, perché Maria c'ha i leggings? Non è facile, vai, vai.
3: No, io stavo pensando alle tre Marie.
4: Ma quali tre Marie?
1: Se Maria ha 5 torte e ne mangia 4,
3: sì,
1: perché Maria c'ha i leggings?
3: Perché così può andare in palestra. Ha mangiato 4 torte, ne mangiate tante, ne va a 5.
1: Ma veramente fai?
3: Vai in palestra.
1: Vai in palestra.
3: Devi smaltire?
1: No,
4: ma no.
1: Ma no,
3: perché così ti assorbe meglio.
4: Assorbe
3: meglio.
1: Concentrati, ferma il neurone. Maria 5 torte, ne mangia 4. Perché Maria c'ha i leggings?
3: Maria 5 torte.
1: Sì.
3: Le torte di Maria.
1: No, non è che le torte di Maria. Maria c'ha 5 torte, ne mangia 4. Quando ne rimangono?
3: Ne è una di torta.
1: Perché c'ha i leggings?
3: Perché così è più comoda.
1: In che senso?
4: Ma per cosa?
3: È più comoda se deve spostarsi.
1: Se deve spostarsi,
3: si deve spostare. A 5 torte ne mangiate 4. Perché ne ha una? Cioè, nel senso, gli rimane una. Rimane una torta.
4: Hai
3: leggings? Perché hai leggings?
4: Perché appunto, perché hai leggings?
3: Perché in casa Maria perché è una madre di famiglia.
1: Vediamo se qualcuno ci arriva. Achille, vai a giocare in mezzo alla strada, no? Achille, sparati. Achille, ucciditi. Arsenicati. Se Achille ha un neurone, a Ugo ha un neurone, perché sono in radio? Questa è una domanda da fare a Tozzo. E poi non c'entra niente, povero Tozzo, l'ho portato io purtroppo. Dai che ce la fai.
3: Maria ha i leggings.
4: Alle torte.
1: Maria non c'ha i leggings.
4: Alle torte.
3: Però Maria
1: ne ha mangiate 4 però.
3: Indossa i leggings, ha 5 torte e ne mangia 4. 4 torte. Torte leggings.
4: Perché Maria c'ha i leggings?
3: Maria,
1: ci sei arrivato tu?
3: Hai leggings?
4: Ma io penso di sì.
1: Sentiamo.
4: No, io penso che se li metti a fare, perché se no, cioè i leggings, se mangi, i leggings non ti stanno bene. Questo è il mio pensiero. Non so se è giusto.
1: Vabbè, ragazzi, io.
4: No, questo è il mio.
1: Vado a fare colazione e torno. Va bene. Aspetta, attenzione, c'è Maria. Pronto, Maria?
4: Chi è Maria?
5: Achille!
3: Sì, buongiorno.
5: Sei il migliore!
1: Vedi, anche in faccia c'hai. Sei il migliore, veramente.
3: Allora, Maria 5 torte.
1: Fatti un clistere, dai, andiamo avanti.
3: Maria 5 torte, no? Ne mangia 4.
1: Basta, no, non ci arrivate. Basta,
3: ne rimane una, gli rimane.
1: Basta!
3: C'hai i leggings?
4: Qual è la soluzione?
1: Maria, c'hai i leggings perché gli piacciono.
4: Ma scusa!
1: Okay.
4: Casino!
1: Ti piacciono i leggings? Vuole portare i leggings e fagli riportare.
4: Ma scusa.
1: Allora, ogni tanto io vedo delle ciccione con i leggings.
4: Dai!
1: Ma cosa ho detto?
4: Dai.
1: Allora non si può dire ciccione.
4: A me lo puoi dire.
1: Ma perché alle altre no?
4: No, senti.
1: Ma perché dobbiamo essere così falsi? Cioè, se uno è ciccione, è cicciona. Ha deciso lei di essere cicciona, mica è nata ciccio. Pronto? Cioè, se sei cicciona?
4: Ma perché?
1: Pronto?
0: Ciao Andrea.
1: Chi è?
0: Sono Diego.
1: Ciao Diego.
0: Ciao, ascolta, ma volevo chiederti una cosa. Visto che hanno fatto la partenza lì per la Luna, non potevano portarsi dietro Achille e lasciarlo sulla Luna?
1: Hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione. E non ci ho pensato a mandarlo a Trump, non ci ho pensato.
0: Che miseria.
1: È andata male. Sì. Per la prossima, fratello.
0: Dai, ciao, ciao.
1: Ciao, bello, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
3: Ma che gente, non sa cosa fare. Che tra l'altro io seguo anche un...
1: Cosa stavo dicendo io prima che...
3: Maria, che sei leggings, Maria,
4: no,
3: c'è la torta.
4: Legge dopo, l'ho detto. La cicciona con leggings.
1: Cicciona! Te la ricordi la Vanna Marchi che inquietante che dice cicciona? Hai mangiato la carbonara? Ti è piaciuta cicciona? Cioè, ha fatto i soldi a palato. Adesso io no, c'entra niente, però cicciona, voglio dire, è una parola italiana. Con un po' di ciccia, vuol dire cosa vuol dire? Cicciona, tanta ciccia.
4: Tanta ciccia.
1: Tu c'hai poca ciccia, quindi lo possiamo chiamare poco ciccio. Poco cicciolo.
4: Poco cicciolo.
1: Pochissimo cicciolo.
3: Pensavo un'altra cosa io. Cicciolino.
1: Ma che cicciolino?
4: Ma quale cicciolino?
1: Cicciolo, che cos'è il cicciolo dei maiali? Il cicciolo.
3: I ciccioli sarebbero.
1: Cicciolo! Vabbè, ragazzi, io vado via perché non ce la posso fare. Ma tu sei veramente cretino. Tu sei cretino veramente.
3: Ciccioli.
1: Campione del mondo,
3: i ciccioli,
1: tu in curva vai alla grande. Allora
4: aspetta,
1: io dico una cosa, che se uno siamo tutti ipocriti, no? Perché noi quando sei al bar con gli amici arriva una un po' grossa e a te subito ti viene in mente guarda sta cicciona come sta bene con i leggings, però cioè è incredibile, cioè io quattro sculacciate gliele darei. Questo è il nostro pensiero maschile. Poi se vogliamo fare i finti, facciamo i finti, magari sei con la fidanzata e dici, li porta bene questa falsa, questa cioè un po' in carne, però un po' in carne. Cosa vuol dire un po' in carne? No, mi devi dire un po' in carne, cosa vuol dire? Dai, dimmi, ma neanche dal macellaio la puoi usare sta frase. Mi dà un po' in carne, in quanto? Un po' in carne. Cosa vuol dire? Dimmi, cosa vuol dire un po' in carne? Mi tolgo anche il maglione, sto sudando, cioè.
4: Dai, allora, un po' in carne significa
1: non
4: che...
1: ti sento, è inutile che parli, non ti sento.
4: Io intanto lo
1: parla
4: dico.
1: Cretino.
3: Un po' in carne vuol dire insomma una donna con molte curve, con delle curve sinuose, come per esempio
4: morbida,
3: come per esempio la formula Indy.
1: No, tu mi devi dire in carne cosa vuol dire
4: morbida. Andrea, una donna morbida.
1: Ma cosa vuol dire morbida? Se io fossi ciccione uno mi dice sei un po' morbido. Ma morbido che sono duro, cos'è morbido? Cos'è che è morbido? Tutto duro qua,
3: No, effettivamente
1: io dire... se fossi ciccione uno mi dice sei in carne. Dimmi, sei in carne?
3: Sei in carne.
1: Che vuol dire? cosa vuol dire?
3: Vuol dire che praticamente hai molta massa carnifola.
1: Massa carnifola. Sono un T-Rex, sono.
3: Non volevo dire.
1: Sono ippo.
3: No, non volevo dire.
1: Cosa vuol dire? Vedi che non abbiamo un sinonimo di ciccione.
4: Sì, si dice per educazione anche, Andrea.
1: Non è educazione, questa è falsità. È falsità. E ci hanno stabilito che la parola cicciona è offensiva. Per chi l'ha stabilito?
4: Infatti.
1: I comunisti.
4: Ma dai!
1: I comunisti. Le parole che non si possono più dire sono sempre i comunisti che dicono io non sono di destra, ci mancherebbe. Per me fanno schifo tutti, però. La politica mi fa schifo, però. Però quelli di sinistra, quelli sinistroi, no? Quelli che vanno in giro con Rolex e con lo cashmere, sì. Quelli là, quelli li odio. Perché li odio? Perché se tu vai a essere comunista, vai col sandalo, col pantalone bucato, col maglione bucato, sì, vai in giro col saio, vai in giro a far del bene, e tutti uguali. Se prendi 10.000 euro al mese, 9.000 li doni ad altri 9, allora sei un comunista. Ma se mi fai il pensiero comunista, c'hai cioè Lamborghini, ma vada via il culo, va te comunista, cioè, ma dai, è facile, no? Fare il figo e per non dire altre cose.
4: Esatto.
1: Fare il gay con lo sapete quella cosa, sì, là. Sì. Vabbè.
4: Attenzione, c'è
3: la pubblicità, Andrea, un verro volante, venite a vederlo dove? Bellaria, 25 aprile. 26 aprile invece Teatro di Brescia, l'Andrea Catavolo Show. 25 aprile Bellaria, 26 aprile Brescia. per avere informazioni sul vero volante.
1: Tu adesso ho capito cosa potresti fare, quello che arrota i coltelli.
3: L'arrotino.
1: Certo. Ma guarda che non c'è più l'arrotino, ma se uno si mettesse a fare, cioè magari, però gira pochissimo, ma se uno si mettesse a farlo ancora l'arrotino, quello che vende le patate.
6: Signore, patate belle, patate, sì, sì, patate la panelle, patate panelle, compro patate, patate, patate.
1: Che svegliava tutto il quartiere. Le signore che scendevano.
6: Tutto in nero. Compri patate, porti i piccioli, signora, porti i soldini.
1: Capito? Sarebbe ancora mestieri che si potrebbero fare.
4: Come voglia.
6: Marijuana, cocaina.
1: Dai, te lo immagini? Lo spacciatore di quartieri. Però tu sai che quello è lo spacciatore. Se avessero legalizzato la droga e avessero dato dei nulla osta solo a qualche persona, tu sai esattamente chi va a comprarla, certo, perché lo vedi di giorno, può girare solo di giorno con il camion.
6: Marijuana fresca arrivata direttamente da Bob Marlo.
4: Ma chi è?
6: Vieni, scendi, porta la creatura, la compra, fa bene a te, fa bene alla nonna, fa bene a tutta la famiglia. Ti addormenti che sei un principino. Vieni bello, marijuana da Bob Marlo.
4: Ma chi è?
1: Tu scendi, chi è? Compri la marijuana e sai che quello è lo spacciatore, sai anche chi la compra. Certo. E se è tutto a posto, e invece no, tutto di nascosto, così loro si prendono anche la percentuale. Mi sembra anche giusto.
2: Andrea,
7: tavolo
2: show su Studio Più. Spot.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Andrea
1: a tavolo
0: show su Studio Più.
2: Ma ti stavo dicendo, Andre,
3: dimmi.
2: Accidentalmente, così ho sentito che per quanto riguarda lo spazio, perché si parla proprio di questa missione,
3: sì,
2: dove ci sono dentro anche, anche l'Italia fa parte, ma sì, perché c'è l'astronauta, piuttosto che anche ci sono degli alimenti che vengono, sì, forniti da un'azienda italiana bolognese.
3: Non ho capito niente,
2: no,
3: scusa.
2: No, veramente.
3: Nello spazio,
2: in questa missione,
3: sì, c'è anche dell'Italia dentro.
2: Sì,
3: c'è un pezzo, come ha detto Ugo, un pezzo della navicella è stato prodotto in Italia.
4: Esatto.
3: Penso alla cucina a sto punto.
4: No, il telaio.
3: Ah, il telaio. Pensate, te immagini che andava suolo dentro. Ui, cosa vuoi mangiare?
2: Poi se non dico una cavolata. Ci dovrebbe essere, sì, un astronauta, se non dico una cavolata, la fesseria italiana.
3: No, non c'è.
2: Ho sbagliato, sì. Però c'è parte dell'alimentazione,
3: sì,
2: dei prodotti.
3: È italiana.
2: Sì, praticamente c'è questa azienda italiana che crea questi piatti,
3: sì,
2: appositi per andare nello spazio,
3: sì,
2: con una grande scadenza.
3: Sì. Anche i tortellini, hanno detto, i tortellini bolognesi.
2: Io ho sentito le penne bolognese, le belle bolognese.
3: Le penne bolognesi non l'ho mai sentito io. Forse a scuola, ma non.
2: No,
3: la Bologna è famosa per i tortellini.
4: Beh.
3: Per due cose: i tortellini.
4: Dai,
3: infatti, uno dei marziani si è lamentato.
4: Sorry, non era meglio.
3: messicano, mezzo
4: ma
3: messicano.
4: Non c'era
3: mezzo
4: messicano. Per canadese.
3: Invece dei tortellini. Non era meglio. Vabbè, andiamo avanti. Ok, fa niente, dai, vado in bagno. Ok.
4: A proposito del bagno, era pure rotto. L'hai sentito?
3: Cosa?
4: A tre ore dalla missione, spia, il cesso era rotto.
3: Ma queste sono baggianate, dai.
5: No, non lo so, non ho seguito.
4: Prova a vedere.
5: No,
4: si è rotto il bagno.
3: Cosa sta guardando? Se si è rotto il bagno?
4: No, no, vai a vedere. Ci hanno avuto un problema nel water. E praticamente, seguendo le istruzioni da terra,
3: sì,
4: sono riusciti a risistemarlo.
3: Ah, pensavo che missione di. No, niente. Va bene. Allora.
2: Ma quello che volevo dire io.
3: Ah, volevi chiudere?
2: Certo.
3: Chiudiamo l'intervento, ragazzi.
2: Perché si parlava che questi qua vanno nello spazio, mangeranno, avranno diversi alimenti.
3: Sì.
2: Però cos'è che non possono mangiare? Che non
3: possono mangiare cosa?
2: La pizza, non c'hanno la pizza.
3: Attenzione!
4: Attenzione!
2: Non c'hanno la pizza!
6: Allora, per favore, mi portate una pizza al 44, grazie.
4: Quale 44?
6: Scusa, capo, dov'è il 44? È in orbita. E che c'ho le ali.
4: No.
6: Vai che ti lancio, Pizza al 44! Oh, fatemi entrare!
4: Aspetta!
6: Oh, c'ho la pizza per voi! Arrivi che fa freddo!
5: Arriva il delivery con la bicicletta.
3: La cammina anche Rino.
2: E infatti la navicella dovrà
3: fare. Poi ho sbagliato perché i delivery di solito sono 5 euro. Bello. Non c'ho resto. C'ho rosa, tu mi dai 5 euro, te rosa, pizza rosa, 5 euro. E tu ti mangi la rosa alla fine. Vai sopra da tua moglie, dici che è la pizza? Non lo so, c'è le rose adesso.
2: E infatti la navicella dovrà fare delle tappe.
3: Sì.
2: Dovrà sostare dove? Andrà a sostare in provincia di Mantova al chiosco fresco.
3: Ma
2: chiosco.
3: Cosa stai dicendo?
4: Proprio quando c'è la pubblicità
3: per fare una marchetta pazzesca.
2: Te lo dico io. Ah, allora, la navicella,
3: sì,
2: fa queste tappe.
3: Chiosco, sì, fresco.
2: Il chiosco è dei mulini,
3: sì,
2: a volta mantovana.
3: Sì.
2: Poi si sposta, va a Bedizzole,
3: sì,
2: va a Bedizzole.
3: Certo, immagina la navicella a Bedizzole.
2: A terra Bedizzole,
3: sì,
2: e va alle Tre Corone.
3: Alle Tre Corone, certo.
2: Dopodiché invece arriva qua a Montichiari,
3: sì,
2: e arriva e va al Fico Bar da Amo.
3: Ah sì, certo.
2: Poi però devono smaltire tutto quanto, quindi vanno a fare una partitella di paddle,
3: sì,
2: al Paddle Fan di Nuvolera.
3: Certo.
2: E li andranno a mangiare.
3: La spizzicarlo.
2: Bravo, la spizzica.
3: Sei veramente vergognoso.
5: Io volevo sapere.
3: Sei vergognoso.
4: Pubblicità.
3: Ma la spizzicarlo di chi è? È mia!
4: È sua!
3: Lui fa il venditore! Siamo già falliti, ragazzi.
2: E quindi se anche tu, locale o privato, vuoi avere informazioni, vuoi avere
3: la spizzicarlo
2: nel tuo locale,
3: sì,
2: scrivimi oppure chiamami,
3: sì,
2: scrivimi tramite WhatsApp al mio numero.
3: No, non lo dare. Magari c'è qualche ottantenne che poi ne approfitta.
2: Oppure anche scrivimi pure sui social.
3: Sui social. Okay. Va bene, volevi chiudere.
4: C'è la pubblicità, Andrea.
5: Volevo sapere una cosa, glielo dico dopo.
3: Dopo. Tanto oggi è festa, stai qua, dove vai? Se vai a casa ti fanno fare il bucato.
0: Studio Più. Io non so più cos'è.
1: normale, o un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Andiamo avanti. Comunque sai che nel vedere
2: è fastidioso questo, veramente.
4: No, ho visto un filmato, una videoclip.
2: Una videoclip o un videoclip?
4: Videoclip adesso, la canzone che stava andando di Santos.
2: Lui parla di più lunedì mattina perché ho meno forze. Quindi avendo meno forze parlo leggermente meno, lui si infila. Dimmi ansia.
4: No, mamma. Nel vedere qua il video di Santos. Che c'è questo...
2: Chi è Santos innanzitutto? Chi è Santos?
4: È questo artista
2: cantante. Sì.
4: E c'era...
5: Scusate, come si chiama Santos? Il papà era uno tutto sé, tutto lui sapeva, era un super... Questa mi piace da sola anche a me, questo è un pallone, super Santos. Non l'avevo capita, era un pallone, non potevo dire pallone gonfiato se non si capiva già. È uno su sa tutto lui. Li ho portati, no? Si chiama Super Santos, pallone gonfiato.
2: Perché tutti sanno che il Super Santos è un pallone, no?
5: Soprattutto le donne.
2: Possiamo andare avanti adesso. Vedete cosa succede quando io sono un po' rintronato lunedì? Queste che prendono potere e parlano.
5: Prendono potere.
4: Però Andre, nel parlare di Super Santos mi ricorda Pelé. Ho visto il film di Pelé, mi ricorda Pelé, il Brasile, il modo...
2: Io stamattina non volevo venire in radio, devo essere sincero, mi prendo un giorno che sto rilassato a casa, ho lavorato, un po' che vi sopporto, quindi non è facile, Goffredo, cioè non...
5: Chi è?
2: E invece sono venuto, però mi sono già pentito, di essere venuto, pensa agli ascoltatori che sono obbligati a sentirvi, cioè una roba... Poveracci, vi stimo. Mettete Assise. Allora, questo qua che continua a scrivere, mettete Assise. Non si mette, lo faccio, ok? Sono sempre io, va bene? E non lo faccio più. C'è invece una psicologa che dice: Ugo ha l'ansia da prestazione. Baci Sara, è una psicologa, dice ogni volta che lui parla si capisce che deve fare una prestazione, ti viene l'ansia come prima quando vedi del teatro, no, ti viene l'ansia e quindi acceleri, fai tutto in sbattimento, insomma, curati. Notizia incredibile, si schianta sul guardrail. Il guardrail è quella roba dove tu dovresti andare a sbattere, per esempio, non, quello che c'è proprio scritto Achille Ferrari, vieni. Prendimi di testa, invece non niente.
4: Una volta l'ho sfiorato,
2: Che sfiga. Si schianta sul guardrail col furgone, i soccorsi lo trovano con lo spumante in mano. Ho bevuto solo dopo l'incidente per lo stress.
5: Ci può stare.
2: Vai a sbattere, sei stressato, sbocci, no?
5: Sbocci
2: sul guardrail, ti metti lì a cavalcioni e ti fai una golata di spumante, insomma, certo. Mi sembra che per lo stress aveva fatto un incidente brutto. È chiaro che lo stress ti prende, capito? L'incidente era, com'era l'incidente? Chiedimi com'era l'incidente? Brut. Adesso l'ha capita perché vagava con la testa. L'ho visto che vagava alla ricerca della pietra verde, della pietra focale.
4: Ma io l'avevo capita.
2: Ringraziamo Francesco. Grazie Francesco, grazie. Dopo te la spiego.
3: Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Ciao,
0: sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 euro. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 euro. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio più News.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: su Studio Più.
1: Ricordati una cosa, che Churchill, sai chi era Churchill?
2: Sì, Winston.
1: Quello col sigaro, sì, per intenderci, se no non...
2: Sì, sì.
1: Questo mi guarda, perché che sta lì... Chi era Churchill? Chi era?
3: Churchill.
1: Churchill, ma lo sanno tutti.
3: Lui Churchill. Churchill.
2: Sì, è stato il primo...
3: È stato Churchill, Winston Churchill.
1: Ma quale Winston?
2: Ma chi è
1: Churchill? Churchill.
2: Quello è Mr. T, non c'è niente.
3: Lui Churchill.
1: Chi?
3: Inglese,
1: sì.
3: Affermatissimo inglese, grande.
1: Affermatissimo.
3: Grandissimo, sì, inglese.
1: Ferratissimo anche.
3: No, cioè, se era afferratissimo, non so.
2: È stato il primo.
3: Il primo. Grande pensatore.
2: Ma no, che pensatore. Primo.
3: Ministro. Ministro.
1: Ministro. Devi continuare.
3: Ministro inglese. Il ministro inglese.
1: Mamma. A scuola le maestre non lo interrogavano mai, perché altrimenti l'interrogazione durava due giorni. Chiaramente gli davano dei voti così, sei politici, no, famoso sei politici. Vai, tranquillo, non è, ma non avete mai interrogato, ma non ti preoccupate, no. Ci fidiamo di te,
2: certo,
1: ci fidiamo,
2: certo,
1: di te. Dimmi, Winston.
3: No, è il ministro inglese che, sì, insomma, lui la sapeva.
1: Cosa ha fatto?
3: Churchill.
1: Ha fatto una cosa incredibile, cioè...
3: Cosa incredibile?
1: Cosa ha fatto?
3: Ah.
1: Vabbè, lascia stare. Ma sai che secondo me se ti metto una molletta al naso tu parleresti uguale.
3: Ma no, senti, ma cioè, non è così, è diverso. Cambia l'intonazione.
1: C'hai la molletta adesso?
2: Aspetta.
3: È che a me parlare di... Se penso a Churchill, Louis Churchill.
2: Chi Louis? Ma perché?
1: È un cartone animato.
2: È Winston.
3: Winston Churchill. Winston, infatti mi ricordo, per strada lo chiamavano Winston.
1: Proprio così, Winston. Winston. Chi è molto? Perché era di Bari lui.
2: Ma chi?
1: Andiamo avanti, dai.
3: E si era detto.
1: Comunque Churchill ha detto, per riferito a Ugo, l'ansia di Ugo, diceva una cosa incredibile, che io mi sono nella vita preoccupato di cose che non si sono mai avverate. Cioè, il senso logico qual è? Diamo anche un po' di cultura, no, siamo tre capre, però insomma, qual è il senso di questa frase? No, non lo faccio dire a te, no. L'ho guardato,
3: no,
1: ma non me la avere una risposta.
3: Che lo so, no, l'ho capito.
1: La sa, sentiamo,
3: lo
1: se
3: so,
1: la sa.
3: Ho capito.
1: Sentiamo.
3: No, perché comunque, allora, diciamo, io...
1: capito o non l'hai capito?
3: L'ho capito.
1: Se
3: perché
1: non l'hai capito, lascia stare.
3: Sì, perché mi riflette, ok?
1: Ti riflette?
3: Sì, perché...
1: Ma chi ti riflette?
3: Churchill.
1: La tazza del water.
3: Perché può non sembrare, però io sono uno che riflette, che se la pensa, ok?
1: Pensa, sì.
3: Sì, comunque ho i miei momenti di riflessione. E
2: ha sbagliato già lui. Pensa a Winston, il pallone di Tom Hanks.
1: Andiamo avanti.
3: Allora, dice una cosa giusta. Che spesso
1: tu potresti fare quella scena là. Quando come si chiama? Forrest Gump lì,
2: Castaway,
1: no?
2: Castaway.
3: L'ho fatto, lo facevo.
1: Tom Hanks, quando lui è sulla zattera che ha perso il pallone, prova a urlare Winston. Sei tu.
3: Sono lontano dell'oceano.
1: Non c'è bisogno che ti agiti.
3: No, comunque parlavamo di Churchill.
1: Che dopo potessi fare alcune scene veramente di film particolari. Andiamo avanti.
2: Oscar, questa.
1: Sì.
3: Comunque prima stavamo parlando, abbiamo menzionato Churchill.
1: Sì.
3: E un suo grande pensiero che è
1: cosa
3: quello.
1: Cosa ha detto Churchill? Cosa disse?
3: Tra le grandissime. Tra le tante cose che aveva detto,
1: sì,
3: disse che spesso noi ci facciamo le cosiddette, possiamo dire, un po' paranoie mentali.
1: Sì, ci preoccupiamo troppo.
3: Sì, che facciamo
1: di cose che
3: alla fine non accadranno. Quindi facciamo un'analisi che è troppo esagerata, quindi costruiamo un
1: vai un po' in sbattimento a volte, no?
3: E vai in pappa.
1: Lui va in pappa e per dire sta cosa paura, quindi si crea poi indovina sempre, insomma, non sbaglia.
2: Esatto, sai come diceva take it easy, che significa prendila con calma, take it easy.
1: Sì, non lo dire in Senegal però. andiamo avanti. Volevi aggiungere qualcos'altro?
2: Nata Stutz?
3: No.
1: Un altro pezzo.
3: No, Tecchinisi. C'è anche una canzone.
1: Oh, una scritta. Il pallone è Wilson, non Winston.
2: E io ho detto Wilson, infatti.
1: È lui che ha detto una cosa che non si capiva. Non, il pallone è Wilson.
2: È Wilson.
1: Non era Winston.
3: Wilson?
1: Che non riesce a dirlo perché c'ha la lingua tagliata come i serpenti. C'ha la lingua come le lucertole. Come il coso di Comorro lì. Come si chiama?
3: Il drago di Comorro.
1: Il drago di Camorra, sono Franco Drago sotto la Camorra.
2: Il drago con le pistole.
1: Con le pistole.
3: Il Commodore. No,
1: Commodore era un re di Roma. Commodore.
2: Ma chi era un computer? Quello era il Commodoro.
1: Commodoro 7, era Commodoro 7.
2: Chi è?
1: Il settimo re di Roma. Commodoro 7. Andiamo avanti, dai.
3: È il drago di Comodo. Sì, è il drago di Comodo. Sì,
2: comunque io
1: sul Comodo non ci ho mai avuto draghi. Cioè.
3: No, tu lì è Comodo.
2: Comunque,
1: ho fatto l'identità di mio nonno che sembrava un drago.
2: Comunque, lui ha inventato una cosa meravigliosa.
1: Ma chi? Il drago di Comodo?
2: No, il settimo re di Roma ha inventato una cosa meravigliosa. La famosa pasta al Commodoro. Basta!
1: Questa è bella, è l'unica battuta degli ultimi vent'anni. Dai, che ha fatto ridere anche me. Dai, dimmi, plastificato.
2: C'è il blocco corto, Comodo.
1: Facciamo così, Donatella. Allora,
2: ma chi è?
1: Io te lo giuro, abbiamo fatto colazione in un albergo. C'era una signora che era Achille al maschile, cioè Achille al femminile. C'era uguale, identica, vestita come lui, stessi capelli schiacciati, sembrava cosa anche lei, un uccello di Comodo. Ma strana, parlava la cameriera, la guardavano malissimo tutti. Ho detto: "Mamma, quella è tua sorella, un po' più anziana, ma è la sorella".
3: E tra l'altro ieri mattina, se ti ricordi, in Autogrill abbiamo visto
1: Ugo.
2: Ho visto
1: Ugo senza barba e poi Zaia. Sì, c'era anche Zaia.
0: Andrea Cataldo Show su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.

0: su Studio Più.
1: Studio Più News.
2: È solo il primo capitolo, ma il segnale è forte e chiaro. 3-0 tra Perugia e Civitanova al Pala Barton, teatro della gara di apertura della finale scudetto di Superlega. Una prova di forza, quella offerta dai Black Devils, spinti dall'eleganza e dalla sapiente regia di Capitan Giannelli. È solo l'inizio, vero, ma gli umbri hanno già preso il ritmo. Ora la pressione si sposta sui marchigiani, chiamati a reagire davanti al proprio pubblico. L'appuntamento con gara 2 è fissato a domani, ore 18. Poi la sfida continuerà il prossimo 6 maggio, prima delle eventuali gara 4 e 5. La sensazione è che la finale possa davvero accendersi al Pala Civitanova, dove i padroni di casa saranno chiamati a evitare troppi errori mostrati a Perugia, uniti a una certa discontinuità nei momenti chiave del match. Per ora il messaggio è chiaro, lo scudetto passa, prima di tutto, dalla solidità dei campioni d'Europa e del mondo in carica. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: He said, tell me a story.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Mi viene in mente quella volta, Andrea, che ero alle elementari e dovevo fare i 60 metri, perché all'epoca non si facevano i 100 metri, alle elementari fai i 60, poi sai che fai anche 70.
4: Io potrei interromperlo anche adesso, perché tanto sta annoiando e basta, però la tipa dice no, ma fallo finire, cioè vabbè, dai, andiamo
3: no,
4: avanti.
3: No, mi ricordo
4: soffriamo.
3: Ero lì in griglia di partenza e sono partito, no? Sono partito, poi però mi ero strappato perché ho fatto una partenza un po', diciamo così, nella corsa veloce ho sempre avuto come gap la partenza, perché la tensione così, e infatti preferivo fare la staffetta.
4: Allora, quella volta potrei interromperlo perché c'è
3: anche se mi
4: però
3: ricordo,
4: lei dice che è interessante quello che dice
3: anche se però mi ricordo che una volta fare la staffetta alle elementari mi consegnarono il testimone, io risultai perché ero convinto che avevamo.
1: Scusate, signora Achille Ferrari al reparto 2, grazie.
4: No, allora in tanti hanno scritto: ma la tipa era sana? Allora, il più diciamo, i messaggi, quelli leggibili sono: non mi interessa, cambio canale, prendilo a Badilate, Andrea, basta pietà, mandalo via, spezza un dito.
3: E vabbè, guarda, no, che suscitare è una reazione.
4: Torno tra mezz'ora. No, ma l'unica infatti che dice fallo parlare, infatti l'ho guardata anche per dire ma stai bene. Vabbè, andiamo avanti.
1: Stavi allora parlando degli estremi, Andrea.
4: Non mi interessa più niente.
1: Fa niente.
4: No, volevo dire una cosa. Il fotomontaggio di Ugo con i due angeli.
1: Voglio vedere.
4: Mandatemelo su WhatsApp per favore, perché la devo postare. Vediamo se è questo. No, non è questo. Mandatemelo sulla mia cosa WhatsApp, sul mio Instagram, dove volete. Insomma, che lo devo. Buongiorno Andrea, di alla tipa che se vuole sentire Achille parlare, che lo chiamasse, noi non vogliamo sentirlo. Ha ragione, poveraccio, cioè nel senso che facciamo parlare di per un minuto, la gente si ammazza, si butta dai ponti, si butta.
3: No, ma è giusto, perché ognuno deve avere il suo spazio, non voglio neanche invadere la location di altri, capito? Bisogna sapere, è come la goccia d'acqua, come disse il proverbio cinese, una goccia alla volta.
4: Sì, ma distruggi, distrugge. Cioè, quella era una forma di tortura. La goccia, allora, è nata come una forma di tortura. Ti bloccavano e una goccia ti colpiva la fronte. Tu eri bloccato, immobilizzato, sdraiato e una goccia ti colpiva la fronte. E tu dici, vabbè, che mi fa una goccia? Ma tu immagina per un anno sta goccia, un anno. Dopo una giornata, ti buca la goccia. Ti fa fino a quando quella goccia arriva, ti sfonda e muori. Ma muori una sofferenza pazzesca.
1: Ma non è così, ma non dite fesserie, perché la vera storia è questa. È diventata una tortura perché quello che stava sdraiato con la goccia a goccia era collirio e non riuscivano a prendere l'occhio.
4: Questa è costruita. Perché non le costruisci a casa tua e le reciti al cane queste battute?
1: Mamma,
4: ti vorrei cementare. Comunque Ugo non puzza, ragazzi, c'è una ragazza ha detto Ugo non puzza, ma infatti lui sa di brodo di pollo,
1: non è
4: che puzza, sa di brodo di pollo, insomma, se ti
1: al
4: piace
1: massimo
4: il
1: massimo di fumo vi do ragione.
4: Dai, fumo misto a broccolo,
1: tua sorella sempre
4: misto a broccolo, andiamo avanti.
3: Perché è l'odore dell'uomo che insomma che sa di vissuto, ecco, di vita. Cioè, è una vita che comunque.
4: No, devo lasciarti finire, sennò la psichiatra.
1: No, prego, basta!
4: La tipa di Fano era sicuramente una mamma o una psichiatra. Vedi.
1: Era una dottoressa.
4: Una dottoressa. Andrea, ma la tipa era una nana? No, non era una nana. Non me la ricordo adesso com'era fisicamente.
3: Altezza media, Garrese, altezza media.
4: Garrese. Era bestia.
1: Cerucano.
4: Allora, donna, che tu hai tentato di difendere Achille, ti rendi conto che ti ha detto che al Garrese eri alta, come si dice?
3: Altezza
4: ti ha scambiato per un animale, per un, no, per un cavallo, un cane.
3: Ma no, perché ogni tanto, ma perché Ciunni
4: vedi a far del bene, lo vedi? Pensa che uno, un marito aveva regalato un gratta e vinci da 5 euro alla moglie, la moglie ha grattato, ha vinto 500.000 euro, è scappata, è scappata, no, con i soldi, vedi? E poi dicono i regali distruggono le relazioni, cioè, questa è la verità, questa è la verità, un regalo da 5 euro ha distrutto una relazione, cioè non è. Quindi la morale dov'è? La morale qual è? Non fate regali alle mogli, diciamo regalare qualcosa, ma metti che poi dopo quindi non, ma vabbè, andiamo avanti. Allora, notizia che non volevo dare, però purtroppo devo dare, ragazzi, devo assolutamente. Il Vaticano sospende un vescovo perché aveva 17 amanti, cioè, vabbè, sospeso poi, cioè lo devi espellere, non è, lo devi sospendere, che fagli del cartellino giallo, ma ci vuole il rosso diretto lì, ma proprio fuori dal campo, proprio fuori dal Vaticano per sempre, cioè come il DASPO di quelli che fanno casino allo stadio, no? Che non possono più entrare negli stadi, questo non può più entrare neanche, ma neanche in una chiesa, non, ma neanche come cliente, cioè non,
1: cliente!
4: Ma proprio zero, come lo vedono suona gli allarmi, come entra in una chiesa, 17 amanti aveva sto vescovo, ma ti rendi conto, 17 amanti, ma don abbondo, no, don abbondo ha fatto una grande carriera episcopale, cioè non, cioè non ma ringraziamo Gregorio e Piero che sono,
1: ma chi sono?
4: Gregorio e Piero sono,
1: ma
4: chi sono? i nostri autori. Va bene, grazie, io vado a casa perché oggi è una giornata particolarmente bella, oggi è una giornata bella, mi si chiudono gli occhi, non so come mai, lacrimano.

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: No, mi hanno mandato la foto del papà di Achille. C'è uno che, sai che quando l'abbiamo fatto un po' tutti, no? Quando uno inizia a fare palestra si mette le canotte, non trovando canotte abbastanza strette per far vedere i muscoli che non hai, allora metti il costume intero da donna. Chiaramente il costume intero da donna dietro è infrachiappa. Questo ha fatto una foto davanti allo specchio, solo che si è visto anche la parte dietro, si è visto il sedere con l'infrachiappa, quindi e uno mi ha scritto: sembra il papà di Achille, più che il papà sembra Achille, cioè, sembra proprio Achille. Io volevo mettere Achille a fianco a questo, secondo me siete uguali, quando avevi i capelli lunghi eri grosso modo così, ridicolo come questo, cioè ti rendi conto?
4: Ma sai che tra l'altro questo personaggio mi ricorda un inglese, un turista, un vacanziero, anni indietro, che c'era Charm,
3: sì,
4: e indossava una non indossava un completo così, però indossava
3: quello
4: una mutanda.
3: Completo, questo è un vestito, è un costume da donna, non è un completo.
4: Certo,
3: è un male completo.
4: No,
3: completo.
4: Nel senso è un completo da donna.
3: Sì.
4: Ma invece questo inglese qua.
3: Allora, completo è una parola che a lui lo manda fuori di testa, perché lui per anni è andato, si è presentato nelle varie orge, cambi di coppia, queste cose qua. E quando arrivava lui dicevano completo, completo. Siamo al completo, siamo al completo. No, non l'hai fatto entrare, per quello che lo butta fuori sta frase, non sta parola.
4: No, dimmi, c'era questo inglese,
3: dimmi,
4: che
3: barbone, dimmi.
4: Indossava. Oh,
3: due giorni siamo stati in giro, mi ha pagato un cappuccino, finito.
5: Basta?
3: Basta, no, finito.
5: A me niente proprio.
3: L'unico cappuccino che mi ha pagato me l'ha menata di sto cappuccino che gli è costato in centro a Rimini, eravamo.
4: Non l'ho menata. No, aspetta un secondo. Mamma, non l'ho menata
3: per tutto
4: te.
3: Il viaggio, no. Per 20 chilometri volevo dargli dei pugni in faccia,
4: no,
3: veramente.
4: No, aspetta.
3: Cioè, io le tieni 6 euro barbone,
5: 6
3: euro,
4: 6 euro per 6 euro e 70.
3: Siamo andati nel miglior bar di Rimini,
4: bellissimo, sì.
3: quando uno beve un cappuccino da paura, ha chiesto un marocchino su un calice di cristallo, gliel'hanno portato il barista, ma anche riconosciuto, tu sei Andrea Cattavolo, solo che aveva già pagato lui, quindi il cretino si è pentito perché per una volta che volevo pagare, se andava avanti Cattavolo non ci facevano pagare, capito? Che salutiamo tra l'altro questo ragazzo, insomma, che ci ha fatto, non so se è bar è suo, insomma, comunque cappuccino buonissimo, e tra l'altro anche ha fatto un marocchino, ragazzi, che sembrava una statua, sembrava un'opera d'arte, sembrava
4: bellissima.
3: Si è lamentato, fa 6 euro e 40
4: 6 euro e 70
3: vabbè,
4: no,
3: ma guai.
4: Ho detto, no, aspetta.
3: Se non ti puoi permettere un cappuccino, stai a casa.
4: No,
3: devi stare a casa.
5: Cioè, non è che puoi vivere alle spalle di Andrea.
3: Aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
6: Achille.
4: Sì, buongiorno.
6: Fatti in culo di te, cappuccino.
5: C'è l'aggiunta! C'è l'aggiunta!
3: Però è
5: l'aggiunta!
4: Si potrebbe fare.
3: È come il caffè macchiato, capito? Fatti in culo di te, cappuccino. Dimmi.
4: Però si potrebbe fare una hit, secondo me, sì. Da hit. Una canzone che sa molto di francese. Cioè questo motto, fatti in culé, no?
3: Sì, sì.
4: Potrei fare creare una hit.
5: Ce n'è un'altra.
4: Adesso che arriva.
3: La versione gallina di Achille al chiosco fresco.
4: L'ho visto!
3: Allora, se andate al chiosco fresco da Sergio, il nostro amico Sergio, a Volta Mantovana, c'è una gallina. Un gallo.
4: Ma non so se
3: c'è una gallina, ve lo giuro, c'è una gallina che è uguale ad Achille. È rossiccia. È uguale, è identica, con i capelli così arruffati, sì, schiacciati dietro, con il becco così, perché lui c'ha un po' il naso a becco, capito? È uguale, identica.
4: Tra l'altro sono
3: dimmi,
4: molto amichevoli.
3: Dimmi Tirchio.
4: Sono molto amichevoli. No,
3: ma la cosa incredibile, Affano, te lo giuro, ha riso anche il barista. Lui era al tavolo girato di spalle che cercava di tirare fuori dal borsello il portafoglio.
5: No,
3: attenzione,
4: aspetta,
3: a 10 metri dalla cassa.
4: Metri.
3: A 10 metri. Io ero la cassa con Arceci, che saluto, ero lì che stavo pagando, e lui fa da lontano, fa: no, ma lascia, pago io.
5: Sì, sì.
3: Io avevo già i 20 euro in mano. E io sto pagando, si gira e fa, allora faccio la chine, dai, non fa le gag, no? Fa: no, ma lascia, pago io. Il barista si è messo a ridere, ma di brutto. Allora, queste gag che fai con gli amici tuoi, Tirchio, che non sei altro, come non lo puoi fare?
5: Andrea, chiedo scusa, parliamo di Ancona al bar al porto. Chi ha pagato per tutti?
3: Lui, Achille.
5: Io.
3: Ugo, scusa, Ugo, Ugo, Ugo.
5: Per tu. E non hanno preso solo il caffè, hanno preso lo spritz. Insomma, ogni tanto devi fare anche.
3: Sì, no, aspetta. Oh, comunque siete due barboni, perché pranzi e cene, poi non avete pagato niente.
5: No, manco
3: scandaloso, Ugo,
5: scandaloso.
3: Pranzo, cene, albergo, cioè non avete pagato niente.
5: Quello devo ringraziare Alberto del Hotel Momo Sea View, via regia Elena. Via regina Elena a Rimini. Allora, ciao Alberto, allora, grazie.
3: Se la marchetta la devi fare, la fai bene, altrimenti non la fare. Cioè non,
5: devo ringraziare Alberto, sì, che del ex hotel Spiaggia Marconi hanno cambiato nome, hanno cambiato style. È fighissimo l'albergo. Si chiama Hotel Momo Sea View a Rimini, in via Regina Elena.
3: Ecco,
5: saluto Alberto, saluto la mamma e il papà.
3: Ecco, non lo volevano far entrare perché l'albergo era tutto bello, pulito, rifatto, ristrutturato. Insomma, lì nell'altro vecchio albergo lo facevano entrare la grande. Adesso non lo volevano far entrare proprio. Infatti si chiama Momo. L'albergo è Momo, molto fermo qua. Molto bene. Vabbè, andiamo avanti. C'è una notizia bellissima, ragazzi, perché noi siamo esseri umani e siamo convinti molto spesso di essere più intelligenti degli animali, e invece non è così, soprattutto nei vostri casi. Il governo ha pianificato una diga da 7 anni, un po' come la Salerno-Reggio Calabria, come il ponte sullo stretto di Messina. 18 anni che ci pensano, facciamo e ancora non hanno fatto niente. Il governo pianifica una diga da 7 anni, i castori la costruiscono in 2 giorni. Cioè, ti rendi conto? Erano lì che pensavano a fare sta diga, da 7 anni che ci pensavano, come fa, come non fa. I castori in 2 giorni l'hanno fatta. Capito? Sì. Castorama, cioè, capito? È incredibile. Andiamo avanti.
5: Castorama.
3: Vabbè, salutiamo Gabriele.
5: Ma chi è?
3: Russo.
5: Ma chi è?
3: Il fratello di Dimitri. Ah, se c'è un'altra telefonata, sarà la gallina del chiosco fresco. Pronto?
6: Ciao Andri, Massimo da Iesi.
3: Come stai, Massimo?
6: Bene, sto sopra i rulli, dai, a fare i rulli.
3: Sta facendo i rulli. È un tossico.
4: Anch'io facevo i rulli, eh.
3: Lascia stare, non mi interessa. Non ho capito.
6: Capirai, se ti ha pagato Achille, gli hai tirato fuori l'anima proprio.
3: L'anima, gli ho tirato fuori l'anima.
6: Senti una cosa.
3: Dimmi.
6: Metti messaggio promozionale.
3: Mettiamo messaggio promozionale. Vai.
6: Achille, ti ha detto niente delle pizze?
3: No, non mi ha detto niente.
6: Non si ricorda una motosega.
3: Esatto.
4: No, certo che mi ricordo, fratello. Ma
3: cosa ti ricordo?
4: No, praticamente ha fatto i complimenti perché ha mangiato le pizze.
5: E quando glielo dice ad Andrea?
3: Allora, Massimo, riformulo io la frase. Praticamente tu hai comprato la pizza, la spizzicarlo, la nostra pizza, da Achille. Ad Ancona, sì. Te l'ha portata lui?
6: Sì, lì il palco, ti ricordi, ci siamo salutati.
3: Sì, com'era la pizza? Buona? Ti è piaciuta?
6: Al bacio.
3: Al bacio addirittura. Quindi la marchetta, sì, questa, sì, sì. Se volete la nostra pizza, adesso la possiamo vendere anche privatamente. Okay. Quindi spizzicarlo, la potete farvela anche a casa, è buonissima, veramente molto buona.
6: Va bene.
3: Grazie Massimo per la marchetta.
5: Ciao
3: fratello, ciao.
5: Ma scusate,
3: scusa, ma i soldi di Massimo dove sono?
4: Ce li ho io, che poi li devo dare.
3: Ah, li devi dare.
4: Certo.
3: Io pensavo che avesse venduto, capito, sottobanco. I soldi, se l'hai ingoiati, capito?
5: Sì. Secondo me se non gli dicevi niente.
3: Ha fatto la cresta come la gallina del chiosco.
5: Se non gli dicevi niente, non si ricordava.
3: Sì, infatti.
4: No, tutto quanto segnato.
3: No, ma lui è preciso. No, da questo punto di vista, lui è preciso, un po' come Ugo, insomma, non. Siete precisi dal punto di vista legale, insomma.
0: Spot. Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
1: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
0: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
1: Quella con gli sconti fino al 50%?
0: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
1: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
0: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: più lo so.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Allora, in Angola, attenzione, in Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Fantastico.
5: Che mi do?
6: L'avevo sentita, l'avevo.
4: Ma cosa avevi sentito?
6: Per puro caso.
4: Io giuro che domenica vado a vedere il suo spettacolo. No. Quando fa una mezza. L'avevo sentita, sì, l'avevo già sentita.
5: Sì, l'ho già sentita.
6: No, non ho sentito.
4: Ma cosa hai sentito? Cosa hai sentito?
6: Che è successo praticamente? Questa cosa qua, siamo in Africa.
4: Sì.
6: Siamo in
7: Andrea,
6: Africa.
7: Andrea Achille, sai dove l'ha sentita?
4: In Senegal.
7: L'ha sentita? No,
4: l'ha sentita dietro.
7: In Angola.
4: Angola. Lui diceva così. Lui diceva Angola. E lui diceva Senegal. No, Angola, sono del Senegal. Dai, cretino. Dimmi, cosa stai dicendo?
6: È che praticamente questa squadra lì. Partita match, una squadra di calcio ha sbagliato l'indirizzo dello stadio, è andato in un altro stadio e quindi squadra A contro squadra B, ok? Angola
4: è un po' troppo, la gente adesso in questo momento sta dicendo, ma io pensa di essere talmente intelligente che non va neanche a lavorare, capisci? Dice, io sono troppo intelligente, non posso andare a lavorare, capito? Quindi un po' meno, perché sennò poi la gente
6: Angola
4: la mandi troppo fuori
6: di Angola, campionato di calcio. Due squadre.
4: Una ha scritto: dov'è scroto domenica? Saresti te, Non dite parolacce, ma scroto si può dire. C'era una.
6: No, allora, in Angola, due squadre di calcio devono affrontarsi per la partita. Sì. Ahimè, una delle due sbaglia l'indirizzo della.
4: La leggo, dai, la squadra. Allora, in Angola, aspetta che mi stanno telefonando. In Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Infatti, quelli hanno aspettato, poi hanno chiesto, sono arrivati e gli hanno detto, Angola no. È bella questa, Angola no. Sono arrivati, Angola no. Aspetta, dopo sono arrivati, Angola no. L'hai capita o non l'hai capita?
6: Certo, l'ho capita.
4: Ma io me ne vado,
6: no,
4: era bella, era.
6: È bella.
4: È la battuta di chi è? È di Fabio. Fabio Muro.
6: No, perché mi ha ricordato questa cosa qua.
4: Si chiama Fabio Muro.
6: Mi ha ricordato.
4: Wilson!
6: Questa cosa qua.
4: Basta.
1: Andrea, su Studio Più.
4: Comunque hanno sbagliato strada perché pensavano che lo stadio fosse dietro l'Angola. Mamma.
8: When the light faces a high place.
4: Uno ha scritto, ma perché lo fate parlare Angola? Tutti che fanno i professori, dopo la mia battuta, tutti che fanno i professori, è troppo facile poi dopo tutti a mangiare la cioccolata.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Va bene, va bene. Senti, allora, generazione H. Allora,
3: la generazione H.
2: Tu sei la generazione H. Cadavolo,
3: non
2: tu...
3: hai alluso, non hai alluso.
2: No, no, alluso assolutamente. No, sai, a parte la faccia, il resto insomma non.
3: Aspetta!
2: Potevo cambiare ora durante il lavoro, così dovevamo andare a casa un'ora prima. Non ho capito. Ah, potevano,
3: l'ora legale, l'ora
2: potevano
3: legale.
2: Cambiare o ora durante il lavoro. Ah, capito? Se cambiamo l'ora legale durante il lavoro, la gente faceva un'ora in meno, giusto? Di lavoro.
3: Beh, certo.
2: Perché non hanno fatto questa cosa? Questa è intelligente, lo vedi? Perché alle due di notte? Perché? Alle due di notte chi c'è? A parte le vigliacche, i ladri. Chi c'è alle due di notte in giro? È qualche uomo che soffre di insonnia. Ma alle due di notte sei un ladro se togli l'ora legale alle due di notte. Cioè, che tieni? Fallo di giorno, verso le 11 e mezza. Dice, certo. Alle 11, uno va, è mezzogiorno, via, tutti a mangiare. Le cose sane non le sanno fare, non c'è niente da fare. Non le sanno fare. No. Allora, non mi scrivete battute da cucciolone, per favore, che io già sono cagionevole. Se mi scrivete battute da cucciolone, poi diventa casino. Cosa
3: allora,
2: dico?
3: Cucciolone, Andrea. Chiedo scusa Andrea, mi attacco al cucciolone, sì. Che era un gelato degli anni 80, per ricordare Andrea.
2: No, cucciolone era anche uno di quelli che è cascato con l'aereo, no? Cucciolone.
3: No, non cucciolone, come no? Sì, è quello che è stato poi preso in ostaggio. Come
2: era
3: no?
2: Cucciolone, si chiamava...
3: Cucciolone.
2: Tenente Cucciolone. Già uno che si chiama Cucciolone. Voglio dire, come fa a non cascare in preda dei nemici? Come si dice?
3: In preda
2: al panico, come si dice? Cucciolone, cioè, quando a me dispiace perché poi l'hanno rilasciato, insomma, non è successo niente, però mi ricordo che quando l'hanno preso, mi ricordo, dice, Madonna, che figura, cioè, potevano prendere uno, Franco Smilzo, Jack Tre Dita, che ne so, prendevano uno così, uno quando parlava, pensava all'Italia, pensava a uno figo, capito? Frank La Muffa, che ne so, no, Cucciolone, dai, la roba triste proprio. Mamma, che brutta roba. Andiamo avanti.
3: Stavo dicendo, Andrea, ci attacchiamo a Cucciolone, non a Cucciolone.
2: A Cucciolone.
3: Che era un gelato degli anni 80 per prendere.
2: Ma guarda che c'è ancora, il gelato.
3: E lo fanno dagli anni 80.
2: Ma c'è ancora.
3: È sempre quello.
2: Vabbè, non altri agganci, ragazzi, gli ho rovinato l'aggancio.
3: No, per favor, che già.
2: Ginocchia sbucciate. Vai.
3: Allora, bando alle ciance. Ultime due.
2: Io vorrei capire cosa sono le ciance, perché ragazzi, bando alle ciance, parliamo senza sapere. Parliamo senza sapere di cosa stiamo parlando. Bando alle ciance, che vuol dire?
3: Vabbè, non lo so.
2: Aspetta un attimo, c'è una tua fan che ti vuole parlare. Pronto? Pronto? Yeah. Pronto? Non sento. Come mai non sento? Aspetta, gli ho tolto Lauro. Pronto?
3: Lauro.
2: Claudio, mamma, come stai, Catao? Come stai, tesoro?
3: C'è un ospedale.
4: Bene, tutto bene. Volevo farvi gli auguri di buona Pasqua.
2: Ma perché Pasqua? Grazie. Oggi? Ci siamo persi qualcosa.
3: No, Pasqua è settimana prossima.
2: Ah, questa è la settimana della Pasqua. No. Pronto?
3: Dove è andata?
2: Pronto?
4: Ugo, come sta?
2: Male, sta per morire.
3: Sua sorella che non mi sente. Non mi sente lei.
4: Mamma mia.
2: Tesoro, tutto a posto, sì.
4: Vi saluto.
2: E che ci sente in ritardo. Probabilmente lei ci sta ascoltando con l'app, vero? O con la televisione. E quindi ci
4: No, con la televisione.
2: Ecco, arriva un po' in ritardo la voce, capito?
4: Ah, ok.
2: Tu ascoltaci al telefono.
4: Pasqua, vi saluto tutti.
2: Un bacio, buona Pasqua.
4: Ciao.
2: Senti la voce nostra che arriva in ritardo in televisione.
3: Ma sai perché è arrivato in ritardo?
2: Attenzione.
3: È perché non ha cambiato l'ora.
2: Ah, sei, tutti che chiamano adesso, non è Pasqua, manca la settimana. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Come va?
5: Sono il vostro incubo.
2: Lo so. Ciao. Sì, ti abbiamo. No. Sei Gianni Pesto, vero?
3: Ma chi è?
5: Andrea, sono il tuo fan spiegatato. Sono colui che ti ha regalato la maglietta di Vlahovic.
2: Ah, ho capito. Ciao, fratello, come stai?
5: Ragazzi, sto andando in ospedale a fare un po' di fisioterapia alla spalla.
2: Come mai? Te la sei rotta?
1: No,
2: no, parlavi della moglie, la spalla è la moglie.
1: Comunque Andrea, volevo dirvi una cosa, siete veramente fantastici, ogni giorno ci regalate quel...
2: Vedi, questi sono gli effetti delle spalle rotte, se si rompi la spalla, ragioni come lui ragioni, è un macello, un macello, un macello. Abbassa la radio, è la moglie che lancia.
3: Andrea.
1: Va bene.
2: Ciao fratellone, un abbraccio.
3: Ciao caro, ciao.
1: Un abbraccio, un saluto anche al pupazzo peloso.
2: E sei tu Ugo, sei tu. Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao, ciao, ciao. Che carini, la gente ci vuole bene, nonostante la nostra incapacità di intendere e di volere, cioè, credi. Pubblicità, qua siamo, qua siamo.
0: Andrea.
2: Vado a aprire lo smilzo
0: su Studio Più. Andrea.

0: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
1: Spot.
2: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità, dalle proteine del latte ai sacchetti monouso. È da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Solo Show
1: su Studio Più.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con Non Solo Clima.
4: Ed eccoci qua. Allora, Vincenzo, ora te li posso fare davvero benissimo i complimenti. Bravo, bravo, bravo per la festa di sabato a Bussolengo. Ricordiamo, c'erano Paromix e Silvia come radio, come intrattenimento.
5: Esatto.
4: Devo dire un sacco di gente. Bravo, Vincenzo.
5: Siamo stati veramente contenti. Infatti, mi fa piacere che si possa partire da qui questa mattina per ringraziare tutti gli ascoltatori, amici e alcuni già clienti che sono passati a trovarci per questa grande inaugurazione nella nuova sala mostra di Bussolengo. Ci voleva, direi che
4: ci
5: voleva.
4: Ma è una piazza, io non riuscivo a capire bene nei video, poi chiaramente andrò a trovarli.
5: Sì,
4: è una piazza praticamente.
5: Abbiamo la fortuna di essere praticamente vicini al centro sportivo di Bussolengo.
4: Ah, okay.
5: Esattamente in via Virgilio 4.
4: Sì.
5: E sul retro c'è la famosa piazza scacchi di Bussolengo.
4: Ah, ecco.
5: Che è pedonale fondamentalmente, quindi c'è uno spazio importante.
4: Ecco cosa ho visto allora, bravo.
5: Con del verde che abbiamo sfruttato, direi, alla grandissima.
4: No, devo dire, a parte l'ottima organizzazione tua, c'era il festaiolo, ho visto anche

0: Sì, perché è stato un piacere averlo avuto lì per l'inaugurazione, ma tutti, devo dire, straordinari, l'amministrazione comunale, il mio amico Federico Fontana, il vice sindaco Giovanni, tutti veramente straordinari e una grande accoglienza per questa realtà che, dai, comincia adesso a muovere i primi passi in provincia di Verona. Ci tenevamo perché abbiamo tanti ascoltatori della provincia di Verona.
1: Esatto, infatti ti chiamavano in tantissimi lì.
0: È da molto che, sai, volevamo accorciargli la strada, come dico io, no?
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Allora, comunque ricordiamo che lì è uno showroom, lì si prendono gli accordi, poi, come ne
0: Certo.
1: parlavamo prima fuori onda, parte tutto dalla base, comunque, diciamo.
0: Esatto, è il nostro classico format, quindi stufe, caminetti, ogni tipologia di
1: Allora, prima di
0: prodotto.
1: andare avanti, chi è che
0: Sì.
1: abbiamo lì in pianta stabile? Così li salutiamo subito.
0: Giuseppe e Allison, che sono i nostri commerciali, e la
1: Esatto.
0: grandissima Jessica, che è
1: Jessica,
0: entrata.
1: Giuseppe e Allison, li trovate lì, li trovate a Bussalento.
0: Esattamente, lì abbiamo dedicato spazio anche alle tecnologie
1: Ah,
0: fotovoltaiche,
1: bene.
0: pompe di calore, quindi tutto ciò che riguarda l'efficientamento energetico e le alte prestazioni per efficientare un edificio. Quindi ci abbiamo proprio tenuto a fare un format anche nuovo, innovativo, che lasciasse spazio alle pompe di calore e alle moderne tecnologie per l'efficientamento energetico, perché adesso col nuovo conto termico 3.0,
1: Sì.
0: Ugo, abbiamo incentivi veramente molto alti.
1: Ah, sì. E
0: 6, 8, anche 10, 12 mila euro di contributo a fondo
1: tu
0: perduto.
1: dai subito, cioè non devono
0: Allora,
1: aspettare,
0: più che darli io gli riconto subito in
1: eh. No,
0: fattura,
1: esatto, gli sconti in
0: esatto.
1: fattura, ma subito, non
0: Sì,
1: aspettando, eh.
0: possiamo fare fino a 15 mila euro di sconto immediato in fattura col nuovo conto termico 3.0 e anticipiamo noi il contributo al cliente per chi sostituisce una vecchia caldaia passando in full electric, magari andando su una nuova pompa di calore. Abbiamo dei pacchetti, delle promozioni, sai che sono impianti un po' costosi.
1: Eh beh, parliamo di quelli per aziende, quelli grossi.
0: So, 10.900 piuttosto che 11 o 12.000 euro, con addirittura 8.000 euro di contributo,
1: Viene a costare una fesseria,
0: ci sono
1: praticamente.
0: praticamente 4.000 euro per differenza. Per
1: Porca
0: cui a
1: miseria,
0: quel
1: ragazzi.
0: punto diventa facilmente accessibile. Ricordiamo che tutto ciò è finanziabile poi in 10, 12, 24, 30 serate. A interessi zero o a tasso agevolato.
1: Allora, Vincenzo, incomincio a far caldino, siamo tutti in maniche corte, quindi io opterei.
0: Per la
1: Eh beh, certo,
0: climatizzazione.
1: perché adesso arriva, ragazzi. Eh beh.
0: Esatto. Allora, grande protagonista quest'anno il caldo un po' fuori stagione, chiamiamolo così,
1: È
0: dai,
1: vero,
0: che.
1: questi giorni sta facendo un caldo pazzesco. Anzi, voglio rassicurare tutti, erano già preoccupati per questo weekend, che
0: Esatto.
1: sarebbe stato brutto.
0: Invece.
1: Invece no, c'è stato un capovolgimento della
0: Ma
1: situazione.
0: quest'anno sarà, secondo me, bello. Dal punto di vista climatico è partito forte, è difficile che ci deluda, per cui.
1: Fatevi sotto subito, se no Vincenzo poi non ci sta dietro con tutte le richieste.
0: Sapete che la prestagionale è marzo e aprile. Adesso marzo ce lo siamo veramente sfumato alle spalle in 3 secondi, ci è rimasto aprile da sfruttare gli ultimi giorni e dopo con maggio si entra in stagione. L'invito è quello di contattare, richiedete un sopralluogo, il servizio è gratuito, arriviamo noi da voi, preventivo di spesa, se siamo stati capaci di farvi veramente un bel preventivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo e di soddisfare le vostre esigenze, mettiamo in programma l'impianto e nel giro di qualche settimana ce lo avete.
1: Esatto, e vi ricordo che loro fanno tutto, dalla messa in opera, tutto funzionante,
0: Impianti elettrici.
1: e neanche un granello per terra, ragazzi. Cioè non dovevo...
0: Bravo,
1: Allora, questi sono
0: bravo.
1: particolari, Vincenzo.
0: Di
1: Che...
0: cui
1: No,
0: giusto
1: bisogna dire,
0: parlarne.
1: perché magari uno ti fa un lavoro, poi se ne va e dice arrivederci, grazie signora, qua funziona tutto, e magari per terra ha lasciato un disastro.
0: Esatto,
1: Mentre
0: esatto.
1: con loro, ragazzi, così come arrivano, così se ne vanno. È incredibile, bravi,
0: Esatto,
1: bravi.
0: esatto. Hai fatto bene a puntualizzarlo perché sono tutti i nostri collaboratori interni. Ricordiamo che non appaltiamo nulla
1: È
0: all'esterno.
1: solo non solo clima, tutti.
0: Ormai le nostre sono 3 società, tutte guidate chiaramente dal capogruppo, il sottoscritto, per
1: Esatto.
0: cui la nostra service installa quello che poi la Non Solo Clima SRL va a vendere come impianti fotovoltaici, climatizzazione piuttosto che riscaldamento, ma anche la Edile, la nostra multiservice, è tutta interna, per cui i collaboratori sono tutti assolutamente nostri e quindi con grande giudizio e tantissima professionalità.
1: Quindi vi potete fare casa direttamente chiamando solo non solo clima, hanno tutto quello che vi
0: Tra
1: serve.
0: l'altro, la Monica sta spingendo moltissimo con la service manutenzioni,
1: Ah, ok.
0: ok, su tutta la vasta gamma di impianti che proponiamo, quindi anche i lavaggi e le manutenzioni degli impianti fotovoltaici, ma non solo quelli installati da noi negli ultimi 4-5 anni, ma anche proprio chi dovesse aver bisogno del servizio. Sono dei pacchetti anche a 3, a 5, a 7 anni. anni per il lavaggio, la pulizia degli impianti, piuttosto che la caldaia a gas o il condizionatore con la sanificazione.
1: Io mi sa che tra un po' ci chiamo, ecco, io sono scandaloso.
0: Ricordiamo anche, sai, per chi

0: ce l'ha già, lo dicevamo l'altro giorno, sai, qui si spinge per vendere, però bisogna anche manutenere, bisogna tenerli in ordine.
1: Io
0: gli impianti.
1: Sono scandaloso, l'ultima volta era il 2020.
0: Fatevi sotto perché ci sono delle promo sulla manutenzione, la pulizia delle sanificazioni dei condizionatori, senza aver problemi magari a giugno, luglio, che dopo c'è da aspettare,
1: esatto,
0: c'è un po' di attesa,
1: diventa, c'è tanta richiesta, giustamente.
0: Ecco, diventa antipatico, diventa noioso, nonché anche le caldaie a gas, stufe e caminetti, adesso tra un po' si spegne, ormai abbiamo spento.
1: Ormai sì.
0: Anche lì l'invito è mettetevi in moto prima di arrivare,
1: esatto,
0: stagione.
1: Voi pensate alla stufa, ma adesso mi viene caldo solo a pensare, invece se lo parli adesso, esatto, è ancora meglio. Allora, per avere tutto questo, ragazzi, ma soprattutto il sopralluogo, che è assolutamente gratuito, poi di decidete voi, dovete chiamare la Non Solo Clima a questo numero 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, e visitate anche le pagine social e soprattutto Instagram nonsoloclima.com.
0: E per gli amici di Verona, aperto il punto vendita di Bussolengo, quindi arrivate lì, vi aspettiamo, siamo anche, bisogna dirlo, vicini al confine col Trentino.
1: Esatto.
0: Fai conto che Mori dista appena mezz'ora.
1: Benissimo.
0: Per cui per tutti gli amici di Trento, Rovereto, ma l'Alto Lago di Garda,
1: si
0: Riva,
1: possono avvicinare,
0: possono scendere e trovare aperto dal lunedì al sabato lo store di Bussolengo, che è chiuso al martedì, diciamo.
1: Solo il martedì.
0: Okay. Solo il martedì tengo chiuso a Bussolengo, ma è aperto fino al sabato, per cui anche lì grande opportunità.
1: Perfetto, grazie Vincenzo.
0: Grazie a te, Ugo. Grazie. Salutiamo Andrea che è a casa.
1: Salutiamo Andrea, noi ci vediamo dopo domani, che sarai nuovamente qua con noi.
0: Esattamente.
1: Grazie Vincenzo.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità, dalle proteine del latte ai sacchetti monouso. È da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
5: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Cavolo.
1: Show
2: su Studio Più.
3: E quando deve fare la cacca?
4: No, e ciao Andrea da Trapani.
5: Era il trapano.
3: Ah, era il trapano.
5: Non si capiscono stamattina.
3: No, ma sono belle.
5: Ho sbagliato a fare il rumore.
3: No, è il letto lì dalla parte sbagliata.
1: Io penso che
3: al contrario,
1: fosse.
3: Aspetta, c'è. Pronto?
6: Chi è?
7: Catavolo.
3: Sì, amore, dimmi.
7: Chi vuole intendere, intenda, gli altri tutti in camper.
3: No, dai, dopo questa ti blocco. Questa sono quelle di Rino, ragazzi. Non togliete il primato della guida elementare a Rino, ragazzi. Mamma.
1: Però questa qua mi ha fatto venire in mente, sai che cosa? Allora, siamo a Sharm el Sheikh.
3: Tu dovresti vestirti di rosso e andare a Pamplona.
5: A Pamplona?
1: Che devo andare a Pamplona?
3: Andiamo avanti, ma tanto non le capisce, non le battute.
1: Il torero, anche ho fatto il torero, al Capoverde facevo il torero.
3: Tu hai visto un torero vestito di rosso? No, sinceramente, no. Dai, un torero vestito di rosso.
5: Ma è scemo allora.
3: Ma è scemo veramente.
1: No, tutto di rosso no.
3: Allora,
1: no,
3: ci sto arrivando piano piano.
1: Tutto rosso no.
3: Ma non può essere tutto
1: particolare,
3: rosso.
1: Sì, ci può stare.
3: Ma quale particolare?
1: Se c'è un cravattino, scusami.
3: Ma quale cravattino?
5: Ma si carica il toro.
3: Ma non vedo l'ora. Ma amore, ma dove stai il toro?
1: Ciao Elvira.
3: Toro.
1: Buongiorno.
3: Sono Elvira, la portinaia del palazzo.
1: Ciao, bellissima.
3: Ma torami.
5: Torami
3: tutta.
5: Torami.
3: Torami.
1: Ti devo intorare.
3: Incornami.
1: Mamma.
3: No.
1: Si dice.
3: Mamma ragazzi, ma quanto tempo!
5: Ma ciao tesoro!
3: Ma non siete migliorati per niente!
5: Noi no!
3: Anzi, siete peggiorati! Mamma! Balbetta un po' che mi fai ridere!
1: Ma intendi, c'è!
5: Cos'è?
1: No, ti devi venire!
3: Lui è un trapper pugliese! Quando Balbetta sembra un trapper pugliese! Un trapper! Come si chiamano?
5: Quelle trappole lì
3: che andano di trappola. Dimmi.
1: No, sono i trapper.
3: I trapper.
1: Perché è un rap che trappa.
3: Aspetta. Pronto?
1: Sì, dimmi buongiorno.
8: Va a sculacciare le rane.
3: Vai a sculacciare le rane.
1: Ah, okay, perché
3: sembro io il bresciano. Io non so bresciano, capisco il bresciano.
1: Perché ho capito le rane, ma avevo pensato va a sculacciare.
3: A sculacciare. Che vuol dire?
1: No,
3: a sculacciare, no?
5: Ma tu non sei di Leno.
3: Ma no, ma lui non è bresciano. Ma secondo me non è manco italiano. Lui.
1: No! Io direi ma basti la cia,
3: lui è un senegalese bianco. E quello sai, sono quelli che sono nati male, no? Quelli.
1: Ma no, ma perché
3: ci sono quelli che nascono in Senegal male, cioè non ha nessun punto di riferimento, cioè la faccia no, il colore neanche sotto, proprio. E allora i genitori dicono questo buttato nella lupe perché non serve a niente, non serve.
1: No, ci sono i bianchini, no?
3: I bianchini,
1: sì,
3: no,
1: sì.
3: Quelli sono gli imbianchini.
1: No, e li ho visti io, perché hanno, sono di carnagione bianca e hanno i capelli tipo arancio.
5: Tipo arancio.
3: Sì, ma mi stanno chiamando un sacco di persone per insultarti. Pronto?
9: Achille?
1: Sì, dimmi buongiorno.
3: No, no, questa no! Ma no!
1: No,
3: detto, scusa a tutti! No, veramente, questa no!
1: Ha detto va avanti un pochino.
3: Ah, va avanti un pochino, ok? No, avevo pensato male io.
1: Secondo me
3: no, però. Non dite parolacce, sennò vi blocco, giuro che vi blocco. No, parolacce no, dai, ragazzi, non è bello, dai. Noi cerchiamo di essere puliti, cerchiamo.
1: Perché era un consiglio per come stare in macchina, sì, cioè, va avanti un pochino, sei troppo indietro. E fatica poi a cambiare le marce, capito?
3: Leggila te perché non ce la faccio, ragazzi.
1: Allora, un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore.
3: Puntini. Ma un attore particolare.
5: Ah,
3: adesso non vogliamo scendere nei particolari, però vabbè, si chiama Parlo Così Freddy. No, ma io non riesco a capire una cosa, ma 83 anni, cioè ci sono voluti 83 anni per capire che eri un po' sfasato, cioè non Vabbè, comunque il prete confessa, no? cioè, no, cioè, allora la battuta di Fabio che saluto. Basta, basta, basta. Dopo te la spiego, tranquillo, non a solita. Va bene, pubblicità. Io direi che possiamo andare a casa.
5: Pubblicità.
3: Oggi, vabbè, mandiamola. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
2: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
1: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi e hanno subito 40 ore di crudeltà deliberata. I circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del primo maggio. A Marghera i sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo il leader di CGIL, CISL, Will Landini, Fumarola e Bombardieri.
3: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
4: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
5: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno Walter, buongiorno radioascoltatori di Radio Studio Più, sono Fabio da Castiglione e oggi vorrei ascoltare la canzone Fireball di Pitbull. Grazie. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire.

Buongiorno Walter Mars, sono Mara da Vittoria. Oggi volevo ascoltare la canzone di Annalisa, Esibizionista. Buongiorno a tutti e buon morning fever!

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Buongiorno dottore della musica, per cortesia puoi farmi sentire West Fani con la canzone che faccia TikTok? Se mi sbaglio Waiting For. Ti ringrazio, buona giornata.

0: password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99€. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisili. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità in rivolte parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. E nel contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti, fa sapere Teheran. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra in Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni si è invece svolto il tradizionale concertone. L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di ulivo da parte di un coltivatore privato. Calcio, il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone che, vincendo in casa Juve Stabia, è secondo al più 3. Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao Walter, oggi se fosse possibile vorrei ascoltare Mike Francis con Survivor. Una buona giornata, ciao.

Buongiorno, Capitan Massa. Oggi mi piacerebbe ascoltare la nuova Dei Medusa. Buona giornata a tutto il popolo del Morning Fever. Ciao, dai che andiamo.

Buongiorno Walter, buongiorno a tutti il popolo del Morning Fever, sono Ciro da Modena. È possibile ascoltare Mon Cheri di DJ Antoine? Mon Cheri, bonjour à tout le monde.

Buongiorno a tutti, vorrei sentire la canzone di London Beat, I've Been Thinking About You. Buona giornata a tutti!

Buongiorno Malte, buongiorno a tutti, ciao, sono Max di Iesi, vorrei richiedere la canzone di Denaro al Future Brain. Un abbraccio a tutti, Studio Più, la numero uno.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Sabato 2 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taviano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in area Mercatale per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta sabato 2 maggio in area Mercatale a Taviano, Lecce. Start ore 20:30. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: fabulous.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende un sabato all'insegna del bel tempo su tutto il nostro territorio con sole protagonista, venti in attenuazione e temperature massime in aumento con anche punte di 24-25 gradi. Clima che si manterrà mite per la giornata di domenica, anche se avremo un po' più di nuvolosità da segnalare al nord, specie a nord-ovest, su parte del centro e anche in Sardegna. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno Walter, sono Luca Carpi. Oggi ti chiedevo la canzone Por qué no? Ciao!
1: Perché bombas? Perché no dialogo? Hay sitio para todos. Perché desesperas? Perché no disfrutas? La vida puede ser maravillosa. Perché destrozas? Perché no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no?

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Ciao Studio Più, sono Daria, ho 12 anni, vengo da Verona e volevo dirvi che domani ho una partita molto importante, è una regionale di pallavolo. Forza Antares, forza ragazze!

L'utente chiamato non è al momento raggiungibile perché sta ascoltando il Party Time.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spotte.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitta Rosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitta Rosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pitta Rosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Siamo anche nel lungo fine settimana del primo maggio. Ieri abbiamo parlato del disagio di chi lavora troppo. Oggi invece ci occupiamo di chi invece adora lavorare tanto. Esiste infatti una categoria di professionisti appartenenti in larga misura alla fascia anagrafica dei 50-65 anni per i quali il lavoro non è un mezzo di sussistenza ma il cardine attorno a cui ruota l'intera autostima. Per queste persone l'idea di staccare non evoca sollievo ma un senso di vuoto, quasi di inutilità. Non è una semplice attitudine caratteriale, ma un costrutto psicologico studiato ampiamente dalla letteratura scientifica, che distingue tra chi è spinto al lavoro da un'ossessione, workaholism, e chi ne è attratto da una passione armoniosa, work engagement. Studi condotti attraverso la scala di valutazione di Schaufeli e Bakker dimostrano che l'impegno lavorativo estremo può generare uno stato di flusso. In questo stato la persona è talmente assorbita dall'attività da perdere la cognizione del tempo e della fatica. Per i profili più maturi, cresciuti con un'etica del lavoro dove il sacrificio è sinonimo di valore morale, il raggiungimento di obiettivi complessi rilascia dopamina in quantità tali da fungere da potente antidepressivo naturale. In breve, lavorano tanto perché è lì che si sentono vivi e riconosciuti dal mondo. Tuttavia, finché questo attivismo non sfoci nell'agvarosa, che abbiamo parlato ieri di cos'è, cioè un troppo lavoro che porta addirittura alla morte, la scienza ci dice che il lavoro deve possedere tre caratteristiche fondamentali identificate dalla teoria dell'autodeterminazione di Deci e Ryan. Autonomia: la persona deve sentire di avere il controllo sulle proprie decisioni. Lavorare 12 ore scegliendo come farlo è gratificante. Lavorarne
3: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
4: Ah capitano, si potesse mettere la canzone di

buongiorno. Passo solo per dirvi che io sono qui in realtà e sto cercando di mettere in onda tutti i vostri messaggi, anche se sto parlando poco, perché dopo due giorni poi ci sentiamo anche... Quando ci sentiamo? Domani pomeriggio? Sì. No, perché insomma siamo stati bene in giro e quindi... Però questa canzone intanto è per Giulia. E anche per Jessica da Verona.

0: sì, buongiorno, buongiorno alla chicca che si è accorta che c'ero. No, ma ci sono anche Raff e Stefi da Mondaino. Ciao Raff e Stefi. E poi ci sono anche dei messaggi belli come questo, sentite.
1: Aspetta, un augurio grandissimo a mia figlia Eleonora che oggi compie 21 mesi.
0: Che canzone gli mettiamo? Daddy Yankee? Va bene. Sentiamolo dall'inizio.
2: Ciao amici di Radio Studio Più, sono Giorgio da Brescia. Vorrei chiedere gentilmente se potete mettere Daddy Yankee, Luvumba. Ciao, buona giornata.
1: Un augurio grandissimo a mia figlia Eleonora che oggi compie 21 mesi.

0: Buongiorno a Monica di Castel Goffredo, che vuole dedicare una canzone potente degli anni 90. La vuole dedicare a tutti gli amici di Lonateo Castel Goffredo, provincia di Mantova. Grazie a te di essere con noi. La family di Greta Di Cazzolto è con noi, buongiorno. E poi Beatrice e Manola da Pescara sono alla Fiera dei Fiori. Stanno facendo ascoltare Studio Più alla Nuova Orchidea.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Se possibile oggi vuole ascoltare Magia di Franchino. Un abbraccio a tutti.
2: Magia. Porto un'idea.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum.

Franchino mitico. Allora, Alessandro da Cesena sta ascoltando la nostra musica. Buona giornata anche a te, grazie. Oggi in Bianchino Dance lo dice Gigi da Foggia. E poi la chicca vuole dedicare a Iris una canzone di Mauro Picotto che stiamo già avendo in sottofondo. Manolo da Fermo è sempre presente ed è a lavoro. Buon weekend a tutti da Elisa e dalla figlia Martina da Cavaillon Veronese. Buongiorno anche a te.

ci sono dei saluti alla figlia Diana di questa nostra ascoltatrice che vuole farle i complimenti per i suoi successi in questo anno scolastico. Ci richiede una canzone che ascolteremo magari dopo nel corso della nostra trasmissione, ma c'è anche chi è in viaggio e che quindi vuole ascoltare questa canzone mentre vanno. Dove state andando?

0: Ciao Matteone, siamo Brian, Jessica e il piccolo Matteo in viaggio per le Cornelle. Ci fai sentire la danza delle streghe?
1: Ciao!

0: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte. Danzano le streghe di Gabri Ponte. Di Gabri Ponte.
1: E sull'inizio di questa canzone salutiamo Ivan da Pioltello che come sempre è con noi. Orazio in bianchino dello spazio di Cervia va in spiaggia a Milano Marittima al bagno Virtual Beach 299. Salutaceli tutti e digli di alzare la radio al massimo perché noi a Milano Marittima, beh, ci siamo, eh. Tebaldo da Modena, buongiorno. Michela da Civitanova ci saluta e naturalmente era con noi al Megadi Senigallia. Abbiamo fatto una grande serata, vorrei ringraziare davvero tutti coloro che sono venuti a sentire me, Paromix e anche Walter che era alla voce. Grazie a tutti gli amici delle Marche che quando siamo in zona ci seguono davvero molto.

0: avanti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
1: Ieri sera c'è stata una bellissima serata al Mascara di Mantova con Alex Castellini, Graziano Fanelli, c'eravamo anch'io, c'era Andrea Buizza, c'era Paromix, insomma eravamo lì veramente in tanti. È stato molto bello e grazie quindi a tutti gli amici di Mantova che sono venuti a sentirci e a trovarci per la festa del DTM Dance Time Machine 90. C'è Pastaglio di Macerata che è arrivato, buongiorno anche a te. E quindi saluto Elisa, la mamma di Greta, che ieri era con noi, Francesca da Forlì, e poi auguri per i 70 anni di Graziella di Montecolombo, buon compleanno veramente anche a te. Poi c'è Davide di Reggio Emilia che ci sta guardando in digitale terrestre in TV, credo che lì a Reggio Emilia dovremmo essere sul 118, mentre nel resto dell'Emilia Romagna sul 77. C'è Manola da Bergamo, buongiorno, e poi anche Gabriele da Porto Sant'Elpidio. Adesso vediamo se riesco a mettere la canzone che ci hai chiesto, ma dobbiamo solamente fare una breve pausa perché dopo la pubblicità si torna, pensate, con gli AC/DC.
2: Spot. Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 €. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 €. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Per Massimo di Reggio Emilia, gli SDC, eccoli qui con You Shoot Me All Night Long.

0: Ciao Valterone, che ne dici se oggi ci ascoltiamo una canzone dei Police? È molto semplice, il titolo è come il ritornello. Du du du da da da. Ciao.
1: Senti come cantano. Buongiorno Daniele da Basiano, che è lì sotto il sole. Poi Elisa, Ivan, Diego, Lucia da Sant'Arcangelo di Romagna. Ciao, buongiorno.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende un sabato all'insegna del bel tempo su tutto il nostro territorio con sole protagonista, venti in attenuazione e temperature massime in aumento con anche punte di 24-25 gradi. Clima che si manterrà mite per la giornata di domenica, anche se avremo un po' più di nuvolosità da segnalare al nord, specie a nord-ovest, su parte del centro e anche in Sardegna. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

ponte del 2 maggio, insomma, è tantissima gente in giro, grazie a tutti quelli che anche oggi sono con noi, ci stanno ascoltando e ci stanno mandando messaggi. Gibo 73 di Arluno, Milano, è con noi, buongiorno. Poi c'è Alessio Canafoglia da Iesi, Diego il camionaro, Roberto di Mantova, che anche lui ieri sera era al Mascara.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot it. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta i parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, un ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'AMPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ma in realtà sono Claudio Tozzo e, come sapete, solitamente nel weekend arrivo a dare una mano a Walter, che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia e trasmette proprio dalle 9 alle 12. Intanto salutiamo Pasqualino da Modena, che accontenteremo fra qualche istante. C'è chi sta prendendo il sole a Milazzo, a Milano, però sta diventando nero come il carbone. Ciao Francesco.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ed eccoci qua nuovamente. Salutiamo Teo da Milano che ha finalmente finito di lavorare. Sarà pure un weekend lungo con lunedì di ferie, però insomma. E il top per iniziare dice ascoltare Studio Più è perché se per caso si dovesse ascoltare Chandelier, che è la canzone che abbiamo in sottofondo, sarebbe il massimo. E perché non farti godere il massimo?

0: Eccola.
1: Buongiorno Walter, è possibile ascoltare Kalimba de Luna? Kalimba de Luna.
0: E salutiamo Milly da Mantova, che perfino le pulizie in negozio sono piacevoli con voi. Grazie, grazie davvero. Ciao Angela, buongiorno. Salutiamo anche Alessio e Claudio da Milano Marittima, che salutano tutti gli operatori di polizia che garantiscono la sicurezza di tutti noi. E poi ci sono anche Max e il suo collega della A14, Max da Iesi se non vado errato, che anche loro lavorano ogni giorno per noi.

Passeggiare sul lago in nostra compagnia è fantastico, ce lo dice Anna di Brescia. Ciao Anna e buona giornata. Il lago di Garda, penso. Oh, anche se a Brescia c'hai anche il lago di Iseo vicino, comunque. E poi chi è? Luca. Luca di San Giovanni Lupatotto? Beh, sì, certo, perché no? Ti faccio ballare per non solo per oggi, ma per tutta l'intera estate, come dici tu. Luca D'Elisa di San Giovanni Lupatotto a fra poco per accontentare la vostra richiesta. Anna, certo, ti saluto e buona giornata per te che stai passeggiando sul lago. Poi ci sono Joe e Yvonne, cioè del caffè Yvonne e Joe di Modena, che fra l'altro ho guardato dov'è, proprio in centro, cioè in via Castellaro 15, cioè praticamente ho detto ma dove saranno? No, ma che in periferia, proprio in centro. E hanno detto che siccome tanto noi abbiamo veramente tantissimi ascoltatori a Modena, dice caffè offerto a tutti gli ascoltatori di Studio Più, e va bene. E allora salutatemi Yvonne e Joe di Modena.

0: allora Luca ed Elisa ci richiedono Felix, Don't You Want My Love, e stiamo per mixarla. Allora Anna l'abbiamo già salutata, c'è anche Andro di Lendinara. Ciao Andro, buongiorno, sicuramente vuoi ascoltare una canzone, sentiamo cosa vuoi sentire, poi magari poi te la metto.
1: Buongiorno Claudio, Andro di Lendinara. Ieri grande giornata di festa, oggi invece mi aspetta un irrinunciabile taglio della siepe. Buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao Andro, buongiorno. Beh, ti facciamo compagnia noi. Se passiamo da Lendinara guarderemo tutte le siepi come sono tagliate, cercando di riconoscere quella migliore, che sarà quella che hai tagliato tu. Il Parco Castelli di Brescia c'è a tutto volume.

0: sentiamo a chi tocca. Ah, mi raccomando, c'è cioè 338 141 1001.
1: Buongiorno Studio Più, buongiorno capitano, sono Fabio da Cattolica e volevo gentilmente sapere se mi potete mettere la canzone di Antonello. Vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao. Intendi? A tutti, buon fine settimana.
0: Maybe one day.

0: One Day. Grazie a chi ha richiesto questa canzone, che vabbè, non posso nascondere che non mi piace. Poi conosco Antonello, Le Creatus, e quindi la storia dell'Altro Mondo Studios, dove ho avuto il piacere di lavorare per qualche anno veramente, e quindi abbiamo fatto delle fantastiche serate. Questo non più tardi di 10 anni fa, insomma, eravamo lì.
1: Ciao, sono Federico da Ragusa e vorrei ascoltare la canzone degli Scotch Disco Band. Grazie, un bacione, continuate così.
0: Il parco del re vendendo. Disco Band te la metto fra poco, perché prima devo accontentare Alessio, sentilo.
2: Buongiorno, sono Alessio da Jesi e vorrei ascoltare Capriponte, Giorgi.
0: Ce l'hai già qui? E Disco Band lo preparo e lo mixo al termine.

0: senti? È proprio questa disco band.
1: Ciao, sono Federico da Ragusa e vorrei ascoltare la canzone degli Scotch Disco Band. Grazie, un bacione, continuate così.

0: Buongiorno capitano Walter, faresti ascoltare la canzone Infinity che ci darà una grandissima carica? Giuliano da Sant'Ippolito sempre presente.
1: E intanto salutiamo anche Mara da Vittoria che c'è ed è a fare una corsetta con il suo cane che si chiama Iago. Ma c'è anche Marco che abbiamo accontentato prima, era in viaggio verso Fossobrone, adesso sarà anche arrivato. Ciao Marco, abbiamo messo Pump Up the Volume per lui. C'è Christian di Bergamo, Michele e Silvia da Castiglione delle Stiviere sempre presenti.

0: 2010, 2020, 36 anni c'ha sta canzone. E dopo 36 anni la ascoltiamo ancora come fosse un pezzo appena uscito. E i pezzi che sono usciti l'altro ieri non ce li ricordiamo più, meno male, perché fanno veramente schifo alcuni. Però ce n'è magari qualcuno che invece è carino. Grazie alla partecipazione al festival, questo ragazzo ha fatto questa canzone che insomma piacevole, estiva, perché no?
1: Ciao Claudio, buongiorno, vorrei ascoltare Ossessione di Samurai e una buona giornata a tutti, un abbraccio.
0: Ciao, buongiorno anche a te. Poi c'è Cesare da Recanati che accontenteremo al termine di questa sessione prima del party time delle 13.30. Mi richiede una canzone molto bella, è un lento, ma lo mettiamo.

0: buongiorno Studio Più, sono Jimmy da Villa Verucchio. Per favore, potresti mettere Gabri Ponte Tutta l'Italia? Grazie, un abbraccio.
1: Jimmy, io questa canzone l'ho messa prima, ma la tua voce è talmente simpatica, ma perché non devo rimetterla? Ma che, dove ci sta scritto? Dai, te ne faccio sentire un pezzettino. Gabri Ponte Tutta l'Italia e poi ci sentiamo. Un brano lento che ci ha richiesto Cesare, ma che è bellissimo, è You dei Ten Sharp. Avete già voglia di sentirla, eh? Chi la conosce? Gabri Ponte, vai!
2: Mamma,

potevo farla sentire a metà, insomma, o la senti fino in fondo sta canzone. Grazie a questo nostro piccolo ascoltatore. C'è Robertino da Pesaro che fra l'altro ha compiuto gli anni, il 30, e gli facciamo tanti auguri. Magari questo messaggio non è stato sentito da non gli ha fatto gli auguri, te li faccio io, siccome ho visto che mi ha mandato una bellissima fotografia augurandoci la buona giornata per questo 2 maggio. Bene, adesso però c'è questa canzone per Cesare, Ten Sharp You, e Boccia di Pontevico è con noi, ciao.

0: grande saluto agli amici della Sicilia che ci seguono veramente in tanti. Lorenzo Di Vittoria, uno di questi, ci ha appena mandato un messaggio. Sono stato a Comiso, a Vittoria, a Ragusa in passato anche per degli eventi che abbiamo avuto con la radio. È stato bellissimo frequentare quei posti. Poi ci sono naturalmente degli scorci veramente carini. Poi dopo il commissario Montalbano ha fatto vedere un po' di quelle zone. Non girate proprio più o meno lì, sulla spiaggia, in alcuni paesi dell'entroterra. Vigata, non esiste, ma è un paese in realtà.
1: Ciao Radio Studio Più, vorrei ascoltare Dota di Black Star. Grazie.
0: Non ce l'ho.

0: Cos'è?
1: Ciao Radio Studio Più, vorrei ascoltare Dota di Black Star. Grazie.
0: Vado a vedere un attimo cos'è questo medicinale per... Non lo so, sembra un medicinale. È che ogni tanto ti arrivano sulle playlist queste robe, poi dopo le... Vabbè. Comunque, fra poco un altro party time, quello delle 13.30, siamo già in ritardo, 13.34. Questo è Studio Più, benvenuti, e oggi pomeriggio, come al solito, arrivano Marco Ravelli e tutti gli altri, anche Gian Piero.

0: Audi Radio. Fatti sentire.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

va bene, il party time sta continuando. Ci saluta questo nostro ascoltatore, ascoltatrice, non lo so perché non si firma. Grazie per la vostra compagnia, dice. Fino a poco fa mandavo dediche alla vita mia, ora le dediche le mando a me, siete mitici. E Paolo Di Alfossine è ancora lì che deve ancora iniziare a tagliare la... l'hai tagliata sta siepe?

0: Zamir da Londra ci dice che stiamo passando alla musica che gli piace veramente molto. Grazie Zamir, dei complimenti. Laura di Bellinzoli invece è la nostra amica che ci ha mandato il messaggio prima e quindi la salutiamo. Sono Claudio Tozzo e questo è Studio Più, le 13:50 in questo momento.
1: E Giugiattone che si gira a Studio Più.

0: il Party Time e Radio Studio Più, una compagnia di cui non potrai più farne a meno.
1: Grazie.
2: Ciao Walter, buongiorno.
1: Sono Claudio.
2: Volevo chiedere se potevate mettermi su la canzone di Sandstrom, l'Andrea di San Felice su Panaro, quello che vi dà le notizie sull'andamento della trasmissione Canale 77.
1: Va bene. Terrestre.
2: Vi saluto, grazie, buona giornata e continuate così perché siete il top. Ciao Claudio, buona giornata.
1: Oh, intanto dimmi se il 77 funziona bene. Credo funzioni bene. E poi comunque spero di aver interpretato la tua richiesta. Sandstorm, giusto?

0: Senti che botte. Oh, c'è anche Matti da Milano che è sul Lago Maggiore oggi. Però sei arrivato un po' tardi perché questa è l'ultima canzone. C'è Marco Ravelli fra poco.
1: Sì, dai, Claudio. Tutto a posto, Claudio, per il momento. E sì, Sandstrom, adesso io non sapevo tutto il titolo, chi la fa, comunque
0: è questa. Vai,
1: grazie,
0: vai,
1: no, sempre.
0: L'importante è che ti fai capire.
1: Un piacere da sentirti, Rude. Dai. Buona giornata, grazie.
0: Buona giornata, ma ci sono gli amici della spiaggia 38 di Riccione che oggi saranno belli pieni. Ieri faceva un po' freddo, c'era un po' di vento, però tantissima gente, bel sole. Un po' di vento.
2: The sound that you feel, the sound that you love, this is Studio Più.
0: Ragazzi, vi siete matti.
3: Ciao Radio Studio Più, vorrei ascoltare la gente come noi di DJ Matrix per un buon augurio per la partita di tamburello che sto per fare a me e tutta la mia squadra. Ciao, siamo nella super minore.
0: In bocca al lupo per la tua partita di tamburello. Chi è che sei, scusa?
3: Ciao Radio Studio Più, vorrei ascoltare la gente come
0: noi. Dimmi chi
3: per
0: sei.
3: Un buon augurio per la partita di tamburello che sto per fare a me e tutta la mia squadra. Ciao, siamo nello super minore.
0: Ciao. Oh ragazzi, io vi saluto, vi lascio con le news e poi c'è Marco Ravelli a seguire tutti gli altri. Mi raccomando. Spot. Sabato 2 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taviano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Sarà in area Mercatale per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta sabato 2 maggio in area Mercatale, a Taviano, Lecce. Start ore 20:30. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
2: Ispiratore per tutti noi, è uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Bio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio, protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
1: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, riprese della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
3: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Buongiorno signor Caresana, a proposito, ma ti rendi conto che siamo gli unici due pirlotti a Milano? Cioè Milano deserta, tutti che sono partiti per il ponte, visto e considerato che ieri era festa, vabbè, consoliamoci con la musica. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dalle varie località turistiche della nostra bella Italia. Inizia un programma chiamato Ravelli Go, in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, un'oretta con tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. La puntata di oggi inizia con un disco bello datato, 1991, PKA, Let Me

musica dance. Come si chiamava quel periodo? Acid House, una roba del genere. Sta di fatto che comunque questo è stato un disco che ha caratterizzato gli inizi degli anni 90, come detto 1991 per PKA, era Let Me Hear You Say Yeah. Oh, stavo dando un'occhiata alla scaletta della puntata di quest'oggi, che è una scaletta molto ponte, però stavo vedendo che c'è una varietà di dischi dei vari anni 90, 2000. A me piace la scaletta che ho preparato questo weekend. Poi starà a voi decidere se di vostro gradimento o meno. 1998, Night Surfer, questa è So Many Days.

1995. Carasana, ma si nota che ho la primavera che mi scorre nelle vene, eh? Che ho già le orecchie sull'attenti dopo solo due dischi dall'inizio di questa puntata. 2 maggio 2026, la 66esima puntata di questo programma iniziato nel febbraio 2025. Al numero 10 della classifica dell'anno del 2012 c'era questa canzone del DJ

lascerai in onda dall'inizio alla fine, perché io lo ascolterai in loop. Mamma mia, quanto adoravo questo disco di Gaia intitolato Never Meet. A volte ci sono ascoltatori che mi chiedono: Marco, ma quali sono stati i tuoi dischi preferiti degli anni 90? Vabbè, senza ombra di dubbio quello che abbiamo appena lasciato, che risaliva al 2000 appunto. No vabbè, poi adoravo Give Me Love del DJ Dado,

Vabbè, sicuramente molti si saranno accorti che quella di quest'oggi è una puntata molto rilassante, perché non riusciamo a non pensare a coloro che sono in spiaggia a quest'ora. E immagino saranno tanti. Abbiamo lasciato la canzone di Face on Mars, poco fa era The Bug, qui su Radio Studio Più all'interno di Rebelli Go, programma in onda nel weekend. Anno 2003, Obsession.

0: poi uscì anche questo remix, una canzone che adoravano tutte le donne, mi ricordo, ai tempo. Era il gruppo Mamei con Obsession. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 €. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 €. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

notte, non stiamo pestando troppo, e in effetti vi sarete accorti che non è scappato oggi il Ravelli Spacca. Riprende la puntata di quest'oggi, sabato 2 maggio. La puntata è ripresa con questa canzone di Apple Nine, così si chiamavano. Nel 1999 realizzarono questa canzone intitolata What You Do To Me. Ora, dal 2003, una canzone d'amore in chiave dance. Per The Rasmus, questa si chiama In The Shadow.

Te l'ho già detto, cara Isana, che io ho un amico che fa un sacco di ponti. Sì, fa il dentista. Vabbè, era bruttissima, lo so. Abbiamo lasciato poco fa la canzone di Randy MC, era It's Tricky del 1998, 30 anni di musica dance, tutti in un'ora, nel weekend qui su Sviluppiù. Ora dal 2009 c'è lui.

che arriverà dopo. No, GP che sta per Giorgetto Prezioso. Questa è una sua canzone che inizialmente fu pubblicata solo all'estero, poi venne pubblicata anche in Italia. Era l'anno 2000, quindi 26 anni fa. Canzone intitolata Voices, regalatavi all'interno di questo programma che a questo punto diventa molto romantico, con un disco del 1997 di Fabrica. Si chiama I'm Missing You.

Oh, finalmente è un disco un po' scossa, anche perché la puntata mi sembrava stesse prendendo una piega troppo moscia. Era la canzone di Blue Nature, A Life So Changed, del 1999. Nello stesso anno però c'era anche un disco molto fighetto che a me piaceva parecchio e che ovviamente se mi piaceva parecchio ho anche suonato parecchio alla radio quell'anno. È dei Fats Small, è l'ultimo di oggi, si chiama Feel Good.

grazie a questo figo sound, quello dei Fats & Small, che realizzarono anche un altro disco famoso, adesso mi sfugge il titolo. Era, come detto, l'ultimo di questa puntata, la prima del mese di maggio. Grazie a tutti voi sintonizzati su Radio Studio Più, grazie al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. La prossima settimana non ci saranno ponti, ma noi saremo qui comunque.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherà.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. He said, tell me a story.

0: Station.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende un sabato all'insegna del bel tempo su tutto il nostro territorio con sole protagonista, venti in attenuazione e temperature massime in aumento con anche punte di 24-25 gradi. Clima che si manterrà mite per la giornata di domenica, anche se avremo un po' più di nuvolosità da segnalare al nord, specie a nord-ovest, su parte del centro e anche in Sardegna. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Giampiero Experience. Giampiero Experience. Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali. Segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
3: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo con il grande percorso di Giampiero Experience. Tanta dance in anteprima. La prima traccia sicuramente di alta qualità house. Segnatevela subito. Chris River con Enzo Saccone. Non a caso il progetto si intitola This is the House. In Giampiero Experience. Radio Studio Più. Si parte. Vai.

Ragazzi, io sono entusiasta quando seleziono tracce made in Italy. Segnatevi questa traccia bellissima, This is the House, Chris River con Enzo Saccone, giusto per cominciare con house di alta qualità. E non a caso ho scelto subito ed ho incrociato subito live Block and Crown, la nuova traccia con la voce di Len Rue. Il progetto è Appreciate, la traccia in particolare, quella che vi sto suonando

E questo è il nostro percorso. Tra l'altro non dimenticherò di salutare le tantissime persone che erano presenti ieri, venerdì 1 maggio, in piazza Verbicaro Cosenza. Ne parleremo sicuramente tra un po'. Intanto segnatevi la traccia che stiamo per lasciare: Block and Crown con Lowry, il progetto è Appreciate, la Deep Testimony Club Mix in arrivo, e ritorniamo nella Dance Made in Italy, l'etichetta è la Ace Tone, il DJ producer è Steve Tosi che riprende la mitica Relax. A

Cava una traccia afro di questa mitica relax, Holly Johnson con i Frankie Goes to Hollywood, che ci hanno regalato una traccia che ha fatto ballare l'intero pianeta mondiale e lo fa ballare ancora con queste tracce remix. In arrivo un altro duo importantissimo, provenzano, con Gabri Sangineto, La Flauta Magica.

Beh, devo fare i miei complimenti a Gabri Sangineto ed Amerigo Provenzano che ci riprovano ad entrare nel panorama internazionale con questa traccia, tra l'altro che sarà pubblicata dalla Stealth, e parliamo della label del mitico Roger Sanchez, La Flauta Magica. In arrivo un progetto di cui non conosciamo nulla, e quindi vi dico ID ID.

0: Beh, sicuramente ricorderete l'originale di Giuni Russo, Un'estate al mare. In questo caso io posso solamente dirvi è un promo di cui non conosciamo nulla, quindi vi dico ID. Facciamo una piccola pausa e tra un po' sarà ancora Giampiero Experience
1: su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Best music. The dance station.
1: Radio studio più.
2: The future tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La dance station d'Italia.
4: Ragazzi, quest'anno mi sa che andranno fortissimo i remix di canzoni italiane fortissime anche del passato. La partita di pallone, ripresa da Dregos, Andrea Belli, che salutiamo, e Francesca Alemanno in Giampiero Experience.

Rita Pavone cantava l'originale, la partita di pallone, in questo caso ripresa magistralmente da The Regos con Andrea Belli e Francesca Alemanno. Saluto tutti e tre ovviamente e segnatevi questo progetto, anche perché quest'anno andranno forte i remake, i rework dei progetti italiani, delle canzoni italiane più cantate al mondo. In questo caso la partita di pallone lo è senza alcun dubbio. In arrivo BLK con YIT, questa è Taka Taka in Jump Your Experience.

0: Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience con Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che vi regala emozioni dance ogni weekend, il sabato alle 3 del pomeriggio, live ovviamente, e poi la replica la domenica alle 21. Abbiamo appena superato Takataka con BLK con WIT. Io devo salutare con tutto il corazon le persone che erano a Verbicaro, ma tra un po' vi dedicherò veramente uno spazio un po' più ampio. Prima ancora sentiamo DJ Michelle Italy con Sweet Dreams.

Niente male questo rifacimento di un originale che ho consumato in versione vinile. Parliamo di La Bouche con Sweet Dreams, ripresa da DJ Michelle Italy. Devo ringraziare con tutto il cuore i ragazzi che ieri sera a Verbicaro in piazza, erano presenti migliaia di persone per Stargate 90. Con tutto il cuore, Giampiero XP vi ringrazia uno ad uno. E intanto in Giampiero Experience ci sono Nari con Paolone. Questa è Music Play, che era di Shannon.

questa versione di Music Play, che in realtà l'originale, come ben sapete quelli che masticano dance da qualche decennio, sanno che l'originale è firmata da Shannon con Let the Music Play, che diventa Music Play in questa nuova versione ricantata grazie a Maurizio Nari e Paolo Ne. Noi si va avanti con la musica dance, quella che è tra virgolette nuova, anche

0: l'ennesimo rework di Everybody, Everybody dei Black Box. Questa è la Desire Remix, giusto per fare un salto indietro e ringraziare le migliaia di persone che ieri sera erano presenti in piazza Verbicaro, provincia di Cosenza, per la prima tappa di Stargate 90, ovviamente Official DJ, Giampiero XP, Official Radio, Radio Studio Più. Piccola pausa, restate lì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pio. The Future Tracks.
2: Gian Piero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pio. La Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, oggi abbiamo un'energia particolarmente up in arrivo per questa terza tranche di Giampiero Experience. Ancora un abbraccio e baci da Giampiero XP. Un bel progetto originale, Kika Left con Duro, te.

0: Gianpiero XP Experience ogni weekend, il sabato alle 3 del pomeriggio. Io sono Gianpiero XP, un bacio a tutti, fantastico weekend con la dance in anteprima, perché in questo viaggio, ormai lo sapete benissimo, c'è tutta dance in versione promo. Abbiamo superato anche Kika Lef, duro, tetete, ancora in fase promo, e uscirà sulla Time Records, label famosissima italiana. In arrivo Steve Tosi con The Weeknd.
1: Well, well, well. Look who's home. Mind if I think you're gonna make it tonight, my man?
2: Oh, me?
1: Oh, yes. I'm getting ready to go out.
3: Oh, no, no, no.

The Weeknd, grazie a Steve Tosi. Vi ricordo che abbiamo la possibilità comunque di darvi tutta la playlist che vi sto suonando in questo momento live su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e puntualmente la troverete sui miei social Gianpiero XP già dal prossimo lunedì. In arrivo un remix devastante dei Medusa del progetto Kygo, Khalid Griffin, appunto featuring Medusa. Il progetto è Save My Love in Gianpiero Experience.

Beh, devo dire che ho dimenticato di salutare un po' di persone che erano presenti ieri sera a Verbicaro Cosenza per Stargate 90, la Dance 90, e non mi sono dimenticato di salutare Stefania, Marco e Fabiana, che erano tra i più pazzi, insomma, che ballavano al centro della pista, grazie veramente di cuore. Dopo aver superato un remix dei Meduza di Kygo, Khalid Griffin, Save My Love, in

Bellissima questa traccia che sa molto di house. Ormai l'house ha aumentato i BPM e in questo momento stiamo viaggiando sui 130 BPM. Segnatevi anche Inner Life con I'm Got Up in a One Night Love Affair. Però devo anche sottolineare che la versione è la DJ Kev Cannon Edit. A chiudere il viaggio di Giampiero Experience di oggi è il progetto Sevec con Dark Love. Ragazzi, sul volume. Thank you, Experience.

0: su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, si conclude Jumpier Experience con Sevek Dark Love. Prima ancora vi ho suonato Inner Life, I'm Got Up in a One Night Love Affair, remix di DJ Kev, poi ancora Kygo, Khalid Griffin, remix Medusa di Save My Love, Steve Tosi The Weeknd e Kika Lef con Duro Tete. Devo anche segnalare che nel caso in cui voleste Jumpier XP live nel vostro comune, insomma nella vostra città, nel vostro club, basta fare riferimento a Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e sarò felicissimo di potervi suonare il mio sound proprio nel vostro club. Mega baci da Jumpier XP, ci risentiamo il prossimo weekend con Jumpier Experience. Bezos, fate i buoni.
1: Jumpiero Experience. Jumpiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99€. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1, diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi 20 anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina, tennis. Yannick Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero 1 del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev. E oggi sempre alle 17 Madrid elegge la sua regina finale con sorpresa, quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter, addirittura prima di giocare domani sera a San Siro con il Parma. Se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, toscani retrocessi insieme al Verona. In B, Venezia celebra il ritorno in A grazie al KO del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti brianzoli si giocheranno l'altro posto utile per la promozione diretta con il Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. Al fiere della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. È tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Master.
2: Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più.

0: Mixalo su Studio Pillar Station d'Italia. Buon sabato pomeriggio, ben ritrovati amici. 11 minuti dopo le ore 16 c'è gente che sta prendendo il sole. Applausi, beati loro. Guardali, hai messo la cremina? Ti serve una mano? Ti do una mano? Serve una mano?
1: Walter! Vabbè.
0: Cerco di essere gentile. 338 141 1001 insieme fino alle ore 17:30.

0: stanno cominciando ad arrivare anche degli insulti da parte di coloro che stanno lavorando, dicendo cosa credi che siano tutti quanti lì a cosce per aria a prendere il sole, noi stiamo lavorando, ciao Paola, buon lavoro, invece la Nico sta prendendo il sole. Poi salutiamo Alessandro, Silvia, Marco di Gallarate, saluta Marco, dai che Marco ci tiene.
1: Marco!
2: Marco! E... Marco!
0: Ciao Gianji, ciao Ciuccia, non è sabato senza di loro.

0: cioè le emozioni che ci dà questo brano è una cosa indescrivibile, nonostante siano passati tantissimi anni. Mulla e Shadow. Volevo salutare da Porto Sant'Elpidio Monica. Ciao Monica, buon ponte lungo anche a te. Che lungo. C'è Francesca da Verona. Ciao Franci, buon sabato pomeriggio. Noi siamo il vostro warm up, lo ricordiamo, per ciò che accadrà questa sera. Dov'è che andate a far danno stasera? 338 141 1001. Io sono Rivoli Veronese, vi aspetto. C'ho l'asparago, stasera vi aspetto con l'asparago.
1: Walter! Oh. Vai mo!
0: Ma non ho capito, ma cioè, tutti possono fare la sagra dell'asparago e io no. Stasera, Rivoli Veronese.

È sabato pomeriggio, siete su Studio Più, la The Station d'Italia, in compagnia di Walter Master. Ci ha appena scritto anche Marina, Samuele, Lucrezia e Luciano. Ciao ragazzi.

Allora, se ci volevate fare invidia, ci siete riusciti o c'è riuscito o c'è riuscita, perché non c'è la firma, però la cosa mi ingolosisce moltissimo. Ciao Master, ti sto ascoltando con una coppa di fragole e panna. Buone, buone. Non c'è la firma però, eh. Comunque, buon sabato pomeriggio anche a te. 338 141 1001. Siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Sabato 2 maggio con voi Walter Master.

0: Bibapalula. Master, fammi sentire. No, allora, non cominciamo con sta Camilla, ragazzi, perché veramente io me ne ero liberato per due sabati, proprio mi sono disintossicato, però non, no, veramente no.
1: Ciao Camilla, no, il mio cuore batte come le ganasce delle pandile ame quando ha finito di scaricare.
2: Che cos'è che ha detto?
0: Sì, mettici pure tu adesso.

0: Le fragole e la panna, a parte l'applauso scatenato.
1: Bello!
0: Ma bello sì, bello sì. Fragole e panna, Wimbledon. Siamo molto british questo sabato pomeriggio, eh? Ok, aspettando la serata, naturalmente, in cui tutti quanti noi andremo a rilassarci, siccome abbiamo fatto niente da giovedì sera che non facciamo niente, stasera ci si va a rilassare. Allora, 338-141-1001, salutiamo Nicola, poi chi pure? C'è Davide Dolci, ciao David, ben arrivato. Master, vuoi salutare la mia pacchiotta? Bello, mi piace pacchiotta. Cioè, tu mi vuoi dire che quando siete così nell'intimo, tu la guardi negli occhi e le dici: pacchiotta bella, vieni qua che sei io.
2: Walter!
0: Ah, la pacchiotta è la pacchiotta. L'ultimo pezzo questo, poi andiamo in pubblicità, però no problem, no panic, no pain, perché ci saranno tre mezz'ore mixate, tre.

0: Com'è? Com'è?
1: È un pão de açúcar.
0: Tradotto?
1: Pezzo esagerato.
0: Ciao Matthew, ben arrivato, ti ho appena letto al 338-141-1001. Salutiamo Lalli, la camionista. Ciao bella Lalli, è di Monte Labbate. Angela, la nostra Angela nazionale. Ci siamo tutti, mi pare, eh?

Ciao Master, anch'io voglio il cappellino dell'Harley, quello che hai tu, questo qua? Questo? Questo mi è rimasto solo questo dell'Harley, cioè, solo questo, no, anche la giacca, no, anche la giacca. Va bene, è un caro regalo questo qua. Siete su Studio Pione, The Station d'Italia, ancora un minuto, dai, alza il volume.

Continuano ad arrivare messaggi alla nostra messaggeria. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo il tempo della pubblicità, poi riprendiamo perché c'è un'altra mezz'ora di musica mixata per voi. Studio Piola, The Station d'Italia. Space Master.

0: Sabato 2 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taviano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in area Mercatano per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta sabato 2 maggio in area Mercatale, a Taviano, Lecce. Start ore 20:30. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: L'avevamo promesso, una mezz'ora dietro l'altra di grande musica per farvi compagnia questo sabato con il Ponte Lungo. Che lungo! E che Ponte Lungo!
1: Walter!

0: Vedi? C'abbiamo anche il PR, ragazzi, il PR più forte, più famoso dell'Appennino emiliano. Lui si chiama Chuck. Ciao Chuck, questo fa i tavoli, ragazzi, questo qua fa i tavoli. Questo fa i tavoli costosi, fa i tavoli questo, fa i tavoli.
1: Volte!
0: I PR fanno i tavoli, ragazzi.

Vedi, ci stanno informando che il 7 e l'8 giugno c'è un roller show, quindi questi ragazzi con i patti, vedi, sì, qua è una grande kermesse internazionale di pattinaggio. Ciao ragazzi, Atena, eccolo qua, si chiama Atena. 338-141-1001, è arrivato anche il pastaiolo di Macerata. Bene, stasera se magna allora, ok? Io penso che questa sia la radio in cui non si morirà mai di fame, perché o per una cosa o per un'altra, ragazzi, siamo ben provvisti. È arrivato anche Claudio da Rodano. Ciao Claudio.

0: Ci mandano anche le foto, sono in ammollo in piscina, in quel di Poggiorusco. Ciao garçon. E la chicca, no, dico, ma la chicca, ma la chicca.
1: Valterino!
0: Sono qua, stavo controllando se il Fox va dritto. Stavo controllando, no, c'ho il righello per vedere se il Fox sta andando dritto.

0: Mixalo, mixalo, mixalo.
1: Lo stiamo mixando per voi. Studio Più, la The Station d'Italia. Anche oggi tanta bella musica da ballare. Insieme, warm up del sabato con Walter Master.
0: Cos'è che ha detto?
1: Tocca, tocca, tocca, tocca. Ha detto tocca, tocca, tocca. Tocca, tocca, tocca, tocca, tocca.
2: Walter!

arrivata anche Federica al 338-141-1001. Master merenda, ma ho appena detto che dobbiamo chiudere la bocca qua, ragazzi, veramente, tra drinks e tutto quanto il resto. Ok, un po' di salsa a bordo piscina, sabato pomeriggio.

0: vedi, Master il Fox sta vendendo i fiori. E beh, Fo, lui è una persona gentile. Ultimamente si è ingentilito moltissimo. Bravo. Chi salutiamo? Da Civitale Beach c'è il Marchi. Anche lui vende fiori oggi, il mughetto. Marchi, Civitale Beach, sei lì che vendi i mughetti? Anche io non so cosa sia successo a questi ragazzi, ma ultimamente sono tutti lì con i fiori in mano. Boh, non lo so.
1: Bello!
0: Beh, non lo so. Sì, che una volta erano belli rudi, belli maschi, sono lì con i mughetti. Ce l'hai anche tu il mughetto?
1: No!
0: Ah, beh, no, ecco, se no cominciavo a preoccuparmi.

Salutiamo Mister Cedro che è di ritorno dal concerto del primo maggio. Ammazza! Oh! Oggi è il 2 d'agosto, ce l'hai messo in tempo! Cioè sei di ritorno dal concerto del primo maggio, vabbè, ma lui fa piano, se la prende comoda, se la prende comoda. Ciao Luca!

Ecco, Luca, dove sei? Stanno cercando Luca. Adesso non so chi sia, dove si sia perso, dove si sia smarrito, non lo so. Ciao Paglia, bordo piscina, sempre collegato.

arrivata Alina, Alina ha una caratteristica, lei vuole bene a tutti gli speaker della radio, però... cioè ogni messaggio che manda, che sia il Miki, che sia il Massa, che sia Andrea, che sia Ugo, lei, beh, ma è così, ma meno male, ci ama tutti, ci ama, grazie Alina, va bene, salutiamo il nostro amico che ci scrive da Legnano.

0: Allora, ecco svelato l'arcano, ecco. Allora, dunque, a Castellaro Lagusello, io una volta c'avevo un'amorosa a Castellaro Lagusello.
1: Walter!
0: Sì, sì, no, c'è un'amorosa. Lei è bellissima, Castellaro Lagusello, ragazzi, è un posto magnifico. Lei si affacciava al balcone, mi buttava giù la treccia e io salivo su, salivo. E allora,
1: Walter!
0: Sì, mi arrampicavo, mi arrampicavo.
2: Sto vento di primavera.
0: No, non era primavera, era inverno. Va bene, chi c'è? Allora salutiamo Greta, Greta di Gazzoldo, poi ancora l'amico Beppe e, no, stavamo dicendo a Castellaro Lagusello c'è la festa dei fiori, ecco, è stato svelato l'arcano.

0: Walter, dov'è Luca?
1: Buon week lungo lungo anche a te. Guarda questi, io non ti puoi girare un attimo che qui è come all'asilo. Ciao master, siamo 5 amici a pesca. 5 amici, vedi, a pesca, 3 cartoni di birra in uso in questo momento. Non so se abbiamo pescato qualcosa. Ma io non ce la posso fare veramente. Vabbè, comunque l'importante, ragazzi, che state bene, che siete felici. Applausi! E la birra fa sta effetto, Salutiamo gli amici del Tropico del Gotto.

0: Walter Master,
1: numero uno in antenna.
2: È sabato pomeriggio, siamo il warm up di quello che sta per accadervi questa sera. Tanti gli appuntamenti con Radio Studio Più. Qualora siate in zona Verona, Lago di Garda, sponda veronese, questa sera vi aspetto a Rivoli Veronese. C'è la sagra dell'asparago. C'è la sagra dell'asparago stasera.
3: Bello!

0: catamaran!
1: Le catamaran, le catamaran, con quello che costa la benzina, le catamaran, ce lo scordiamo, le catamaran, con quello che costa la benzina, mamma mia. Cosa ridi, cosa c'è da ridere? La disperazione qua, la disperazione. Oh.
2: Ciao Camilla,
1: no, basta.
2: Il mio cuore batte come le ganasce delle bandile ame quando ha finito di scaricare.
3: Che cos'è che ha detto?
1: Non
3: che
1: detto
3: cos'è
1: niente.
3: Che ha detto?
1: Non ha detto niente, ha semplicemente salutato Camilla. Questa è Studio Piuna, The Station d'Italia. Buon sabato pomeriggio, party time. Tre party time oggi, uno in fila all'altro, perché ci salutiamo alle 17.30. Se stiamo lì a pettinare le bambole, buonanotte. Arriva Bob Sinclair.

0: Mickey, no. Grande massa,
1: no,
0: grande.
1: Non è maestra. No.
0: Vai Ugo.
1: Ma te pa.
2: No.
0: Andrea Sen.
1: No. In
2: ma chi sei a st'ora?
3: Walter Master, numero uno in antenna.
4: Per noi è una manna dal cielo.
1: Cara la mia marchesa, allora 338-141-1001, ne suoniamo ancora uno, amici, poi andiamo a un piccolo spazio pubblicitario, giro di boa, ci ritroveremo alle 17 in punto per un'altra mezz'ora di Space Master. Fammi salutare Nora, ciao Nora.

0: Ragazzi, allora facciamo così: siccome c'è lo spazio pubblicitario in arrivo, voi andate a fare il refile, fate un bel refile, mi raccomando, così appena torno per la prossima mezz'ora di grande musica mixata siete già pronti, ok?
1: Piove gin tonic!
0: Te pareva, tra poco! At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: The best music. The Dance Station. Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ponte del primo maggio con l'anticiclone, sole prevalente, ma non per tutti, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali, che torneranno ad avere a che fare con correnti atlantiche, quindi con instabilità nel corso della nuova settimana, con qualche avvisaglia domenica. Soprattutto appunto al nord avremo i cieli offuscati dal passaggio di stratificazioni, soprattutto nel corso della serata al nord-ovest. Temperature pressoché stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Master.

All time high, sempre e comunque a testa alta, umore altissimo. Questo è il nostro imperativo, ordine imperativo. Allora mi raccomando ragazzi, sempre e comunque con Radio Studio Più, la The Station d'Italia. Buon sabato pomeriggio. Salutiamo gli amici che si sono appena sintonizzati. Avete sentito, c'è questo anticiclone, almeno per quanto riguarda noi del Nord Italia. Si sta bene, c'è sole, al tempo stesso c'è anche freschetto. Insomma, ce n'è per tutti i gusti per quanto riguarda questo ponte lungo. Noi siamo pronti naturalmente a trasmettervi la più bella musica da ballare. Io mi chiamo Walter Master e naturalmente sarò con voi fino alle ore 17:30 oggi, perché c'è un collegamento in esterna, ma intanto arriva Thank You One. Fatevi sta passeggiata sulla spiaggia, va, piedi nudi, belli, bravi, fa bene.

0: 21 Walking in Your Footsteps. Ciao Master, sono Francesca, non vedo l'ora di tornare a lavorare, non posso più sostenere mio marito, i figli e mia suocera. Vabbè, si sta tanto bene al lavoro. Vabbè, dai, ancora domani. Resisti, dai, Franci, resisti. Vedrai che, insomma, lunedì arriva presto. Vedete che ci sono anche queste persone che amano stare al lavoro, eh?
1: Bello!
0: Sì, sì. E te dico.

0: c'è da dire che lui ci ha fatto fare pace con la musica ultimamente. Si chiama Teddy Swims, voce meravigliosa. Questa era Bad Dreams. Il tempo della pubblicità, poi appena torneremo sarà ancora musica mixata per voi. Torna il party.
1: La nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Space Master.
1: Come promesso, belli dritti con musica mixata per voi da ballare bordo piscina se ci siete, altrimenti per gli amici che stanno lavorando nonostante sia il weekend lungo. Mi stanno arrivando dei messaggi in cui qualcuno dice: beh, pensa anche a noi. Ma certo che vi penso, certo che vi penso. Lavoro anch'io stasera, arrivo lì veronese, se volete vi aspetto. C'è una festa da paura con il Master.

0: Usciamo dai confini nazionali perché ci hanno scritto dalla Svizzera. La Svizzera, eccoli là. Allora, sono Jessica, Matteo e il piccolo Dylan che si stanno appropinquando a fare la grigliata. C'è tutto, ragazzi? Pancetta? C'è? Perfetto. Costine? Perfetto. La salamella ce l'avete messa, la salamella?
1: Walter!
0: La salamella che fai? La grigliata senza salamella? Non ho capito. E poi le sarde? Lo so, è un po' di pesce si vuole.
2: Bello!
0: Eh sì, un po' di pesce, sai. Maiale, pesce, tutto, tutto, tutto. A noi piacciono così le grigliate. 338-141-1001. Mixalo, mixalo, mixalo.
2: Mixalo, mixalo, mixalo.
0: Lo so.
1: Lo so.
3: Con Walter Master.

0: Fino alle 17.30 con il Master Space Master su Studio Più, la The Station d'Italia, questo sabato 2 maggio. Ok, bebe. Allora, Matthew, se stai aspettando che il Mora ti offra da bere, ci viene da ridere. Com'è? Ecco, tu pensi che offra da bere?
1: No!
0: Figurati. Ciao Daniele, ben arrivato.
2: È un pão de açúcar.
3: Pezzo esagerato.

0: Fammi saltare Maurizio. Ciao Maurizio, Pitesti. Maurizio, Pitesti c'è, Pitesti. Poco da ridere, guarda che Pitesti è uno dei posti più belli al mare che abbiamo in Italia. Pitesti, Pitesti.
1: Walter!

0: Ci colleghiamo con il nostro meteorologo. Com'è la situazione?
1: C'è una nebbia ma che dove? Si taglia col coltello.
0: Ma basta,
1: e la brina.
0: Ma non è vero! Ma non è vero, non è vero. Cioè possiamo dirgli che c'è, può anche cambiare il report sul tempo. È sempre quello.

Master, sento dei mugugni strani che arrivano dall'appartamento al fianco al mio. Vabbè, ma tu alza il volume, non ho capito. Stai lì ad ascoltare i mugugni degli altri? Lo so. È sabato pomeriggio, sei su Studio Più, la The Station d'Italia, in attesa del collegamento esterno alle 17.30 con chi non so, però voi poi sentirete. Intanto siete con Walter Master, sabato 2 maggio. Here we go, baby. Ciao Giuse, ciao Alessandra,

0: vabbè, però non è che possiamo continuare a tirare ste bombe per tutto il pomeriggio. Collegamento con il nostro uomo del traffico, vai, vai, a te la linea, vai.
1: Ciao Master, aggiornamenti sì. sul traffico, qui dove sono Bravo. Io non ce n'è, sì. tutto libero, ciao a tutti.
0: Dove? C'è? Io, veramente, ma

0: Shake That. E le mani sono a tempo. Master, ieri Garzilli piangeva perché c'ha l'allergia. L'allergia. Ma che allergia? Chissà dove l'ha messo il naso quello là, te lo dico io. La scusa è l'allergia, zitto. Quello, il naso, lo mette dappertutto, lo mette.
1: Walter!
0: È così, poi dà la scusa all'allergia al polline. Chissà dove l'ha messo il naso, Garzilli, chissà, chissà.
2: Bello!
0: Chissà.

0: is in the house tonight. Ultimo pezzo, noi dobbiamo salutare, ultimo pezzo.
1: Master, è tardi.
0: L'ho già detto io.
2: Every day I'm shuffling.
0: Ultimo brano, ragazzi, poi ci salutiamo e vi lasciamo all'esterna live. Questa però va ascoltata a volume elevato.

o se volete potete fare anche il coro. Ci salutiamo su questa, grazie per i vostri messaggi. Siamo stati in compagnia un'ora e mezza, dalle 16 alle 17.30. Questo è Studio Più, la Station d'Italia. Io mi chiamo Walter Master e se volete questa sera vi aspetto a Rivoli Veronese. Ciao a tutti.

0: Master, è tardi, tardi, tardi, tardi.
1: Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più. This is Studio Più.
2: Spot. Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99€. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 79 le Marche, 833 per tutta Italia. Ci troviamo qua per l'inaugurazione della PCK Circus qua a Bussolengo e abbiamo lui, il fautore. Io conosco benissimo Mauro, che saluto, che in macchina adesso sta andando a Corinato perché anche lui lavora. Sono qua con il fratello Paolo, che non avevo mai avuto il piacere di conoscere. Ciao Paolo, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Paolo, come funziona oggi? Ah, lo diciamo, siamo in attesa dei tuoi super ospiti che verranno qua con noi, Giancarlo Fisichella e Mattia Pasini, faremo anche due chiacchiere con lui. Paolo, cosa succede questo pomeriggio, da questo pomeriggio fino al 28 di giugno?
1: Oggi è l'inaugurazione del nostro PGK Circus, un progetto innovativo, una pista smontabile che prevede tre tappe. Partiamo da qua, stiamo due mesi qua alla scoperta di talenti. Sarà un talent televisivo, quattro categorie, mini, junior, senior, over 40, quindi anche per quelli come noi, chiaramente.
0: Ha indicato la pancia, io non so se ci entro dentro, non credo, bisogna farne uno extra large.
1: Metteremo anche il peso per le sfide finali, per cui abbiamo tutto. E da queste tappe poi usciranno i vincitori di tappa che si sfideranno in una finalissima a fine anno, con premi importanti nelle categorie junior, mini, senior. Avranno la possibilità praticamente di fare una gara nel campionato Easy Kart, quindi di approcciarsi al mondo del karting professionale. Per la categoria over 40, una giornata con la Ferrari GT che abbiamo esposto in...
0: Aspetta, puoi ripetere perché magari a casa non hanno capito.
1: Una 488 GT, quindi una giornata in pista con un istruttore professionista, per cui una esperienza che io ho provato bellissima. Poi per tutti gli iscritti al talent, indipendentemente dal risultato, ci sarà anche un premio a sorteggio. Un weekend al Forte Village Resort.
0: Partecipiamo, Lori, partecipiamo anche noi, dai, al Forte Village in Sardegna che conosciamo benissimo. Allora, Paolo, poi mi spieghi allora come funziona oggi? Cosa possono fare con Giancarlo Fisichella e Mattia Pasini che ci stanno per raggiungere?
1: Oggi abbiamo dato la possibilità ai primi 10 che si sono registrati di correre con Giancarlo e con Mattia, è un premio diciamo speciale. Dopodiché, chiusa diciamo questa prima fase, la pista sarà aperta tutti i giorni e quindi chiunque potrà o divertirsi semplicemente con i nostri go-kart, oppure per quelli che pensano di essere il nuovo Antonelli, diciamo, o l'ex Fisichella.
0: Esatto.

0: ecco che sta arrivando. Chiediamo scusa se interrompiamo la musica, ma qui è roba di minuti. Abbiamo il vice sindaco, buonasera vice sindaco, venga. Io li prendo subito al volo, venga che siamo in TV, prego. Ecco Giancarlo, prego. Ciao Giancarlo. Poi ti faccio vedere una foto, vediamo se ti ricordi Giancarlo. No, era con me, però io ero diverso. Allora, vice sindaco, buon pomeriggio, ben trovato, grandissimo evento oggi. Giornata splendida, un sacco di gente che si trova all'interno del centro commerciale Le Porte all'Adige. Siamo nel parcheggio dove questa splendida pista rimarrà, come ha detto Paolo, fino al 28 di giugno.
1: Sì, siamo onorati di poter ospitare queste bellissime manifestazioni sul nostro territorio. Rimangono qua 2 mesi, quindi tantissima gente, tanti turisti, ho visto, anche provenienti dal lago.
0: È strapieno, vice sindaco, glielo dico io che arrivo dal Sirmione, infatti siamo partiti ieri per venire qua oggi.
1: Questo fa piacere, naturalmente un ringraziamento alle Porte dell'Adige, un ringraziamento a PG Cup, un ringraziamento ai grandi campioni come Giancarlo che sono qui con noi oggi, con tantissima gente e tanti bambini e ragazzi che hanno voglia di abbracciare i loro campioni, ma anche provare, insomma, queste bellissime.
0: I 10 fortunati che poi gireranno proprio con loro. Grazie vice sindaco Giancarlo. Allora, vieni qui. Applauso signori, grande campione Giancarlo Fisichella, eccolo. Oh, Giancarlo, io ti faccio vedere una foto, è di 4 anni fa, ok? Allora, vieni Paolo, vieni a vederla, aspetta No, aspetta, non questa, l'avevo messa da parte, eccolo. Ti ricordi dove eravamo qua Giancarlo? Eravamo al Parco Sigurtà per la Mille Miglia, guarda che belli. Guarda che beh, io ero un po' più carino, adesso sono imbruttito. La tengo questa da 4 anni come ricordo, Giancarlo, ecco qui. Allora, chiedo scusa alle signorine, c'è la TV, se volete venire di lato è un bel vedere, eh. Ecco, almeno vedono Giancarlo e non vedono me, ok. Allora Giancarlo, scusate, mi sono distratto. Giancarlo, ben trovato. Allora, grandissimo pomeriggio quest'oggi, vedremo poi chi ti affronterà, chi saranno questi 10 che correranno sia con te che con Mattia, che dovrebbe arrivare a minuti. Eccolo, ciao Mattia.
2: Ciao.
0: E ora parlo con lui, poi arrivo subito da te, Matti. Allora, 2 parole per questo grande evento, cosa succederà questo pomeriggio, Giancarlo?
2: Ma questo pomeriggio faremo qualche giro insieme ai primi 10 iscritti che sono venuti numerosissimi, c'erano delle persone già prima di pranzo che erano qui, quindi onore a loro, ci fa molto piacere questo, vedere questa grande passione, è un onore per noi girare insieme a loro, speriamo che non vanno più forte di noi perché altrimenti facciamo una brutta figura, no?
0: Li fate vincere o ve la giocate alla pari, no?
2: Quando chiudiamo la visiera poi dopo...
0: Allora Mattia, vieni qui caro. Allora io con Giancarlo avevo una foto di 4 anni fa, adesso la facciamo anche con te, però da adesso, poi vedremo magari tra qualche anno. Tu sei molto giovane, possiamo dire gli anni, quanti anni hai Mattia?
3: 19.
0: Ah, io potrei essere tuo padre, se non lo vuoi dire dimmelo nell'orecchio.
3: No, 40.
0: Ma sei un pischello sei. Allora Mattia, sei pronto per questo pomeriggio?
3: Bello, sì, veramente è un piacere vedere così tanta gente appassionata e veramente un piacere vedere che questo progetto è subito partito con un bel boost, no? E quindi girare con i primi 10 iscritti, proveremo a dargli la paga.
0: Bravo, come mi piace, vedi l'accento romagnolo, eccolo qua. Allora, glielo facciamo un applauso ragazzi, grazie mille, perché adesso dobbiamo lasciare anche in mano agli altri colleghi. Saluto gli amici di GoTV Channel, vi ricordo che Radio Studio Più va in onda anche la mattina dalle 6 alle 9 con gli amici di GoTV Channel. Grazie vice sindaco, grazie Giancarlo, grazie Mattia, grazie Paolo. E allora noi continuiamo con la diretta, vi lasciamo in mano agli altri colleghi e poi ritorniamo.

voce ufficiale che sta parlando, chiaramente non la sentirete errato, ma sentirete me. E come avete sentito, ci saranno 10 fortunati che si sono iscritti e che gareggeranno sia con Giancarlo Fisichella che con Mattia Palsini. Quindi le immagini che vedete sono live. Intanto godetevi le

Allora, come potete vedere dalle immagini, ci sono tanti ragazzini piccoli che saranno il futuro, perché avete sentito il buon Paolo, ci sarà un contest, quindi verranno fatte delle selezioni e poi, come avete sentito, ci sarà la finale a fine anno, quindi magari oggi qualcuno verrà già selezionato. E quello che mi fa piacere è che sono tutti ragazzini che sfideranno sia Mattia che Giancarlo.

Allora, signori, sta partendo praticamente la gara. Ecco, i 10 si affronteranno adesso sia con Mattia che con Giancarlo. Sto parlando chiaramente di Giancarlo Fisichella e Mattia Pasini. E poi da qui ci sarà una selezione, alcuni verranno selezionati e andranno avanti nel contest. Quindi stanno preparando i card e quindi godetevi lo spettacolo attraverso le nostre immagini.

0: Sì, adesso ti faccio. Allora, riusciamo un attimino fuori? Oh. Allora ti faccio salutare in diretta, tesoro. Glielo facciamo l'applauso, brava e bella, eh. Brava e bella. Allora, tesoro, saluta pure gli ascoltatori di Studio Più e anche Lori, giriamo anche la telecamera perché ci stanno guardando su Studio Più TV e quindi canale 833 per tutta Italia, mentre gli amici della Lombardia sul 117, canale specifico 77 le Marche, 79 le Marche, 77 la Riviera e poi tramite l'app. Tesoro, sei bravissima, ti ho visto prima, c'è stato un attimino, abbiamo dovuto preparare le postazioni, non ho avuto tempo di fare due chiacchiere con te. Ciao cara, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori di Studio Più.
1: Allora salutiamo tutto il pubblico che ci sta seguendo da casa e lo invitiamo qui al centro commerciale Porte dell'Adige perché oggi inizia il talent di PGK Circus, un talent importante che girerà tutta l'Italia, quattro categorie, quattro campioni del mondo dello sport che saranno i mentori dei nostri piloti, il pilota più veloce, il migliore avrà davvero dei premi interessantissimi.
0: Allora, lo dicevo prima in diretta mentre tu parlavi, ho visto che sono tutti ragazzini, la cosa mi fa davvero piacere. No, chi sfida, vedo che sono comunque ragazzi, c'è anche gente piccola che mi fa davvero piacere.
1: Possono partire dai 7 anni fino agli over 40, quindi davvero c'è spazio.
0: No, non posso gareggiare io e sono più vecchio. Ah, mi davi meno di 40 anni?
1: No,
0: che bugiarda, bugiarda.
1: 40 in su.
0: Ah, ecco. Grazie tesoro, grazie mille. Andiamo Lori. Paro Mix DJ Ugo Palmisano, siamo ancora live fino alle ore 18 e poi musica fino alle ore 19. Intanto adesso inizia lo spettacolo ragazzi, preparatevi.

E allora, signori, si stanno preparando, guardate. Le signorine pronte con la bandiera a scacchi. Dice sindaco, è un bel vedere, dico, eh. Dico che è un bel vedere tutto. Dalla pista, dalle macchine, ai componenti, dice sindaco. Signori, applauso fuori, per favore. Applauso fuori. Lo so che state battendo le mani per le signorine. Dovete battere le mani ai campioni che stanno per partire. Occhio. Si stanno posizionando, mi raccomando, il tifo. Preparatevi. Intanto saluto Dimitri che sta

intanto le signorine sventoleranno fino a stasera, ragazzi, quindi le vedrete sventolare di tutto. Brave signorine, brave. Stanno prendendo posto nei kart, vi ricordo, kart elettrici, TGK Circus. È arrivata qui a Bussolengo e ci rimarrà per 2 mesi. E da oggi parte il contest, vedremo poi chi sarà selezionato per andare avanti.

Giancarlo invece, vediamo, maglia nera, anche lui casco arancione. Allora non c'è nessuno vestito uguale? Allora ve lo dico per fuori.

Non accelerate che volate via, eh. Che ci sono anche le signorine, eh. Occhio. Allora, sono schierati, signore, un attimino. Allora vi posso dire i numeri perché li vedo. Col cart numero 4, segnatevi il 4, Mattia Pasini,

Occhio ragazzi, pronti con le mani. Giù le visiere, signori, giù le visiere.

Applauso, giro di prova, giro di prova, forza. Giro di prova. Vai tesoro, vai. Giro di prova. Ecco Mattia col numero 4, Mattia Pasini. Applauso per Mattia Pasini, numero 4.

Abbott. E allora arriviamo alla linea De Senzano noi, eh? Grazie mille, quasi

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ponte del primo maggio con l'anticiclone, sole prevalente, ma non per tutti, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali, che torneranno ad avere a che fare con correnti atlantiche, quindi con instabilità nel corso della nuova settimana, con qualche avvisaglia domenica. Soprattutto appunto al nord avremo i cieli offuscati dal passaggio di stratificazioni, soprattutto nel corso della serata al nord-ovest. Temperature pressoché stazionarie. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
2: Ciao, siete pronti ad entrare in una nuova puntata di People Move?
3: Are you ready? Ah, sei pronto?
4: È entrato in loop.
5: The weekend starts now. The weekend starts now. The weekend starts now.
6: Grande.
3: Sì, sì.
5: Now in Radio Studio Più.
3: Adesso su Radio Studio Più.
5: Alza il volume.
3: Now.
5: The weekend starts now.
3: Christian Redox presents.
5: People Move.

diretta dal centro Italia, come ogni sabato dalle ore 18 fino alle 20, tranne la scorsa settimana, e vabbè, poi vi spiegherò. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Avete fatto questo primo maggio, ponte di primo maggio, lo so, vi vedo, alla panza all'aria in questo momento, lo so, vive. Come io ieri, ad esempio, qualcuno ha visto le mie virtù, eh? Ma cosa sono le virtù? Ma vi devo dire tutto? No, non vi posso dire tutto. Vogliamo iniziare con la musica? Ma sì, perché il primo DJ sono io! Infatti,

gli amici di Super J, il canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Ciao Mercury! Noi abbiamo aperto qua. È la gabbia dei matti, e lo so che noi dovremmo riaprire i manicomi. E allora! Apro con questo pezzo bellissimo.

0: Forlì, gruppo Rupoli, risponde finché siamo fuori. Dai, Enedox, sei un numero uno, il numero uno. Radio Studio Più. Dall'Abruzzo, filo conduttore alla Romagna, fino al sole. Dai,
1: l'amica mia Francesca, ciao Francesca, buon ponte di primo maggio, sì dai, si dice. Poi volevo salutare il mio amico della Lombardia, i Gattari pronti a ballare, dottor Redox, facci sognare. Oh, guarda che c'è la Warehouse Zone questa settimana, c'è il tuo amico Marco Crusty. Ah, c'è qualcuno che va cercando la Giuseppina.
2: C'è, sta lì, la vedi, la

facendo l'esposizione alla Por Viva. Hai capito? Fiori, fiori, fiori, via, via, via, via. Vi ricordo il 338-141-1001. Vabbè, dai, lo volevo fare al momento del party time, quando arriverà DJ Danilo DJ. Ma vedo che mi state già scrivendo. E allora, visto che

e sta rimettendo in funzione le attrezzature per l'estate, perché si fa incominciare a sentire, non dico il caldo, ma il sole c'è, dai.

Ieri ho visto il film di Checco Zalone. Ti ricorda qualcosa? No. Perché c'ho la cervicale.

0: Questo l'ho fregato a un grande presentatore. Ma quale dei due? Sai che non mi ricordo? Se era Fiore oppure
1: Amadeus.
0: Non ricordo. È reminiscenza del passato, sai qual è? Unci dunci trinci, quaraquarinci, meri mirinci, un frangello. E qui si stava bene, dai. Oh! C'è il mio amico!
1: Quello di Miramare di Rimini.
0: Lui si chiama Marco Tondi! E dice: se non c'è Redox non c'è party. Ah!

0: Dica. Volevo salutare anche il mio amico fustigato, in arte dottor Redox, dica, pronto? Volevo salutare tutte quelle persone che invece mi hanno chiesto, perché io ieri ho postato un piatto culinario abruzzese della provincia di Teramo, che si chiamano Live Your Two. E qualcuno mi ha detto:
1: me ne lasci un piatto?
0: Non lo so.

salutare i concittadini gente di Pescara, ovvero Lorenzo, che in questo momento è andato dove stai seguendo? Su Super J, canale 16, oppure dove?

0: Settavo il volume, scusami. Sono Super J allora, Sei in camper? Mamma mia, che bello.
1: I don't know what it is, man, but
0: bello, bello. E vado a salutare, visto che ho parlato delle virtù, spunta, come se fosse un fungo, anche se non piove, però c'è il sole, Gianluca da Teramo, che dice che è presente, eh? Lui sa di cosa sto parlando, quando si parla di virtù.

0: just leave me the fuck alone and let me dance.
1: C'è un messaggio, è arrivato un messaggio. Chi è? Avanti, avanti.
2: Siete all'ascolto di sì. People Move, sì, su Radio Studio.

0: Ciao ciao.
1: Ciao Antonio, buon sabato sera anche a te. E da Parma vado a finire ad Ancona, dove trovo Valentina e Pasquale. Oggi saprei perché l'amore. Senti che pezzo, Pasquale! Vuole ogni istante mille. È lui che lo voleva per dedicarlo alla sua Valentina, capito?

Saluti da Oscar di Rimini, dice: mamma mia, questo meteo vuol bene alla Romagna, i turisti, sole, temperature ottime per la stagione. Poi arriva Maurizio, penso dall'estero, perché è più 40. Ciao Cristian, bella trasmissione, un saluto, grazie Maurizio. Un saluto anche a te. Volevo ricordare che in console ci sono io. Sai come mi chiamo, no? Sono Cristian Redox e questo pezzo l'ho messo perché è uscito Il Diavolo Veste Prada. La versione però di uno dei top DJ che suona qui a People Move.

0: Magnani,
1: dovevo dirlo, l'ho detto.
2: Vogue, Vogue, Vogue.
1: Eh sì, questa settimana è uscito Il Diavolo Veste Prada 2. Io ancora non sono andato a vederlo, però. Mi hanno detto che è bello, bello, bello, bello, bello.

Vorrei avere gli amici di Club Connection che fanno il gin tonic. Non posso fare il nome, ma uno dei... ne sono tanti di DJ, no? Uno di quei ragazzi che accompagnavano me e Ronnie Milani, e lì a Rimini, a fare il gin tonic. C'ha la mano un po' pesante. Ma perché è grosso lui? Perché... Club Connection, il programma della notte di Radio Sud Più, dalle 22 in poi. Yeah. Che ho messo. Ultimo pezzo. Poi ridiamo la linea, ma torniamo, Esattamente come stavo dicendo prima, ridaremo la linea a Desenzano per i fatidici consigli per l'acquisti. Acquistiamo. E fra un po' arriva anche il party time di DJ Danilo DJ. La ricordo, poi alle ore 19 c'è il Top DJ. Questa settimana abbiamo Gianni Marri e poi la Warehouse Zone con il mio amico Frosty DJ. Capito? Tanta roba, ma veramente tanta, perché questo è People Move. Il sabato? Vabbè, ma perché sempre

0: Vediamo la linea di Sezzano, ma torniamo subito, quindi farmi lì se non vi vengo a prendere a casa! Allora...
1: Questa è People Move. Spot.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
5: Diciotto e trenta! Mamma mia, che puntualità, oh! Spacchiamo il capello, Mi sono rifatto anche il capello. Radio Studio Pure, la Dance Station d'Italia, io sono Christian Redox. E lui è un bravo DJ. Questa settimana DJ Danilo DJ. Ma senti questa chitarrina, Sì, come si muove, no? Si muove. E andiamo! Il primo party time ufficiale! Perché alla mezza arriva il party time!

Ciao Cristian, mi chiamo Alessandro Momenti, voglio salutare te e il DJ Danilo. Voglio salutare anche tutti gli abitanti della Lacona, quindi salutiamo gli abitanti di Teramo, soprattutto il quartiere Lacona, come sta dicendo Alessandro. Hai visto che ti ho messo? Lo conosci, lo so che è un amico tuo. DJ Danilo DJ!

Posso andare a salutare un po' di gente di Imola? Che mi hanno scritto: stiamo ballando in mezzo alle fragole. No, piano, perché sennò dopo si rompono. Un macello! Santerno Valley! Saluto Stefano! Ah, voglio dire, no, piano, perché dopo fai la marmellata, non va bene, no? Scusami, se no come le fai a prendere le fragole e metterle con la panna? Allora!

Qualcuno invece mi scrive: stiamo ballando su per i greppi del cammin mangiando fave. Allora, deve essere bellissimo. Una fetta di pane, però un filo d'olio ci vuole, un po' di sale, eh?

0: Ah, poi c'è Bruno Carati Beach. No, non ci credo. Dice che ha finito di lavorare.
1: Ma la sei a correre!
0: Infatti dice, corsetta in solitaria in vostra compagnia.

0: E poi ci sono anche i messaggi vocali. Chi è?
1: Ciao ragazzi, ciao. Buona serata da Antonio.
2: Laura.
1: Ciao, ciao.
0: Laura. Non ho capito, sotto c'era qualcuno che diceva Laura? Sembrava una voce di uomo. Sicuramente ci siamo sbagliati. Questo sta succedendo a Radio Studio Più e al 338 141 1001. Fallo oppure fai una cosa ancora più figa, scaricati l'app di Radio Studio Più, così avrai sempre la tua radio del cuore che ti viene dietro, installata sul tuo telefono, che ormai col telefono, il cellulare facciamo tutto.

E poi arrivano loro, ovvero Luca e Sabrina da Lonato. Ciao Sabrina, ciao Luca. Un saluto dalla famiglia Righetti che ritorna da... Non ho capito.

0: Sound ragazzi, sempre numeri uno.
1: Voglio andare a salutare Alessandro da Brentonico.
2: Mi dice: ciao Chris, è sempre un grande piacere ascoltarti, bravissimo e simpaticissimo.
1: Ma grazie!

colgo l'occasione per salutare gli amici di Super J, il canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Ciao amici! Saluto tutte quelle persone che ci vedono da lì, capito? Dici, ma chi è questo? Christian Redox, salve, buonasera, scusi signora. Andiamo via subito, non si preoccupi, eh? Si è cucinato per stasera? Non so signora, doveva andare il programma di cucina, ma niente. Ci sono io purtroppo. Che devo fare? C'è anche un bravo DJ, lo vedete dietro? Eh sì, si chiama

0: Ah, perché è arrivato un messaggio, no? Devo fare il prima e il dopo, no? È arrivato un messaggio. Chi è? Chi è?
1: Ciao Cristian!
0: No. Ma non è uguale! Sentiamo.
1: Ciao Cristian!
0: Ecco, aspetta, fammi sentire. Quest'altro invece?
1: Ciao Cristian!
0: Allora, quello di prima sembrava più abruzzese, quello dopo più marchigiano. Penso.
1: E andiamo!

un messaggio. Uno. Vabbè. Ciao, potete fare gli auguri al nostro super amico Alessio 467 da Sofia, Nicola ed Alessandro. Ma che fa, gli anni? Uno.

0: TM.
1: TM.
2: Ciao Christian!
3: Ciao Christian!
4: Ma uno più diverso dell'altro.
5: Grazie amici! Questo succede a People Move, Radio Studio Più. Il sabato però, solo il sabato, ma troppo, se no dopo sarebbe...

0: avanti, avanti.
1: Acri. Te parlo in abruzzese.
0: Più o meno.
1: Te vorrei dire perché tutte le volte che ci stai tu qua non faccio più niente. Non faccio proprio niente. Resto qua appiccicata alla radio.
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?

0: Mazza, chi è?
1: Redox, Bruno, grazie B, cioè, pronto per chiudere, che sto correndo fino lì, Redox. Ciao bello, buon sabato.
0: Vieni, che ti verso già qualcosa. Tanto il ghiaccio ce n'è abbastanza. Dai. Il suono della Dance Station d'Italia. Il sabato dalle ore 18 fino alle 20 con People Move. Chi c'è in console adesso? Ma come chi c'è? L'ho detto un sacco di volte. Dici Danilo DJ.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: Station.
5: Sabato 2 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taviano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in area Mercatano per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta sabato 2 maggio in area Mercatale a Taviano, Lecce. Start ore 20:30. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

E qualcuno ci ha già mandato un messaggio: amnesia stupenda con il mitico Franco Moira, che infatti questo era Feel My Body, primo pezzo del Party Time di uno dei top DJ più importanti che abbiamo qui in Italia. Signori e signori, ho l'onore nonché il grandissimo piacere di avere a People Move oggi il grande Gianni Morri.

0: veramente tanta roba, eh. Nello spazio Top DJ, signori, Gianni Morri. Volevo ringraziare una, con un applauso piccolo. Ecco, basta. Digi Danilo DJ. Perché purtroppo, vabbè. Mi hanno tolto l'aria. Ma succede. C'è scritto 26, ma arriva a 25 e mezzo. Ma va bene, va bene. Possano essere questi i problemi. Con messaggio! Un messaggio vocale. Che lo dobbiamo sentire? Beh, di solito sì. E allora, chi è?
1: Cristian!
0: Eccolo.
1: Vorrei salutare tanto il mio amico Gianni Anas, Gianni Marinelli di Rocca Montipiano. Adesso sta lavorando purtroppo, però lui ci tiene tanto ad ascoltarti. Oggi ti tocca lavorare, quindi lo mando un saluto.
0: Salutiamo Gianni. Grazie. Io lo ripeto sempre, se non ci foste voi, noi niente.

piacere. È arrivato un messaggio con un numero abbastanza mai visto, in effetti, questo numero. Più 7 addirittura. Infatti, nel messaggio c'è scritto: salve, qualcuno è online da Mosca. Saluti da Valentino e Anna. Grazie. C'è scritto anche grazie e buona continuazione, ma grazie a voi. Che tempo fa lì? Ma soprattutto, che ore sono? Vabbè, cioè, voglio dire, abbiamo tanta tecnologia per capirlo e per saperlo. Però, capito, lo chiedo a te che sei dall'altra parte. Un po' lontanuccio, un po' lontanuccio. Fa freddo lì? E a quest'ora? Si arriva a quest'ora, alle ore 19.06. Faccio il cazzatone ai radioascoltatori che sono, dovrebbero avere la palma del dell'ascoltatore d'oro, capito? Sto parlando del Gallinaccio! Dice, di solito lui arriva, capito, a... sì, alle 18, va via alle 20, adesso alle 19. Anche voi, cavolà da fare pure lui, che ne so. Mi stai vedendo dal... Cos'è quello? Un PC, sembra. Ma che tempo fa? Che temperatura è lì fuori? Sto parlando con gli amici che si scrivono dalla Russia. Oh, Tomo, cacchio, arriva. Che c'entra? Arriva un mio carissimo amico, nonché DJ, bravissimo DJ, sto parlando di Piero De Iulis. Ciao Piero. Sentito sotto chi c'è?

mi dicono che mi dicono che a Mosca ci sono 12 gradi addirittura, ma non ci credo, perché quasi come qui, quasi.

0: E poi arriva il messaggio di qualcuno. Chi è? Chi è?
1: Ciao Cristian, sempre musica. Momento relax però.
0: Ma cosa?
1: Stavo ritornando da un matrimonio. Sto rilassando con la vostra musica.
0: Ok.
1: Ciao, un abbraccio. Mauro DJ da Pavia.
0: Da come parli è stato un matrimonio. Matrimonio duro, eh. E quando si va in matrimonio, voglio dire, è così, no? È duro, duro, duro, duro. Infatti sono le ore 19, insomma. Dopo prendete in giro noi del centro e del sud, capito? Hai fatto tardi! Vabbè, dai. Succede, succede, succede.

0: fa Mosca in questo momento?
1: Fa freddo, ma più freddo di Roccaraso.
0: Paolo da San Marcello, ciao amico mio, come stai? Quest'anno secondo me, non lo so, ma faccio Claudio Celentano. Quello. Sono mancato, sono mancato, sono mancato, sono mancato.

appena arrivato un messaggio che secondo me era un po' in ritardo rispetto a ieri, no? Perché buon divertimento da San Pietroburgo, auguri di primo maggio. Ok, va bene, l'unico problema è che oggi è 2 maggio, infatti io ho questa maglietta qui perché lunedì è 4 di maggio. May the fourth with you. Be with you.

0: Andiamo a salutare Mattia da Parma. Che dentro secondo me è una Lamborghini. Cos'è questa? Una Lamborghini? Oh, può essere. Perché no? L'amico che in questo momento si sta ascoltando da Mosca ha detto che guarda che adesso sono 7 gradi. Appunto, c'aveva ragione l'amico nostro, no?
1: Ma fa freddo!

Salutare gli amici che fanno vedere il concerto di Elisa. Mannaggia, questo però me lo sono perso. Io adoro Elisa. Quindi è un po' di invidia anche. Aspetta però, se la prossima settimana mi raccontate tutto, allora va bene.

Saluto Francesco Abam che in questo momento si trova al bivio per Desenzano. Gira, dai, gira. Gira, gira, gira. Balla, balla, suda, suda.

0: Bisogna fare un happy birthday.
1: Ma un happy birthday
0: doppio, perché messaggio recita: ciao Cristian, puoi fare gli auguri a me e a mia figlia Alessia, che oggi facciamo tutti e due gli anni. Io mi chiamo Emanuele. Ciao Emanuele! Da Alessia, happy birthday! Eccola qui la tortina. Oh, è buona, è buona, è buona!

0: Ammazza quanto spingi. Grande Cristian, un saluto da San Marino, Tiga, ciao ciao, a presto.
1: Dove c'è Tiga c'è figa. Ah, l'ho detto!
2: Questo è il gin tonic.

E poi arriva lei, cuore di panna. Stiamo parlando di Franci. Un saluto al mio piccolo Mattia e alla mia piccola Sara, da parte di mamma Franci.

0: Ma chi dobbiamo risalutare? La postina Attila?
1: Vabbè, allora.
0: Ah, ma guarda, questa è la radio! Mica la televisione!

mi alleno in solitaria. Su con i BPM che devo tenere il ritmo alto. E allora faccio sempre fuori e andiamo! Da Stefano!

0: out the door.
1: Siamo arrivati al momento fatidico, sì, quello degli applausi per il top DJ di questa settimana, il grandissimo, insuperabile, il numero uno, signore e signori, Gianni Morri in console come top DJ, io mi sentivo, voglio dire, insomma. Noi come al solito, sai che facciamo? Arriviamo alla linea De Senzano, ma torniamo subito, sì, con il prossimo party time. Chi c'è? C'è la Warehouse Zone! Ah beh, quindi mettetevi comodi, manca ancora un po', prima della fine. Arriviamo subito!
2: Questa è People Move.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
3: Welcome into the warehouse zone.

Benvenuti nella Warehouse Zone. In questo momento in console c'è Marco Classi DJ. La radio è sempre la stessa, a Radio Studio Più. Il vocalist, la voce, sempre uguale. Per voi c'è Christian Redox. Benvenuti.

sempre con noi. Quindi che famoso. Devo salutare anche Poldo, il trattorista. Che

0: Sto cercando di tradurre. Saluto Maria e Chloe. Ovviamente il saluto arriva da Poldo, il trattorista pazzo. E digli che le amerò per sempre. È così?
1: Sei sicura? Sei sicura?
0: Sei sicura, sei sicura. Salutiamo anche Gioele. Ciao Gioele, buona serata anche a te. La Lori l'avevamo salutata prima. Risalutiamo anche la Lori. Poi c'è Francesco da Reggio Emilia che dice un saluto grande a Gianni Morri. Quando negli anni 90. Sì. Ma mica gli possiamo raccontare i fatti suoi. Aspetta che questa storia me la prendo e poi glielo dico direttamente, va bene?

0: Buonasera da Morena, un saluto a tutti voi, e un bacio al mio compagno Emanuele. Saluto arriva da Marianna e la buonasera invece da Modena.
1: Devo cambiare gli occhiali.
0: Faccio il buon appetito a chi sta mangiando. Gli amici che ci scrivono da Mosca ci hanno anche mandato una foto di quello che stanno mangiando. Sinceramente non lo so, non mai visto, però sicuramente sarà buono. C'è anche chi sta ballando da Morciano di Romagna. Questa è la magia di

E poi arriva questo messaggio: Chris, un saluto dal Trentino fino all'Abruzzo, attraverso tutta l'Italia. Che musica è la vostra? Ciao Alessandro. Questa la mando al DJ, che giustamente adesso non può sentire perché è in cuffia. Però la riceverà.

0: E poi colgo l'occasione per salutare sicuramente dei colleghi molto importanti della radio, no? Infatti c'è Giorgio Lavarese che dice: ciao Redox, sempre migliori. Ieri notte Alex e Fanelli hanno spaccato a Mantova. Eh sì, beh, voglio dire, insomma, Alex Castellini e Graziano Fanelli. Giorgio da Lugano. E poi arriva lui,
1: Chi è? Avanti, chi è?
2: Attenzione cari, chi ammolla con il sound del club di People Move. Stiamo ballando all'esterno nel parcheggio della sala controllo di Pescara. Sala la controllo Gianluca, il vigilante matto Mollige.
0: Ciao amico mio, buona serata anche a te.

0: Chi è?
1: Chi è?
2: Spicca Giosuro!
3: Vogliamo la musica che batte come un maniscalco sull'incudine quando ferra i cavalli.
0: E te la stiamo dando!

0: E poi arriva lui, poi mi arriva lui.
1: Redox, eccolo. Ho perso un dente e non riesco più a parlare bene.
0: Ma che fa?
1: Grande Krusty, mustache dai.
0: Ma che combini?

0: lui dice: ciao Cristian, sono Gianluca, ci eravamo conosciuti alla cena di Natale della radio questo dicembre. Assolutamente sì. E giustamente lui mi dice: Dua Lipa ti ha invitato al suo matrimonio in Sicilia? No, purtroppo no. Lo so. E che devo fare? No, non faccio parte di...
1: Ciao Milano!

0: Ma perché? Devo dire che l'amico mio ha cambiato il telefono finalmente.
1: Chi è?
2: Ciao Cristian!
0: Ecco.
2: Ti ho mangiato fame!
0: Certo.

0: questa sera non l'ho messo mai.
1: Noi dobbiamo riaprire i manicomi.
0: Ah, perché lui concorre per da governatore a

0: torniamo nelle Marche, dove troviamo Alessio. Ciao Alessio! Sound di alta qualità. Un abbraccio da Christian da Pescara, capito? In console in questo momento c'è Crossy DJ. Aspetta un attimo che... Secondo me c'è un saluto!
1: Ciao a tutti, qui è Nausica. Un saluto gigante alla famiglia di Radio Studio Più, a Christian e a tutto il popolo di People Move. State per ascoltare in anteprima assoluta il mio nuovo singolo. Questo è Dance With Me, in uscita su Turun Tracks. Alzate il volume, entriamo nella warehouse zone di Krusty. Let's go!
0: Direttamente da lei! Senti questo pezzo sotto? È il nuovo! Della DJ Donna! Una delle più sexy d'Italia, signori. La

Signori, questo era il nuovo di Nausicaa. La DJ donna, Dance With Me, la DJ di Pescara.

0: godoria. Dice 9.50.
1: Anzi, 51.

0: Play Dogs.
1: Ci sto qua.
2: Cifra, se vengo bello faccio un macello.
1: C'hai ragione. Senti che musica.

0: Infatti volevo ringraziare tutti quanti i DJ che hanno suonato quest'oggi qui a People Move. Sto parlando di DJ Danilo DJ, il top DJ Gianni Morri, e per concludere sta ancora suonando Marco Crassi DJ. Per quanto riguarda me è tutto, infatti vi devo fermare qui e ci sentiamo e ci vediamo la prossima settimana sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, da parte di Christian Redox. Buon weekend a tutti!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Questa è People Move.
6: Spot.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitta Rosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitta Rosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pitta Rosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Studio Q Dance Station. This is Studio Q. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Q. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena. With DJ

0: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99€. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo alla pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Phenomena con DJ Dami su Radio Studio Q.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Sabato 2 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taviano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in area Mercatale per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta sabato 2 maggio in area Mercatale a Taviano, Lecce. Start ore 20:30. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ponte del 1° maggio con l'anticiclone, sole prevalente ma non per tutti, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali che torneranno ad avere a che fare con correnti atlantiche, quindi con instabilità nel corso della nuova settimana, con qualche avvisaglia domenica. Soprattutto appunto al nord avremo i cieli offuscati dal passaggio di stratificazioni, soprattutto nel corso della serata al nord-ovest. Temperature pressoché stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Questa è

Buongiorno signor Caresana, a proposito, ma ti rendi conto che siamo gli unici due pirlotti a Milano? Cioè Milano deserta, tutti che sono partiti per il ponte, visto e considerato che ieri era festa, vabbè, consoliamoci con la musica. Salutiamo a tutti gli amici che ci ascoltano da, dalle varie località turistiche della nostra bella Italia. Inizia un programma chiamato Ravelli Go, in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, un'oretta con tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. La puntata di oggi inizia con un disco bello datato, 1991, PKA, Let Me In.

Storia della musica dance. Come si chiamava quel periodo? Acid House, una roba del genere. Sta di fatto che comunque questo è stato un disco che ha caratterizzato gli inizi degli anni 90

detta molto ponte. Però stavo vedendo che c'è una varietà di dischi dei vari anni 90 2000. A me piace la scaletta che ho preparato questo weekend, poi starà a voi decidere se di vostro gradimento o meno. 1998, Night Surfer, questa è So Many Days.

195. Carasana, ma si nota che ho la primavera che mi scorre nelle vene, eh? Che ho già le orecchie sull'attenti dopo solo due dischi dall'inizio di questa puntata. 2 maggio 2026, la 66esima puntata di questo programma iniziato nel febbraio 2025. Al numero 10 della classifica dell'anno del 2012 c'era questa canzone del

Vabbè, sicuramente molti si saranno accorti che quella di quest'oggi è una puntata molto rilassante, perché non riusciamo a non pensare a coloro che sono in spiaggia a quest'ora. Immagino saranno tanti. Abbiamo lasciato la canzone di Face on Mars, poco fa era The Bug, qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend. Anno 2003, Obsession.

0: anche questo remix, una canzone che adoravano tutte le donne, mi ricordo ai tempo. Era il gruppo Mamei con Obsession. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

ristorante, non stiamo pestando troppo, e in effetti vi sarete accorti che non è scappato oggi il Ravelli Spacca. Riprende la puntata di quest'oggi, sabato 2 maggio. La puntata è ripresa con questa canzone di Apple Nine, così si chiamavano. Nel 1999 realizzarono questa canzone intitolata What You Do To Me. Ora, dal 2003, una canzone d'amore in chiave dance. Per The Rasmus, questa si chiama In The Shadow.

Te l'ho già detto, cara Isana, che io ho un amico che fa un sacco di ponti. Sì, fa il dentista. Vabbè, era bruttissima, lo so. Abbiamo lasciato poco fa la canzone di Run DMC, era It's Tricky del 1998, 30 anni di musica dance tutti in un'ora nel weekend qui su Sloop. Ora dal 2009 c'è lui, Pitbull.

arriverà dopo. No, GP che sta per Giorgetto Prezioso. Questa è una sua canzone che inizialmente fu pubblicata, oggi proprio ragazzi, fu pubblicata solo all'estero, poi venne pubblicata anche in Italia, era l'anno 2000, quindi 26 anni fa. Canzone intitolata Voices, regalatavi all'interno di questo programma che a questo punto diventa molto romantico con un disco del 1997 di Fabrica, si chiama I'm Missing You.

Oh, finalmente è un disco un po' scossa, anche perché la puntata mi sembrava stesse prendendo una piega troppo moscia. Era la canzone di Blue Nature, A Life So Changed, del 1999. Nello stesso anno però c'era anche un disco molto fighetto che a me piaceva parecchio e che ovviamente se mi piaceva parecchio ho anche suonato parecchio alla radio quell'anno. È dei Fats Small, è l'ultimo di oggi, si chiama Feel Good.

grazie a questo figo sound, quello dei Fats & Small, che realizzarono anche un altro disco famoso, adesso però mi sfugge il titolo. Era, come detto, l'ultimo di questa puntata, la prima del mese di maggio. Grazie a tutti voi sintonizzati su Radio Studio Più, grazie al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. La prossima settimana non ci saranno ponti, ma noi saremo qui comunque.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherà.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 €. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 €. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

solo potessi vederti. E siamo in diretta, buonasera, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, tutta l'Italia, tutti i nostri fedeli, tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci seguono. Siamo qui in diretta da Corinaldo questa sera. Io sono Dalila Voice ai suoni, Mauro Gagliardini, e siamo al 30°, questo è un grande compleanno del Motor Club, i matti di Corinaldo. Questo è un raduno nazionale. E tra poco ci saranno anche le nostre sexy girl, le nostre sexy bike. Però tutto questo lo vediamo piano piano in serata, perché la notte è lunga, la festa è lunga, ci sarà tanta musica, ci sarà tanto Mauro Gagliardini. A proposito, vorrei ringraziare Cosimo Biancospino che ci ha lietato con la sua musica. Da questo pomeriggio, un nostro amico collega, ciao, ciao Cosimo, grazie per la tua musica. E siamo qui, più tardi faremo, ciao Cosimo, ti vedo. Più tardi saremo di nuovo in diretta. Intanto ringrazio il nostro editore che ci ha dato la linea da Desenzano, Claudio Tozio, grazie, ti vorremmo qui con noi questa sera. Maurino, deliziaci. Matti di Corinaldo, vogliamo fare un urlo generale e salutare tutta l'Italia che ci ascolta? Al mio tre voglio sentire un urlo. 1, 2, 3, Matti! Scaldate le vostre voci, ragazzi, se non avete ancora bevuto, iniziate a farlo. E se state bevendo, smettete.

E la Corinaldo, questo è solo l'inizio. Aspettando le sexy girl, le sexy bike.

Vi invito a scaricare l'app Radio Studio Più per essere continuamente connessi con noi. H24 seguirete tutta la nostra musica e tutti i nostri spostamenti itineranti musicali.

Allora voglio andare a cercare un po' di matti qua, un po' di matti di Corinaldo. Voglio vedere tutti questi biker. Allora, tutti gli amici delle Marche, tanto so che ci state ascoltando, ragazzi, raggiungeteci, siamo qui, la notte è lunga, ne vedrete delle belle. Abbiamo tante sorprese, abbiamo anche dei gadget, dei regalini, che come sempre il Radio Studio Più ci dona.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ponte del primo maggio con l'anticiclone, sole prevalente, ma non per tutti, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali, che torneranno ad avere a che fare con correnti atlantiche, quindi con instabilità nel corso della nuova settimana, con qualche avvisaglia domenica. Soprattutto appunto al nord avremo i cieli offuscati dal passaggio di stratificazioni, soprattutto nel corso della serata al nord-ovest. Temperature pressoché stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Sabato 2 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taviano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in area Mercatale per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta sabato 2 maggio in area Mercatale a Taviano, Lecce. Start ore 20:30. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.

0: buonasera, buonasera, benvenute.
1: La gaia,
0: Vai, un po' più di energia lì in fondo. Vai che ci siamo,
2: Ciao Alessio,
0: ci siamo? Ve la ricordate questa? Com'è che facevo Massimo?

E ancora, ripare. Oh, io vorrei capire qual è la comitiva più bella questa sera. Dove sta la comitiva più bella qui a Taviano? Qual è quella che sorride più? Qual è?

0: Radio Ufficiale, siamo in diretta sulle frequenze nazionali di Radio Studio Philadelphia Station d'Italia.
1: Ci guardano anche sul satellitare, giusto?
0: Guardano loro.
2: Ah, perfetto, vai!
3: Bambino!
0: Ah, si continua così.
2: Ma come luccicano queste signorine? Come luccicano?
0: Vai con le mani a te, Fabiano! L'avete riconosciuta, sì? Adesso tocca a voi. Facciamo in modo che in radio sentano la piazza italiana che canta.

0: Pietro, niente.
1: No. C'è le comitive in fondo che se ne stanno ballando tutte, guarda gli altri.
0: Ah, alza la mano, non lo sistemi, vai. Pim, ma baby, forse! Tutti insieme! Tutti.
1: Più forte! Ma che meraviglia, vai!

0: arriva anche la musica italiana negli anni 80, giusto?
1: Negli anni 80 tanta grande musica italiana.
0: Pippo?
1: Tipo questa.
0: Cantava questa, chi la cantava? Chi se la ricorda? Chi la cantava questa?
1: Diritti e poveri.
0: Bravo!
1: Le so tutte!
0: E oggi chi la canta? Oggi chi la canta?

0: sta arrivando.
1: Arrivando l'estate. Ho comprato già il ciambellone, Massimo.
0: Quello con la paperella.
1: Bravo. Mi raccomando, eh.

0: Come arriva?
1: Era un'icona degli anni 80, signori. Quassù c'era anche il balletto. Qualcuno lo ricorda? E allora siete pronti, Taviano? Com'è?

studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Notturna Live in diretta radio e TV.
1: Da qua vediamo meglio qual è la comitiva che fa più casino. Qual è la comitiva che urla di più?
2: Massimo, te volevo ricordare che siamo contro vento. Cioè così, giusto?
1: No, la mia paura sai qual è? Che qual è? Se scendiamo e risalire dobbiamo fare tutto il giro.
2: Prova tu.
1: Provo?
2: Vai. Scusa. Maurizio, mi chiudi la finestra un attimo.
1: Sulle mani, pronti?
2: Vai.
1: Proviamo, eh? Vai. Oh, funziona?
2: Ma sono la prima fila. Più di qua.
1: Sono la prima fila. Di qua.
2: No, io scendo. Allora, spengo il microfono, se lo fischia. Allora, dai, forza, alzate queste mani.
1: Ah, eccoli qua. Eccoli che arrivano. Spegni gli accecatori, altrimenti non vedono quando sono in aria. Grazie, Maurizio. Oh, eccoli qua. Vai che partono. Eccoli lì che arriva. È arrivato.
2: Scusate, adesso che vedono senza...
1: No, con aspetta un attimo. Facciamo così.
2: Ecco, bravo. Alzate queste mani. Vai. Ok.
1: È arrivato.
2: Perfetto.
1: L'ultimo di qua. Vedete? Eccolo qui, grandi. Allora, detto, ce ne saranno altri, li daremo subito dopo.
2: Cioè, guarda i nostri tecnici, scusate. Signori, possiamo fare un applauso ai nostri tecnici? Hanno messo anche la scaletta, grazie. Fate un applauso. Allora, gli anni 80 sono andati, adesso?
1: Signori, siamo pronti per entrare nel vivo degli anni 90, ma lo facciamo
2: così. Bello. Vai.

0: partecipa, vabbè.
1: Aspettavano gli anni 90, sono un po' più giovani rispetto a noi.
2: I don't know.
0: Vediamo se è vero. Signori, le mani su, a tempo. Mani a tempo.
2: What is love? Baby, don't hurt me.
0: Bravi anche lì in fondo con le mani, tutti. E adesso spingi le mani.

0: Wow, come siamo fluo stasera.
1: Ah, senti cosa arriva.
0: Quanti di voi andavano a ballare a Rio Bo? Bravo, wow. Per dirne una. Quanti

0: E non ci fermiamo più, signori.
1: Pronti? Senti come fa?

0: Party Salento. Voi ve ne andate a vedere tutti insieme. Arriva anche la regina degli anni 90.
1: Chi era?
0: Corona. Ma non il fotografo, dico. Pronti? I knew you wanna say this.
1: Oh, è bello quando ballate, bravi, inutile stare lì fermi a guardare. Oltre le ragazze non c'è niente da guardare, vai. Vai Angelo, vai.
0: Vai, pronti tutti insieme.
1: Vai. Signori, se la conoscete, la cantiamo insieme. This is the rhythm of the night. Voce!
0: Di più!
1: O ancora! The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. Voce! Oh, oh!
2: The rhythm of the night. Oh! Listen up, here is the story.
1: Questa è storia.
0: Conoscono questa, quanti la conoscono, quanti l'hanno ballata nella propria vita, vai. E allora, se la conoscete signori, portate le mani al cielo e fatele tutte le mani su, Taviano, pronti?

la puoi cantare insieme a noi. Free from desire. Ladies and gentlemen, l'energia di Taviano.

girl.

0: Guarda il mare, guarda il mare.
1: Non un mare qualunque,
0: è il mare del Salento.
1: Guardate che colori.
0: Sondeggio tutti di qua, vai. Oh! Bravi, facciamole noi le onde del mare qui a piazza, vai.

0: proviamo a rifarlo, Taviano, che è stato bellissimo. Possiamo riportare tutte le mani al cielo, tutte dalla prima fila fino all'ultima. Tutte le mani su, tutte.
1: Dai, che ci prendono col drone, dai.

0: applauso!
1: Per voi, Io volevo ringraziarvi in particolar modo perché avete scelto questa sera di rimanere qui nella vostra città, Taviano. Ringraziare anche quelli che fuori paese, paese limitrofi, hanno scelto di venire qui a Taviano per il Party Salento. Quindi un applauso a tutti quanti voi che siete qui, dai, fatevelo! Allora, io vorrei fare un applauso anche ai nostri tecnici, per favore. Mauro, Simone, per favore, Lorenzo, Francesco, fatelo forte un applauso ai nostri tecnici.
2: Quanti di loro ci seguono su Instagram?
1: Nessuno.
2: Quanti ci seguono su Instagram? Ok, bravi. Quanti quindi non ci seguono? Alzino la mano.
1: Perfetto. Fuori,
2: no, come fuori? No.
1: Via.
2: No, aspetta.
1: Cazzo, non ci seguono.
2: Ok, però diamo la possibilità a chi non ci segue, magari che non ha avuto la possibilità di conoscere la prima volta che vedono il Party Salento qui, magari di inquadrare un QR code.
1: Vediamolo questo QR code, dove arriva? Ok, proprio vuoi dire che lo metti proprio lì? Proprio in quel posto?
2: Esatto, quindi inquadrate tranquillamente questo QR code in modo tale da farvi arrivare direttamente sulla nostra pagina Instagram. Vi ricordiamo che tra l'altro adesso, in questo preciso istante, dalla Lombardia, passando per l'Emilia Romagna, arrivando qui in Salento, ci stanno ascoltando sia sulle frequenze di Radio Studio Più che sul digitale terrestre.
1: Quindi ci stanno vedendo sulle nostre telecamere.
2: Esatto. Okay. Quindi possiamo anche far sentire il pubblico di Taviano al nostro 3. Mi raccomando l'urlo. Taviano, 1, 2, 3! No, senza musica.
1: Senza musica, aspetta.
2: Ok, poi mi serve Alessio. Alessio ci
1: sta già lì in mezzo, Alessio. Lo rifacciamo, vai!
2: 1, 2, 3! Dato che stiamo realizzando lo spot nuovo del Party Salento, abbiamo bisogno, dato che c'è un bel pubblico, della vostra voce. Quindi dovete dire Party Salento, noi lo registriamo, ok? E lo inseriamo anche negli spot.
1: Vai!
2: Siamo pronti, signori, al nostro 3, Party Salento.
0: 1, 2, 3!
2: Da buono. Bellissimo, complimenti.
1: Però secondo me se lo dice ancora meglio.
2: Lo rifacciamo. Pronti? 1, 2, 3.
0: Applauso!
1: Allora,
2: adesso è il momento di ringraziare il nostro partner che ci segue da un bel po' di anni.
1: Che non è un partner così, Micio Bau Bau, ma stiamo parlando di Grana Padano. Facciamo un applauso per il nostro sponsor.
3: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: E voglio salutare ancora il nostro amico collega Cosimo Biancospino DJ. Music play. I wanna take it away. Music
1: DJ, let it play.
0: E questi sono i matti di Corinaldo, eh?
1: Please don't rock and do this.
0: Come ti chiami?
1: Gloria.
0: Ed è bellissima, ragazzi, io vi invito ad arrivare qui, raggiungeteci dove siete, anche se siete sul divano, mettetevi le mutande e venite qui a Corinaldo.

È più facile sfilarsi lo slip che togliere un laccetto. I nostri gadget di Radio Studio Più mi sono attaccati nel corpo. Allora ragazzi, vogliamo fare un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Al mio tre vogliamo fare un urlo generale con Rinaldo. 1, 2, 3. E qui non solo matti, ma anche pieni di energia. Don't stop, move your body. Move it up. Don't stop, move your body. State ascoltando Mauro Gagliardini DJ. La Dance Session d'Italia.

mi hanno promesso, il presidente mi ha promesso che l'anno prossimo lo spettacolino ce lo fa un uomo. Ce lo fa un uomo lo spettacolo. È giusto? Sempre. No, no, sei stato a vedere culi fino adesso. Ah, io sono solo con la gente, non mi interessa.

ragazzi, i bar, i bar sono aperti, potete sfogarvi. Come ho detto prima, se state bevendo smettete, se non avete iniziato iniziate adesso, è ora di iniziare.

0: ragazzi, vi ricordo che la musica continua, la festa continua qui dai matti di Corinaldo anche domani.
1: Complimenti, signorina.
0: Grazie. Per la festa, dai, di la verità, per la festa. Dai, di la verità che mi fai complimenti per la tetta.
1: Oh my god, oh my god.
0: Aspettando le nostre sexy girls.

fatto ascoltare frammenti di quella che è stata la storia della musica degli ultimi 50 anni. La musica che ci ha fatto ballare, cantare, ricordare. Musica che ci ha regalato emozioni e continuerà a farlo. E un grazie va proprio a lei, alla musica, colei che non ci lascia mai soli. Lei è ovunque. Lei che questa sera è stata qui con noi. Lei che ci fa compagnia in macchina. Lei che è in grado di aiutarci ad allietare una giornata lavorativa o ci stimola dandoci grinta. Lei che ci aiuta a preparare un esame. Lei che ci fa compagnia quando siamo chiusi in camera, quando siamo tristi. Lei che riesce a farci volare con i pensieri, che ci fa pensare alla persona che amiamo, che ci aiuta a riflettere e spesso ci fa battere forte il cuore. A volte ascoltiamo canzoni che sembrano appartenerci, come se l'autore, quando scriveva il testo, ci conoscesse. Per qualcuno la musica è solo un mix di suoni, magari con quattro parole scritte a caso. Questo particolare mix di suoni, vibrando nell'aria, entra in ognuno di noi, catturando la mente e il cuore. La musica è di chi trasforma quel mix di suoni in emozioni. E se questo spettacolo di musica vi ha fatto emozionare, cantare o divertire, potete semplicemente restituire un applauso, in quanto anche quello per noi è musica.

0: Grazie Damiano. L'applauso è per ognuno di voi. Per ognuno di voi che questa sera ha scelto qui Taviano, ha scelto il Partisalento. Spero vi siate divertiti. Se così è stato, fate un applauso forte per ognuno di voi. Che spettacolo, che spettacolo.
1: Grazie a tutti. Ovviamente seguiteci perché saremo nei dintorni nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quindi avremo piacere di vedervi di nuovo. Anzi, rivedere i vostri sorrisi, perché oggi in piazza c'erano tanti sorrisi. È quello che vi chiediamo, di portare sempre con voi il sorriso, perché la vita è una e va vissuta così, con il sorriso.
0: Grazie all'associazione, a tutti i motociclisti che sono intervenuti, il nostro presidente, chi ci ha voluto fortemente qui, Massimo Manca,
1: Mauro Stichi,
0: il nostro angelo alla console. Fate un applauso per favore, grazie. E questi grazie che vedete sono per ognuno di voi. Grazie, grazie, grazie a tutti. Allora adesso mettiamo un po' di musica sottofondo. Possiamo fare un selfie tutti quanti con la ragazza? Venite qua, venite, venite, vai. Ok.
1: Ah, ci abbiamo Stefano.
0: Dov'è?
1: C'è Stefano.
2: Ah. Ok, vai. Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Studio Più, dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a terra.

5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.

Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance?